Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta. Ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, sì, sì, sì, siamo.
0: E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. Basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje. Quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni e dico ogni volta, la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore sa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare, di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare. Ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera.
1: E lo
0: anche...
1: Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa,
1: a lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta?

0: per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Medjugorje, la spiritualità di Medjugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere alla santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa: l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Medjugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Medjugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Medjugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei, a te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente è toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutto.

0: buone intenzioni. Umanamente parlando, non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
1: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
0: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio, praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti, crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che una percezione comune. Basta scoprirlo.
1: Buon festival. Grazie. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ecco.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda. All'iniziare questa la nostra pillola, vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti, piangiamo anche quando ci sentiamo feriti, quando perdiamo una persona cara. Quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia.

per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto, molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice. Non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi. Al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, se senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo vi invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore, resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì,
perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

0: A voi tutti il più cordiale augurio della buona sera e grazie per aver scelto di stare qui questa sera qui con noi per ascoltare la buona musica.
1: Abbiamo aperto il concerto con una trascrizione per organo dell'ouverture del terzo atto dell'oratorio Salomon di Georg Friedrich Händel, che è una musica che accompagna l'ingresso della regina di Saba. A seguire poi abbiamo ascoltato una composizione dello stesso organista, Meditazione in Santa Casa. Il coro, come avete ora sentito, si è introdotto con una lauda. Che cos'è la lauda? La lauda è un canto religioso, con testo profano, quindi in lingua volgare del tempo. E questa lauda appartiene alla collezione del Laudario di Cortona, una raccolta di laudi del 1200, una raccolta che è stata ritrovata in uno stato pietoso soltanto nel 1800. Ecco, noi oggi ve ne abbiamo voluto dare un esempio di cosa sono queste laudi del Laudario di Cortona. È la più antica collezione conosciuta di musica italiana in lingua volgare, nonché l'unica del XIII secolo in notazione quadrata, come è scritto il Gregoriano, come tutti sappiamo. Iniziamo allora questo nostro concerto con un canto polifonico. Passiamo dal canto monodico che avete ascoltato ora al canto polifonico. Le prime forme di polifonia erano molto timide, paurose, prendevano lo spunto sempre dal motivo gregoriano. Difatti all'inizio di questo canto sentirete l'incipit, cioè l'inizio, sarà la stessa melodia gregoriana dell'Alma Redemptoris Mater. La parte polifonica è del nostro grande polifonista del 1500, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Il testo dice: «O Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori». Ecco, vorrei sottolineare solo una cosa, che tutto il concerto è a carattere mariano.

Un piccolo cambio al programma, eseguiamo prima l'Exsultet in Cieli e dopo il Tota Pulchra per una logica storica. Ecco, abbiamo sentito il canto monodico, un esempio di canto polifonico cosiddetto a cappella, cioè senza strumento, ed ora si aggiunge al canto polifonico lo strumento, cosiddetto canto concertato. Ecco, inizialmente l'organo è molto timido, pauroso, cioè cosa fa? Accompagna soltanto le voci, difatti l'organo in questo canto si limiterà soltanto a suonare le stesse note che canta il coro, poi nel tempo avrà una parte propria. Il brano che ora il coro esegue è uno dei primi esempi di musica concertata, cioè voce e strumento.

Gesù. Tutta bella sei Maria e macchia di colpa non è in te. La musica è del maestro Lorenzo Perosi, un autore di musica sacra molto prolifico, noto per i suoi oratori, le messe, i mottetti. Ricordiamo anche che è stato direttore della Cappella Sistina. Questo brano è un brano concertato tra voce ed organo.

L'Ave Maria di Bach Gounod è una delle più famose e registrate composizioni su testo in lingua latina. È stata scritta dal compositore francese Charles Gounod nel 1859, però non è tutta sua. Difatti si dice musica di Bach Gounod, perché Gounod ha scritto la melodia, quella che verrà cantata dal tenore solista, mentre Bach ha scritto la parte dell'accompagnamento. E Gounod ha composto questa Ave Maria 137 anni dopo, cioè la parte strumentale è la prima sonata del preludio in Do maggiore del clavicembalo ben temperato, quindi una sonata che già esisteva. Su questi arpeggi di Bach, Gounod ha aggiunto questa bella melodia, per questo diciamo Bach Gounod. All'organo il maestro Mauro Buscarini, voce solista il tenore Augusto Celsi.

Il madrigale è una composizione musicale profana che va dalle tre alle sei voci normalmente. È nata in Italia, si è diffusa in modo particolare tra il Rinascimento e il Barocco. Il madrigale che ora vi facciamo ascoltare è di Don Lorenzo Perosi e parla dell'Immacolata. Il tuo candore, o Vergine Immacolata, supera di molto il candore della neve. A colui che ti ha elevato a tanta altezza, volgi gli occhi soave, o Immacolata.

Caccini, compositore e cantante, insieme al Peri e al Rinuccini, fu uno dei primi compositori del melodramma. Ci troviamo proprio agli inizi del 1600. L'Ave Maria che il tenore Celsi ci presenterà è una delle prime composizioni solistiche che si staccano dalla tradizione polifonica, cioè dal canto a più voci. Con il 1600 il canto solistico comincia a prendere il sopravvento sulla polifonia e abbiamo l'origine in questo tempo proprio del melodramma. Ascoltiamo questa Ave Maria che ci viene presentata da Augusto Celsi all'organo Mauro Buscarini.

l'ora del giorno in cui la luce cambia, il tempo sembra fermarsi un attimo, anche l'aria è diversa, è l'imbrunire, è l'ora dell'Ave Maria. Dopo l'Ave arriva la sera, poi la notte, il tempo del riposo e il sonno. Di Bebi De Marzi, Maria lassù.

Siamo all'ultimo brano, ve lo anticipo, è un po' lungo. È il cantico della Vergine, il Magnificat. Ve lo presentiamo nella versione scritta da Luigi Vecchiotti, un compositore nativo di Servigliano, oggi provincia di Fermo, vissuto nel 1800. È stato maestro di cappella a Loreto, dove morì nel 1863. Tra la quinta e la sesta cappella, se girate sulla vostra destra, trovate la sua tomba, il busto di Luigi Vecchiotti. Da questo brano emerge evidente lo stile compositivo del romanticismo, ve ne accorgerete subito. Al coro e all'organo si unisce la voce solista del tenore Augusto Celsi, all'organo il maestro Mauro Buscarini.

0: ascoltiamo Sua Eccellenza.
1: Ah no? Ho chiesto se fanno il bis, mentre lui ci pensa dico soltanto una parola di ringraziamento al maestro padre Giuliano, al maestro Buscarini, al tenore piccolo ma con tanta voce Augusto Celsi e poi a tutti i membri della Cappella Musicale Lauretana. Siamo estremamente orgogliosi di avere questa cappella che continua nella grande tradizione di secoli. Vorrei semplicemente esprimere un desiderio, come quando loro si eseguono, si esibiscono, scusatemi, sono tanti quelli che vengono così per ascoltare buona musica. Ecco, vorrei che fossimo sempre capaci di accompagnarli, sostenerli ed anche sostenere la cappella musicale con dei gesti concreti, perché sarebbe bello poter moltiplicare queste occasioni di concerto per noi e per quelli che vengono a Loreto e forse possono venire a Loreto specificamente per questo. Ecco, direi che la cappella musicale lauretana possa diventare sempre più anche loretana, cioè sostenuta dalla gente di Loreto. Noi siamo fortunati di avere tanti amici che ci aiutano con i loro suggerimenti, le loro correzioni, anche delle critiche. Sarebbe bello se aiutassero anche con delle forti contribuzioni per fare in modo che la Basilica possa vivere e manifestare la sua bellezza in tutti i livelli artistici come quelli che stiamo godendo ora, perché ascoltiamo quella bella musica mentre guardiamo il rivestimento marmoreo, il godimento diventa così completo. Quindi è una esortazione e un ringraziamento che comunque rinnovo soprattutto per il maestro e per la scuola che hanno fatto questo bellissimo concerto. E allora adesso quale bis ci dai? Dice che hanno esaurito il repertorio, non c'hanno più niente, eh?
2: Facciamo Maria Lassù, è più leggero, non ti aspettavo.
1: Cos'è che fate?
2: Maria Lassù.
1: Maria Lassù. Va bene. Maria Lassù.

Bravo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: dato Gesù Cristo e Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna, abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje prima volta ho già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa, diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio che sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dove è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante,
1: certo.
0: Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche le mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare. E ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, sia se aspettiamo tanti miracoli, a volte non succede. Ecco,
0: tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al
0: che...
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.
2: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Buonasera, io sono 6 volte che vengo con mia moglie a Medjugorje, quindi ho acquisito un'esperienza bellissima, grandissima, ma non solo sul piano, come si dice, cattolico, per cui ero cattolico e ho approfondito quello che è questa materia. Mi ha servito anche perché in questi 6 anni non è che siamo stati sempre quelli, la compagnia si è sempre modificata, ampliata, quindi è servita anche per conoscere tante persone che io ritengo in questo luogo, a Medjugorje, si diventa tutti amici, una volontà di stare insieme, tranquilli. Veramente è stata un'esperienza bellissima su questo piano associativo e sul piano di conoscere più persone, e anche sul lato cattolico crediamo a questa cosa. A volte mi chiedono, dice, ma so 6 anni, perché ogni anno vai a Medjugorje? Non lo so, non lo sappiamo. Probabilmente è un posto bellissimo che ci richiede per stare tranquilli, la Madonna ci richiama, e se tutto va bene che un altro anno la passione di questo luogo ci attende ancora, siamo disposti anche a venire, anche se ormai io ho la mia età un po' avanzata, ma comunque questa è la mia testimonianza e è preciso che ogni anno è sempre più bellissimo. Grazie.

0: Io sono qui a Medjugorje per l'ottava volta e ogni volta è un'esperienza diversa, una risonanza nuova che la Madonna mi dà attraverso questo luogo, attraverso le comunità, attraverso soprattutto la presenza di Gesù, vivo e presente soprattutto nei momenti di adorazione eucaristica. Ma è vivo anche in mezzo al gruppo che noi abbiamo e che interagisce anche con gli altri che sono qui, e quindi un grande amore. Questa è l'esperienza dell'amore, l'amore che si sente trasmesso da Gesù, dalla mamma sua, che ci vuole sempre più vicini al figlio suo e soprattutto vicini anche fra di noi. Perché qui davanti a quei confessionali dove c'è tanta gente e dove anch'io mi sono sempre accostata, troviamo veramente la pace del cuore e rinnoviamo la nostra vita, e quindi possiamo ricominciare in quel percorso di conversione di cui abbiamo bisogno costantemente. Anche se veniamo qui da convertiti, però ripartiamo sempre come peccatori bisognosi di una continua conversione. E questo è un angolo di paradiso dove possiamo veramente sperimentare questa grazia. E quindi viva Maria e viva l'esperienza che ci fa provare a Medjugorje. Quest'anno poi ho avuto la fortuna di portare con me mia nipote, e adesso dirà anche lei quello che ha provato.
1: Allora, io sono una ragazza di 18 anni, quasi 19, e per la prima volta sono venuta qui a Medjugorje, in questo paesino, in questo pellegrinaggio, dove per la prima volta ho sperimentato il pellegrinaggio vero e proprio, dove Maria e suo figlio ci vogliono bene e dove tutti noi dobbiamo pregare sempre e più profondamente anche attraverso la confessione, dove ognuno di noi chiede perdono attraverso i suoi peccati e dove tutti noi possiamo ricevere questo dono dalla Madonnina. In particolare ho avuto una fortuna perché la mia nonna mi ha consigliato di andarci. E io ho detto di sì, e questo viaggio mi ha migliorato molto e mi è piaciuto, quindi questa esperienza dico sì. Grazie Medjugorje e grazie Maria.

Sono Don Fabio La Gioia, un sacerdote diocesano della diocesi di Gorizia. Voglio trasmettere qui brevemente la mia esperienza e anche una testimonianza su Medjugorje, che considero come un luogo della presenza del Signore e di Maria. Io vengo a Medjugorje dal 2013. I primi anni sono venuto con altri gruppi e poi dal 2016 ho organizzato io dei pellegrinaggi a Medjugorje. È un luogo, dicevo, dove si respira un'aria molto, molto pura, dove c'è la presenza dello Spirito Santo e dove si può fare esperienza, un'esperienza molto forte del Signore e della presenza di Maria, la madre della Chiesa. È un luogo della presenza, ma una presenza che si manifesta in un modo molto sovrabbondante, come se la grazia del Signore fosse effusa in un modo molto, molto forte, molto intenso. Io ho fatto questa esperienza, e naturalmente la mia esperienza personale questa, di Medjugorje, della grazia del Signore qui a Medjugorje. Quali sono i segni di questa grazia del Signore? Io li ho notati soprattutto quando il cuore dell'uomo viene toccato e trasformato. Allora qui sappiamo che a Medjugorje è un po' il confessionale del mondo. Tantissime persone si accostano dopo tanti anni al sacramento della riconciliazione e fanno questa esperienza della grazia del Signore che riconcilia l'uomo con se stesso, con gli altri, con Dio. E ci sono poi tanti altri segni della grazia del Signore, quelli che toccano l'interiorità, ciò che noi siamo dentro, ciò che noi abbiamo dentro e che la Bibbia chiama il cuore. Il cuore è la sede della volontà, dell'intelligenza, dei sentimenti. È come un santuario interiore dove Dio può essere conosciuto, percepito, dove si fa esperienza del divino, di Dio. Ecco, tante persone venendo a Medjugorje hanno fatto questa esperienza nel proprio cuore. Dicevo che Medjugorje è un luogo privilegiato della presenza con la P maiuscola e dove tante persone nel loro cuore hanno fatto questa esperienza dell'amore di Dio, della presenza di Maria che come nel Vangelo ancora oggi ci indica la via per incontrare Gesù. Maria un giorno alle nozze di Cana, nel Vangelo di Giovanni, disse ai servi: fate quello che lui vi dirà. Ecco, Maria ci chiede ancora oggi e in un modo speciale, particolare a Medjugorje, di fare quello che piace a Gesù, ciò che Gesù vuole. Lei ci prende qui per mano e ci conduce a Lui, a Gesù. Dicevo dei segni della grazia del Signore, delle tante persone che qui nel loro cuore
hanno incontrato il Signore Gesù e hanno fatto anche esperienza della presenza materna di Maria, che è madre di tutti. Qui a Medjugorje ci sono anche tante opere, opere dell'amore di Dio, realtà dove si vive la preghiera o dove anche si aiuta chi è nel bisogno, nella necessità. Potrei citarne qualcuna, solo così come esempio, per il Cenacolo, oppure la comunità Nuovi Orizzonti. Ecco, queste sono realtà che si sono nate o sviluppate comunque a Medjugorje e che sono segni, anche questi, della grazia di Dio che qui ha attecchito, insieme a tante altre realtà, quindi come le congregazioni o delle comunità che si dedicano prevalentemente alla preghiera. Ecco, ho voluto trasmettere solo una piccola esperienza, una testimonianza personale di ciò che ho vissuto in questi anni a Medjugorje. E auguro a tutti quelli che ancora non sono stati qui di venire, perché Medjugorje può essere e restare un nome soltanto di 9 o 10 lettere a seconda di come si scrive, ma venendo qui si può fare davvero quella esperienza che dicevo prima dell'amore di Dio, della grazia del Signore, presi per mano dalla Madonna che ci conduce sempre all'incontro con Gesù. Questo io auguro che tante altre persone, insieme alle milioni e milioni di uomini e donne che in tutti questi anni, e ricordo che siamo nel 40° di ciò che avvenne come evento nel 1981, siamo nel 40° di una storia, di un'esperienza di grazia che qui iniziò. Il mio augurio e poi anche la mia benedizione è che tante altre persone possano venire qui a Medjugorje e fare questa esperienza dell'amore di Dio, della sua grazia e della presenza materna di Maria. Per l'intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa e Regina della Pace, discenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

La morte dei santi nella Chiesa viene descritta come il giorno della nascita, la nascita al cielo. E allora Santa Chiara è una donna del Medioevo, insieme a Francesco. Tutti dicono che il Medioevo è un tempo di oscurantismo. Nel Medioevo sono nate le università, le cattedrali, e è stato il terreno dove poi è cresciuto successivamente anche il Rinascimento, quindi la bellezza, le arti, ma anche tantissima santità, tanti santi. Sono in questi secoli, il secolo XII, il secolo XIII. San Francesco e Santa Chiara, tra loro c'erano 12 anni di differenza, non si conoscevano quando Francesco, sui 22-24 anni, era nel pieno della sua ricerca vocazionale. Chiara era una bambina di 10-12 anni, non c'era nulla tra loro naturalmente, a parte che poi erano anche di due fazioni, possiamo dire così, opposte. Chiara era di famiglia nobile, Francesco di famiglia borghese. Difatti queste due fazioni entrarono in conflitto, perché alcune erano, i nobili erano a favore dell'impero, invece i borghesi erano il comune che cominciava a voler la sua indipendenza. E Francesco e Chiara, quindi. Ci fu appunto questo conflitto, tanto che le famiglie nobili di Assisi dovettero fuggire da Assisi. Chiara ha vissuto per un tempo con la sua famiglia a Perugia e poi è ritornata quando già Francesco cominciava ad avere la sua fraternità. Francesco si era stabilito alla Porziuncola e l'aveva restaurata poco a poco e stavano con i primi compagni adattando il luogo, costruendo delle capanne per poter vivere lì. Francesco ne ha fatto il centro del suo movimento e Chiara in questo momento comincia a polarizzare la sua attenzione appunto su questa esperienza. Il primo contatto, diciamo, di Chiara con il mondo francescano ce lo dice una compagna di infanzia di Chiara, che poi è diventata clarissa anche lei a San Damiano. Quando Chiara è morta e hanno fatto il processo di canonizzazione, questa compagna di infanzia, poi clarissa, ha detto questa cosa bellissima. Si è ricordata ad un piccolo episodio, che quando ancora stavano in casa, Chiara un giorno diede a lei dei denari da portare a quelli che lavorano alla Porziuncola perché comprino della carne. Ecco. Questo è un gesto femminile squisito, perché cosa mangiavano i frati di elemosina? E quindi Chiara si preoccupa, porta questi denari perché comprino della carne e abbiano un po' di forza, ecco, stiano un po' meglio. Poi Chiara naturalmente si è incontrata tantissime volte con Francesco, perché voleva capire, voleva conoscere, e se ne è subito sentita attratta, immensamente attratta. Hanno parlato con il vescovo, Chiara naturalmente, la famiglia già aveva trovato il marito per Chiara, ma Chiara aveva oramai un altro registro di attenzione, per cui ad un certo punto non ce l'ha fatta più ed è scappata di casa. La Domenica delle Palme, 1211-1212, di notte, d'accordo con il vescovo naturalmente, Francesco scappa alla Porziuncola. Francesco e i frati l'aspettano lì e Francesco la accoglie, e le taglia i capelli, la riveste del saio, della penitenza, e Chiara si consacra tutta la sua vita al Signore davanti all'altare della Vergine Maria. Poi alcuni passaggi, perché la famiglia sarebbe andata a riprenderla, Chiara è stata portata a un monastero di Benedettine dove ha difeso la propria vocazione. I parenti sono andati per riprenderla, ma lei si è scoperta il capo rasato nella chiesa e ha afferrato la tovaglia dell'altare per chiedere protezione alla chiesa e l'hanno lasciata naturalmente. Ecco, poi Chiara finalmente, insieme alla sua sorella più piccola, è tornata, è andata a San Damiano. San Damiano, una chiesina che Francesco aveva restaurato,
e l'aveva preparata perché aveva intuito profeticamente che sarebbe stata poi un luogo per accogliere queste sante donne. In questo luogo di San Damiano c'era una cosa preziosa, un crocifisso di stile bizantino, rappresentato vivente, risorto. Ne parlo perché poi questo crocifisso è qui nella Basilica di Santa Chiara. Davanti a questo crocifisso Francesco Giovane prega chiedendo luci al Signore per capire la propria vocazione. Francesco ha percepito con certezza la propria vocazione. Lui andava, pregava, era molto schietto, molto sincero, pienamente identificato con il desiderio di capire la volontà di Dio. Cosa vuoi che io faccia, Signore? Questa era la sua preghiera. E da quella croce lui ha sentito la voce che scendeva su di lui e lo chiamava per nome: Francesco, va e restaura la mia casa, che come vedi è in rovina. Questa preghiera mi fa pensare, noi spesso chiediamo a Dio aiuto, invece in questo caso è proprio Dio che chiede a Francesco l'aiuto. Dammi una mano, Francesco, a restaurare la mia chiesa. La chiesa ha sempre bisogno di restauro, in quel tempo come oggi naturalmente. La chiesa ha sempre bisogno di essere riformata, abbiamo sempre bisogno di ritornare alla purezza del Vangelo. E Francesco ha assunto questa vocazione, ha cominciato a restaurare materialmente la chiesa di San Damiano. Proprio perché profeticamente aveva capito che lì ci sarebbe stato poi questo nucleo, questa fraternità di donne, di ragazze consacrate al Signore. Ma capì molto bene Francesco che la Chiesa era quella di persone, fatta delle persone del mondo, no? Che Dio vuol salvare. Ma la prima pietra che Francesco ha restaurato è se stesso. Ecco, la prima maniera di restaurare la Chiesa è cominciare da se stessi. E quindi si è spogliato davanti al Padre, ha restituito tutto, ha cominciato a stare con i lebbrosi, e pregava tantissimo, però non predicava perché questo era un tempo per lui. C'è sempre un tempo che è per noi, Dio vuol cambiare noi. Quindi quei 2, 3, 4 anni Francesco ha vissuto silenziosamente, nessuno si è convertito a vedere Francesco in quel tempo. Il momento importante quando, partecipando alla messa, alla Porziuncola, escucciò la lettura del, ascoltò la lettura del Vangelo della missione degli Apostoli, no? Andate in tutto il mondo, diceva Gesù, a due, predicando la parola, il Vangelo, non portate due tuniche, né bastone, né bisaccia. Francesco sentì che questo Vangelo era per lui. E allora, ecco, chiese spiegazione al sacerdote e appunto gli spiegò il senso, e Francesco saltò fuori dalla Porziuncola dicendo: questo voglio, questo faccio, questo farò da qui in avanti, e cominciò a predicare, a dare significati nuovi della sua vita. Ed è lì che hanno cominciato a piovere giovani intorno a Francesco. Ecco, tra questi giovani appunto c'era anche Chiara e le sue sorelle, e dalla Porziuncola ad Assisi questo movimento come a cerchi concentrici è arrivato al mondo intero veramente, no? E, ecco, Chiara con le sorelle quindi hanno vissuto sempre a San Damiano, e Francesco andava poche volte a San Damiano, Chiara avrebbe desiderato molto di più. Però Francesco ha scritto alcune cose piccole a Chiara che sono ispiratrici per lei. Tutto il grande desiderio di Chiara era di vivere secondo lo stile che il Signore ha rivelato a Francesco. Voleva vivere come Francesco.

su una regola per le donne. E seconda cosa, c'era un altro motivo, forse più importante. Il Concilio Lateranense IV, 1215, aveva proibito l'approvazione di nuove regole. Se nascesse un movimento, avrebbe dovuto prendere regole antiche già approvate. Francesco poté ottenere invece la sua regola perché? Perché aveva avuto l'approvazione da Papa Innocenzo III prima del Concilio. E allora l'approvazione definitiva nel 1223. Ma Chiara non ha avuto una regola prima del Concilio. Per cui la Chiesa, obbedendo al Concilio, non le approvava una regola nuova. E le hanno dato altre regole, di San Benedetto e altre, no? Ma Chiara è, possiamo dire, tenace nel sostenere il diritto, possiamo dire, di avere lei una regola per le sue sorelle. Tanto fece che questa regola la scrisse, ma la Chiesa faceva fatica ad accoglierla. Quando è che la Chiesa, il Papa, ha approvato la regola di Santa Chiara? Che poi la regola di Santa Chiara non è nuova in senso assoluto, perché ricalca la regola dei frati, scritta da Francesco. 12 capitoli l'una, 12 capitoli l'altra. Certo, con aggiunte specifiche per un monastero di donne che vivono in clausura.

Santa Chiara poté ottenere l'approvazione della regola 2 giorni prima di morire. Il Papa sapeva che stava per morire e si è affrettato. Il Papa si trovava tra Perugia e Assisi in quel tempo, e era 1253 in agosto, e subito il Papa si preoccupò di far scrivere la bolla della regola e di firmarla, non solo, ma mise anche una nota il Papa, cioè sapeva che era un'eccezione al concilio, e il Papa mise la nota, questo lo so io perché, ecco, una cosa così, no? E quindi, ecco, appena scritta e bollata, sigillata, un frate la portò a San Damiano, a Chiara. Chiara, quando ricevette la regola, la baciò più volte, se la strinse al cuore, e dopo, questo era il 9 agosto, e l'11 agosto Chiara è spirata, è deceduta, è morta. Morendo ha detto delle parole molto belle: ti ringrazio, oh Signore, che tu mi hai creato. Sapendo che Chiara stava per incontrarsi definitivamente con il Signore, perché questo anche ci insegnano i santi. La morte non è la fine, ma è l'abbraccio con Dio. È un'esplosione di luce che ci porta al cospetto di Dio. Potessimo trovarci nelle sue sante volontà, come dice Francesco, no? Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non li farà male. Tutti temono la morte prima, che è quella del corpo, nessuno teme la morte seconda, che è quella dell'anima. Perdere l'incontro con Dio, che è l'incontro della vita. Noi siamo fatti per l'incontro con Dio, siamo fatti per vedere Dio. Questo è il nostro destino ultimo, no? Vedere Dio. Ecco, Chiara era protesa oramai verso l'incontro con Dio. E quindi espirò e fu sepolta. La prima sepoltura di Chiara avvenne qui, proprio qui. C'era, in questo luogo non c'era la basilica naturalmente dedicata alla santa, c'era la chiesa di San Giorgio, una chiesa tra l'altro dove Francesco aveva imparato a leggere e scrivere da piccolino. Qui attualmente, all'interno del chiostro del monastero, c'è una cappellina dove è stato sepolto Francesco. La prima sepoltura di San Francesco è avvenuta qui, in attesa della costruzione della grande basilica. Francesco morì alla Porzioncola, poi fecero una grande processione passando per San Damiano perché Chiara e le sorelle vedessero il corpo di Francesco, e Francesco è stato sepolto qui, dentro la città, in quella cappellina. E dopo qualche anno, costruita la basilica, l'hanno trasferito definitivamente.

effettivamente. Chiara, morta a San Damiano 1253, anche lei fu sepolta nello stesso luogo dove era stato sepolto precedentemente Francesco, in attesa anche lei della costruzione della basilica. Fu trasferito poi il suo corpo sotto l'altare della chiesa, appunto, di Santa Chiara. E qual è il nucleo della spiritualità di Chiara e delle sorelle? È quello stesso di Francesco, ma potremmo dire quello stesso a cui tutti, uomini, donne, sono chiamati, cioè l'unione con Dio. Ecco, possiamo dire che tutto il progetto di Dio creando noi è giungere a che noi diventiamo uniti profondamente a Lui. E questo come? Conformandoci al suo Figlio. Se ricordate, nella Bibbia ci sono poche essenziali cose fondamentali. Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Questo vuol dire molto, cioè unitissimi a Dio. E soprattutto nello spirito, no? Intelligenza, volontà, libertà, capacità di amare, tutto questo ci fa a immagine e somiglianza di Dio. Il peccato. Noi siamo liberi, quindi liberamente aderiamo a questa vocazione. Se non lo facciamo, deturpiamo l'immagine e somiglianza di Dio in noi. Non la perdiamo, non si perde mai l'immagine e somiglianza di Dio. Certo, si può deturpare, si può sciupare, si può confondere, e questo è il peccato, questo è il male. Il peccato non fa bene, ci fa male veramente, ci distrugge nella nostra identità più profonda. Allora, qual è l'opera di Dio in Gesù, suo Figlio? Di ridonarci l'immagine e somiglianza di Dio. Gesù, che è l'immagine più perfetta del Padre, è venuto a ristampare in noi questa immagine, a rifarci come Lui. Infatti, l'ideale di ogni umanità che Chiara e Francesco hanno vissuto è la conformità a Cristo. Conformità a Cristo, trasformarsi conformandoci a Cristo, fare questo cammino spirituale con la grazia di Dio per essere come Lui, come il Cristo, come Gesù. Questa è la nostra vocazione di fondo. E Chiara l'ha vissuta in quella modalità, imitando Cristo povero e crocifisso, come Francesco. Povertà, umiltà, spirito di preghiera, contemplazione, fraternità, comunione fraterna. Questi sono i valori profondi che Chiara e Francesco hanno voluto vivere, che sono per tutti, vissuti in quella modalità. Chi vive in famiglia, nel mondo, anche è chiamato a vivere questo, un proprio cammino. Questo è l'ideale, questa è la felicità più profonda dell'essere umano. Altrimenti uno rimane nel vuoto. Senza Dio non si vive, non si vive. Molti ci provano a farlo, ma quanta tristezza c'è in giro, no? Quanta tristezza. Ecco, questo un po' è il nucleo vocazionale sia di Francesco che di Chiara. Naturalmente questo non è frutto di uno sforzo solamente umano, ma è frutto della grazia di Dio, che non manca mai. Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità. E un'altra frase presa dal Nuovo Testamento è: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ecco, questo è per tutti. Io queste cose le direi anche a un ateo, anche per te. Ricordati, tu forse non ci pensi, non ci credi in Dio, ma Dio ti ama immensamente. C'è un Dio che ti ama immensamente, e questo può essere la tua felicità, la pienezza di vita per te. Ecco, questo ci direbbe oggi Chiara e Francesco. Si potrebbe dire anche altre cose. Queste sorelle vivono in clausura, chiusura. Qui c'è la porta, appunto, del monastero, e oltre questa porta ci sono 40 donne, 40 sorelle che vivono in fraternità e in preghiera. Clausura, ecco, chiusura. Penso che un po' tutti dovremmo fare un po' di clausura. Gesù stesso l'ha detto, no? Quando preghi, entra nella tua stanza, chiudi la porta. Lascia fuori tutto e tutti e prega al Padre tuo che vede nel segreto. Io credo che un po' di clausura tutti dobbiamo farlo. Ecco, queste sorelle ci ricordano questa cosa, di star soli con il solo, soli con il solo, e ritroveremo anche noi stessi.

perché sperimenteremo chi siamo veramente, no? Francesco aveva un'espressione che ripeteva ogni tanto, no? Quanto è l'uomo davanti a Dio, tanto è e non più. Ecco, dov'è che io capisco me stesso? Davanti a Dio, davanti al volto del Padre. E che cos'è che capisco? Capisco che sono figlio di Dio. Io sono figlio di Dio. Questo è il massimo, diciamo, il top della mia vita, della mia vocazione. Più di questo non c'è. Se io sono figlio di Dio, già sono al massimo, di me stesso, della mia identità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: dato Gesù Cristo a Maria?
1: Sempre se l'ho dato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei padri camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo...

0: voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica, di come sono io, la mia struttura interna, intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche, e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per il Cristo durante la celebrazione. E, mi ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo, dicevo: Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te, perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo, perché mi ha dato un messaggio da un amico mio: ti prego, vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella chiesa, e sono pieno ora.
1: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
0: Tantissimo.
1: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
0: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa, e quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E, solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
1: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è Ad Fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
0: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio. Com'era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla, perché so che poi il dono sarà più grande.
1: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
0: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

0: Carissimi, con questo canto abbiamo introdotto la nostra celebrazione eucaristica, all'inizio della quale vorrei dare il nostro benvenuto a tutta l'abbondanza dei sacerdoti qui presenti, innanzitutto Fra Nunzio con il gruppo da San Vito, Fra Roberto che è consigliere generale dei frati Cappuccini da Stati Uniti, poi Padre Gerardo da Andria, Don Luigi da Barletta e Don Fabio da Brasile, a presiedere Don Gaetano, un montanaro che sta in ferie e quindi presiede questa celebrazione eucaristica. Vi invito tutti ad aprire il vostro cuore a questa partecipazione per ricevere, per intercessione di San Michele, l'abbondanza di grazie e di doni in questo luogo di speciale presenza dell'Arcangelo che ci invita con il suo nome a mettere al centro della nostra esistenza il Signore.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio Padre, la comunione con Gesù e lo Spirito Santo siano con tutti voi. Ringraziamo per l'accoglienza i padri micheliti del santuario, Padre Marco, Padre Pietro, i confratelli che animano la vita di questo luogo dove ci troviamo a celebrare l'Eucaristia, radunati attorno all'altare. Proveniamo da tutto il mondo, attorno all'altare nessuno è straniero. Siamo tutti familiari di Dio, concittadini dei santi, e questo luogo è il luogo dove Dio esprime la sua potenza attraverso la presenza angelica di Michele che ne difende l'unicità. Per essere degni di vivere questo abbraccio di Dio che viene dato a tutti noi qui presenti, abbiamo bisogno di riconoscere nella nostra vita le volte in cui abbiamo sostituito Dio con altri idoli. La nostra stessa vita, a volte anche i nostri stessi pensieri. Dio è venuto dopo, prima faccio da me, poi se proprio non ce la faccio più, chiedo aiuto pure a Lui. Il primato di Dio ristabilito nella nostra vita, qui trova la sua espressione più grande, a noi riconoscere le nostre mancanze, la separazione da Dio, pentirci di questo e umilmente chiedere la sua misericordia. Signore è mandato dal Padre a salvare chi ha peccato, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per chi ritorna a te, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio l'Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati.

e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Questa messa affidiamo le nostre intenzioni anche per intercessione del Santo Lorenzo, diacono e martire, compatrono di Roma, assieme a Pietro e Paolo. Preghiamo. Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. E chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Beato l'uomo che teme il Signore.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
2: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
2: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito. Amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
2: Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalza nella gloria.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Sembra una storia di morte, quella del chicco di grano, di Lorenzo, il diacono e martire, della nostra vita che sembra andare a sbattere contro qualcosa e il più possibile noi la difendiamo perché quel giorno, quel momento arrivi il più tardi possibile. Non è di questo che ci parla non solo il Vangelo, ma anche la nostra vita cristiana. È fondata tutta sulla vita, quella eterna che nasce nella resurrezione, che noi celebriamo nell'Eucarestia. Sappiamo bene come quando andiamo in chiesa non andiamo a piangere un morto, anche se questo sembra quando usciamo dalla chiesa, no? Che siamo andati all'ennesimo funerale, quello di Gesù. Noi veniamo a celebrare un vivo. E nelle immagini della pagina del Vangelo che abbiamo proclamato in questa ricorrenza festosa è quello che chiede il chicco di grano all'erba, che chiede la spiga all'erba: ma perché devo morire? L'erba lo chiede al chicco di grano: ma perché devo morire? Il chicco di grano lo chiede alla farina: ma perché devo morire? La farina lo chiede al pane: perché devo morire? Insomma, perché occorre che io sia, finisca la mia identità, perché io sia trasformato, perché io sia trasformato in quello che sono e da quello che sono per quello che sono. Lo sono queste immagini che ci dicono appunto che nulla va perduto della spiga, dello stelo, del chicco di grano, della farina, del lievito, nulla va perduto, tanto più la nostra vita, che viene trasformata anche nell'esperienza dolorosa del morire o della finitudine, perché questa è la cosa che poi più ci dà fastidio, perché noi crediamo di essere re, Dio e Padre Eterno della nostra vita e poi ci accorgiamo che questa scappa da tutte le parti, non ne tratteniamo nemmeno un secondo quando arriva la fine. Perché questo? Perché la nostra vita non è tutta nelle nostre mani, è solo nelle nostre mani. È un dono ricevuto e va reso a chi ce lo ha donato. Va reso non come restituzione di una tassa, ma va reso come un investimento che ha fruttato il regno di Dio in mezzo agli uomini. Ti senti parte di questo disegno? Se no, questo è il nostro problema. Vivo in scarpe che non sono mie, vivo in un'esistenza che non mi appartiene, mi credo una cosa e sono un altro. È questo il nostro dramma, per cui la nostra vita molte volte vive sfasata, vive la testa da una parte e il tronco dall'altra, perché non viviamo per ciò per cui siamo stati creati. Che non è una condanna, ma è un annuncio, una libertà, una liberazione nostra e dell'universo che Dio ha messo nelle nostre mani. Questo ci annuncia la parola di Dio del chicco che muore per portare frutto. E il Padre mio ti onorerà, dice Gesù. Lo ha fatto da sempre, da quando ti ha pensato. Continua a farlo quando la tua vita sta trasformandosi e fino a quando non verrà resa tutta nelle sue mani. Per questo sentiamoci in un viaggio, e il pellegrinaggio è ciò che riproduce meglio di ogni altra cosa questo viaggio. Ecco il senso vero di quello che non è un passaggio turistico, non solo qui, ma in tutti quei luoghi dove abbiamo questa tendenza di andare a riporre la nostra vita, appoggiare la nostra vita da qualche parte. Oggi siamo saliti al Monte Gargano e dinanzi a Dio poniamo le nostre intenzioni, la nostra vita, pure quei pensieri che abbiamo dentro e che il Signore conosce meglio di noi. Ecco, il Signore accoglie ogni cosa di noi, ma ci chiede anche una prontezza ad essere trasformati. Si diceva appunto nella prima lettura, Dio ama chi dona con gioia, perché quando Dio dona, quando Dio chiede, Dio dona, quando Dio chiama, Dio ama, ci dà sempre di più di quello che sembra che noi gli stiamo rendendo, è sempre un di più ed è per noi, non è per Lui, è tutto a vantaggio nostro. E questo è il segreto dei santi. E questo è il segreto dei santi martiri. Indossiamo il rosso perché Lorenzo è con il sangue che ha testimoniato questa fede in Dio. Persino la loro vita è valsa di meno per quello che per cui la stavano rendendo. L'hanno resa perché gli veniva chiesto, oh, staccati da Dio, manda in malora la tua fede e ti risparmiamo l'esistenza. È gente che è andata fino in fondo a testimoniare la fede, dando proprio prova che anche la propria vita viene meno di Dio. È qualcosa che viene meno rispetto a Dio, che è il tutto della mia vita, della vita di ciò che Dio mi ha dato e di tutto quanto quello che io sono nel mondo e per il mondo. Il sangue dei martiri, dirà un padre della Chiesa, sarà il seme dei cristiani. E così come ogni goccia di Gesù da quella croce non è stata sprecata, stiatene certi, nessuna lacrima, nessuna goccia, anche dei nostri sacrifici verrà sprecato. Veniamo a messa e al Signore sull'altare noi offriamo pane e vino, frutto della nostra terra, del nostro lavoro, del sacrificio, delle lacrime di questi uomini e donne che oggi qua stanno con quel dolore, con quella piaga, con quella spina dinanzi a questo altare. Ma non per buttarla lì e dire fai tu qualcosa, ma perché noi, nella promessa che il Signore rende a ciascuno di noi, crediamo. E da quella promessa non siamo mai stati traditi. Il sangue di Gesù non sprecato è investito per la nostra vita e quelle nostre lacrime diventano corpo e sangue di Gesù a noi restituito in tutta la sua pienezza. Ecco di che cosa oggi noi diventiamo ricchi trasformando la nostra intenzione, il nostro dolore, la nostra vita che forse fa fatica anche ad uscire da un impianto in cui è stata radicata. Noi oggi abbiamo la grazia di poter vedere da Dio trasformata quella situazione nella sua stessa vita e a noi ridonata, oh, te ne vai con un dono di Dio fra le mani. E i doni di Dio, Dio non li spreca, te li ho dati anche se non sei un banchiere, te li ho dati anche se non sei un amministratore, mi sono fidato di te, non sprecarli, investili, investili per come ti sono stati donati, saranno quelli la tua gioia, la tua libertà. Lo hanno fatto appunto i santi che sono morti nel martirio, lo hanno fatto i santi della sofferenza, Padre Pio, al quale tutti chiedevano, ma insomma, sta sofferenza che porti, che fine fa, che fine ti fa fare, ha proprio senso? Ha portato una piaga, delle piaghe nella sua vita, pensando che quelle non erano la fine della sua vita, ma erano lo strumento per conformarlo a Gesù. Sia questa, fratelli e sorelle, allora la celebrazione dove questa purificazione interiore da Dio ci è donata. Nel sacrificio dell'Eucarestia c'è tutto ciò che Dio ci può donare, non c'è comunione più grande con Lui. L'abbraccio più grande è la messa, è la preghiera più completa. Ecco, se questa preghiera completa è arricchita dal nostro sacrificio nel pellegrinaggio, dal nostro essere concentrati su un tema esistenziale della nostra vita, ecco, abbiamo l'opportunità in questo luogo dove tutto si rigenera. Guarda che questa grotta è un po' come la vita tua. In genere noi siamo abituati a vedere le chiese, una navata centrale, un altare in fondo. Se sono belle c'hanno pure due navate laterali, ci abbiamo punti di riferimento. Sta grotta sembra la vita mia. Comincia in un modo, finisce, boh, non lo so, ogni giorno scopro un angolo, l'altare è pure un po' storto, eh? Chi non ha un altare storto nella vita? Ma è qui che il Signore dice non c'è nulla

nessuno che è come Dio, che addrizza le tue righe storte, che fa piovere pure nella roccia e che dona pane in abbondanza ai suoi figli. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi. E in unione con San Lorenzo e con tutti i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele del Padre.
1: Diciamo insieme, aiutaci a donare con gioia, Signore.
0: Aiutaci a donare con gioia, Signore.
1: Perché sull'esempio di Giobbe sappiamo essere di aiuto e di conforto a tutti i fratelli in difficoltà. Preghiamo.
0: Aiutaci a donare con gioia, Signore.
1: Perché sull'esempio del salmista troviamo grande gioia nella pratica dei comandamenti di Dio e nell'esercizio della carità. Preghiamo.
0: Aiutaci a donare con gioia, Signore.
1: Perché, secondo la direttiva di Paolo, sappiamo essere generosi e perseveranti nel soccorrere i fratelli in nome e per amore di Dio. Preghiamo.
0: Aiutaci a donare con gioia, Signore.
1: Perché la nostra carità non si riduca a pochi interventi, ma sia espressione di tutta una vita votata per la gloria di Dio e il servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Aiutaci a donare con gioia, Signore.
1: Gesù ha promesso la ricompensa del Padre a quanti lo servono con fedeltà e costanza. Siano dunque associati alla gloria dei santi e tutti i nostri defunti. Preghiamo.
0: Aiutaci a donare con gioia, Signore. Uniamo al ringraziamento nell'anniversario di matrimonio delle famiglie Notarangelo e La Marca il ringraziamento di tutte le coppie che sono qui presenti, perché il Signore della vita possa rendere sempre feconda l'unione tra l'uomo e la donna, a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa e dell'unione di Dio con l'umanità da Lui creata. Preghiamo. Aiutaci a donare con gioia, Signore. Salvatore divino, fuoco e dolcezza di ogni anima, che hai associato i martiri alla tua passione redentrice, rendi anche noi generosi nel sacrificio per partecipare un giorno alla tua gloria, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Guarda questa offerta.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza. Nella festa di San Lorenzo Martire, fa che giovino alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri

cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal santo martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Lorenzo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente,

0: del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il Salvatore nostro Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fraternamente scambiamoci un segno di pace.
2: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla mia cena, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.

Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore. Il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Prima della santa benedizione invochiamo l'Arcangelo Michele, perché per sua intercessione Dio protegga le nostre vite, la sua Chiesa, e ci doni pace e gioia nello Spirito. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Ai numerosi gruppi di pellegrini auguriamo ancora un santo e buon pellegrinaggio, ai confratelli sacerdoti la grazia che il Signore ci conceda di poterlo servire nella gioia, in esultanza, ritemprati anche noi nello spirito da questi momenti edificanti. Con la benedizione di questa celebrazione intento benedire anche tutti gli oggetti sacri che avete con voi e quanto vorrete portare come segno di devozione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria?
1: Sempre si è lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando. Quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello. Ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore, tu stai nella chiesa, preghi davanti. Sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita. Un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa. Anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano, nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
0: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, ma di festa qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole, anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Quello, lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
0: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema che... e poi cosa significa per lei? Uno, due, tre.
1: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is the not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
0: Eucharistia?
1: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
0: Thank you very much.
1: Thank you.

0: Abbiamo visto che, per quanto possiamo dire, quando c'è l'amore nei confronti dell'altro, o sei musulmano, o sei cristiano, o sei di qualsiasi altro pensiero, comunque l'altro è quello che prende sempre il sopravvento. E questa secondo me è la bellezza, e questo è il messaggio che noi dobbiamo dare. Abbiamo visto anche tante foto che ci fanno vedere una cultura diversa, un'esperienza diversa, una terra che ci sembra così lontana ma in realtà è così vicina. Però io adesso sento proprio il dovere di chiedere a Samba due cose, senza andare né nella polemica e né nei pensieri personali, né fare politica, perché non è questo che ci viene chiesto da questa nostra emittente. Allora Samba, tu come vivi l'esperienza di tante persone che lasciano la loro terra, e la cronaca ce ne parla sempre giorno per giorno, vengono da noi? Cioè, tu che sei stato uno che, pur essendo nato qua, comunque è delle origini ben diverse, che magari i tuoi genitori hanno passato questa esperienza del traslocare, dell'andare così. Cioè, tu come vivi queste notizie che arrivano anche con dei corredi molto pesanti, a volte anche non veritieri?
1: Allora, secondo me, cioè, questo è un discorso un po' particolare, nel senso che siamo tutti cittadini del mondo, la terra non è di nessuno, quindi per necessità e comunque ovvio con rispetto reciproco il sapersi integrare, perché anche perché se una persona non riesce a integrarsi fa fatica poi comunque a vivere nel posto che comunque non è il suo luogo di nascita. Ultimamente se ne sentono parecchie di questi sbarchi, di tante polemiche magari dovute tra virgolette al mal comportamento del migrante, che poi sì, è giusto, la penso, cioè questo mal comportamento ci può essere, perché a volte io stesso personalmente mi arrabbio perché vanno a rovinare anche le persone che magari si sono integrate nel tempo, vivono la loro vita, hanno un lavoro e comunque con le persone con cui hanno determinati legami si è creato quell'amore. E quindi sentire magari una persona che viene all'ultimo, non avendo passato tutte le difficoltà che magari i nostri genitori, i nostri zii hanno superato in questo tragitto, perché ormai si può dire che siamo in una fase che il farsi aiutare è semplice. Questo intendevo dire, nel senso che un conto era 20 anni fa che comunque una persona veniva da un paese estero, veniva in Italia, magari in tutto il comune, era l'unica persona di colore o cinese o africana o di qualsiasi etnia e si trovava più in difficoltà perché non sapeva veramente dove sbattere la testa, i pregiudizi ce n'erano, la paura c'era. Mentre in questa epoca qui diciamo che viviamo in un'epoca molto facile, ci sono molte coppie miste, ci sono africani residenti da una 20 di anni, una 30 di anni che comunque ormai hanno portato all'uomo bianco a conoscere un po' il comportamento dell'uomo nero. Però non è facile, però quello che magari sottolineo io è che se magari queste persone che sbarcano avrebbero una guida giusta, tanti di questi problemi non si manifesterebbero.
0: Guarda, io sono molto d'accordo su quello che tu hai detto e condivido in pieno il tuo pensiero e capisco anche la tua emozione, perché comunque è normale che ci sia. E io dico un piccolo messaggio che do a voi telespettatori è questo: non fermiamoci solamente su quelle valutazioni del popolo che ci fanno che ci presentano queste scene, no? A volte mi sento dire, ma questi ragazzi vengono qua, poi sono stravaccati al sole, giocano col cellulare, quella. Sono ragazzi innanzitutto. Seconda cosa, come diceva giustamente Samba, forse dovremmo interrogarci, ma che guida stiamo dando noi a queste persone che vengono qua in ricerca di una speranza? In realtà Samba ha detto una cosa importante prima, siamo tutti cittadini del mondo, quindi il rispetto è per la persona che viene, il rispetto è per colui che cerca qualcosa di importante che magari nella sua terra non ha, ma non per colpa sua, probabilmente per colpa anche di qualcuno potente che sta facendo i propri interessi su quella terra, perché bisogna che diciamo anche le cose come stanno. E quindi impariamo anche a conoscere altri aspetti di queste persone che vengono, soffrono per venire, ci lasciano la pelle, perché parliamoci chiari, tante volte ci meravigliamo di quando sentiamo gli olocausti della terra, ma della guerra, del passato, ma viviamo la stessa situazione. Voglio sentire anche Anna Maria che ha vissuto questa cosa, siamo quasi al termine, quindi dobbiamo essere molto in sintesi perché dobbiamo parlare anche del progetto Africa. Cosa ne pensi tu di questa situazione in virtù anche della tua esperienza in terra africana?
2: Allora, quando vai in Africa e poi torni, il tuo sguardo su chi è qua è completamente diverso, perché capisci che cosa significa per uscire fuori da una terra dove si vive nella povertà estrema, a volte anche nella guerra, dove però il tessuto sociale è molto più forte del nostro, dove il senso davvero della relazione è fondamentale. Quindi chi arriva, secondo me, fa un'esperienza profonda, non solo di bisogno materiale, quindi lascia una terra perché lì non si vive bene, ma fa anche un'esperienza tragica di abbandono e di solitudine. E forse è qui che va cercato, no? Il legame forte per provare a capire come l'accoglienza si possa trasformare davvero in una messa in comune delle risorse, perché chi arriva è una persona e ogni persona, da qualsiasi parte del mondo arrivi, razza, cultura, lingua, religione, è comunque una risorsa, cioè delle potenzialità che vanno accolte, trasformate e condivise e diventano semplicemente un bene, no? Per chiunque. Però ci vuole coraggio e ci vogliono le leggi, cioè ci vuole qualcuno che pensi con quest'ottica, uscendo fuori dai confini, no?
0: Guarda, voglio portare questa mia esperienza, poi parliamo del progetto. Durante l'estate ho visto un concerto musicale di una grande artista che io ho veramente stima e apprezzamento, perché comunque si sta impegnando nel sociale in maniera forte, e posso dire tranquillamente noi, perché si chiama Fiorella Mannoia. Invito tutti quanti voi telespettatori e invito anche a Anna Maria e Samba, se non hanno fatto, ad ascoltare una canzone che lei stessa ha scritto, che è un po' una lettera che una mamma scrive a un figlio che lascia la sua terra, ed è, c'è un cuore dentro che parla, perché comunque in questo brano si sente veramente questo abbandono che diceva Anna Maria, questo disorientamento che ci raccontava sempre Anna Maria prima e questa solitudine. Quindi vi invito ad ascoltare questa canzone, perché proprio è bellissima, c'è questo succo di questa mamma che lascia il figlio per andare altrove. Bene, allora Anna Maria, stasera siamo stati anche abbastanza pesanti, penso.
2: Impegnativo,
0: impegnativo. Stasera potevamo stare anche a porta, insomma, no? Va bene, comunque parliamo, e siamo ormai verso la fine, parliamo del progetto Africa. Allora, il progetto Africa è un'esperienza che appunto si fa con un cammino missionario, giusto? Dove si vive l'esperienza? Anzi, chiederei alla regia di mandare anche la locandina di questa esperienza africana. Dove si vive l'esperienza? L'esperienza si vive in Togo e in Egitto, quando si vive eccola qua, vediamo la locandina, nel periodo estivo per i giovani da 18 anni in su. È un cammino missionario che è gratuito, ma la presenza ovviamente è obbligatoria, quindi c'è da prendersi un impegno ben preciso. E poi vabbè, le modalità di come si svilupperà il viaggio eccetera, basta che andate sui contatti telefonici che ci sono, tra cui Anna Maria è la promotrice, nonché anche la referente, siamo altre persone. È un cammino missionario che inizierà adesso per il 2018, l'incontro, il titolo è L'incontro con il diverso, bellissimo questo titolo, vi do veramente atto. È un'esperienza estiva, cose note importanti Anna Maria, una forma di, non è una forma di turismo alternativo, quindi non partiamo con l'idea di dire ok, vado in Africa, fa un'esperienza tanto per, no? Non è un campo di lavoro, non è un volontariato sociale e non è neanche una rimissione di peccati, perché è importante anche questo aspetto qui, non è che andiamo in Africa e tutti i nostri peccati si sciolgono. È una forma di contatto con altre culture, è un mettersi in gioco in prima persona al servizio dei più poveri, è un'esperienza forte di fede vissuta in gruppo a contatto con una comunità che lavora in terra di missione. Poi ci sono vari incontri e comunque per chi fosse interessato contattare Anna Maria e vi lascio anche il tuo numero di telefono, possiamo?
2: Come no? È tanto
0: telefonate solamente per questa esperienza, non telefonate per altre esperienze. Il telefono di Anna Maria è il 320-2793-740, ripeto 320-2793-740. Chiamate Anna Maria per vivere un'esperienza che sicuramente vi farà cambiare, ci farà cambiare la nostra vita e la nostra visione anche dell'altro. Bene, Sam, io ti ringrazio.
1: Grazie,
0: è stato veramente,
1: a voi.
0: Veramente hai fatto una grandissima, è stata una ricchezza.
1: Grazie.
0: Su quello che hai detto, mi dispiace che abbiamo terminato, ma i tempi televisivi sono questi.
1: Vabbè, è stato un piacere, spero che ci saranno altre
0: grazie.
1: Possibilità in
0: bocca
1: futuro.
0: Bocca al lupo per il tuo futuro. Anna Maria, grazie. Abbiamo

0: Terminato questo nostro percorso, siamo arrivati alla fine ormai.
1: Vero.
0: Alla fine. Ti senti emozionata per questo, perché siamo arrivati alla fine?
1: Ma ogni fine sai che è un nuovo inizio, no?
0: Benissimo. Ecco.
1: Ci lasciamo con questa certezza.
0: Certamente.
1: Che dove finisce qualcosa, qualcosa ricomincia proprio grazie a quello che è finito.
0: Dovevamo leggere una poesia, ma penso non ci sarà tempo.
1: Non lo so.
0: Ce la lasciamo col desiderio di ascoltarla
1: in futuro.
0: Carissimi amici, vi lasciamo, grazie che ci avete seguito in questo nostro percorso verso l'Africa, ma soprattutto ci lasciamo con un messaggio che mi sento veramente di farci a tutti quanti noi e di fare tutti quanti voi. La cosa fondamentale che ci distingue tutti quanti noi, al di là di come la pensiamo, al di là di quello che siamo, al di là di quello che facciamo, è che è importante l'altro in tutte le sue condizioni umane, in tutte le sue situazioni che vive, perché nell'altro c'è una persona e, come diceva prima Anna Maria, c'è una ricchezza e una risorsa. Grazie a tutti da Maria Vision e buon percorso africano per chi vuole iniziare questa avventura. Arrivederci.
1: Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il nostro percorso che ci ha portato in queste puntate che avete già visto, in questo nostro percorso che dicevo abbiamo visto in queste puntate, abbiamo camminato proprio sull'Africa, su questo continente. L'abbiamo fatto attraverso un'esperienza che veramente ci ha fatto notare la bellezza di questa terra, con tutte le sue difficoltà, ma sicuramente anche con tanta positività. Abbiamo fatto questo percorso in queste varie puntate con la nostra ormai veterana amica Anna Maria. Anna Maria,
1: buonasera.
0: È colei che sta seguendo proprio in primis l'esperienza interafricana. E abbiamo con noi anche un ospite che si vede bene, anche perché la sua bellezza, insomma, le telecamere la metteranno sicuramente in evidenza, che è Samba. Samba è un ragazzo che ci racconterà poi la sua storia e ci racconterà anche un altro aspetto della sua storia. Perché questa sera parleremo di una particolarità, di come si vive la fede in Africa. Due sono gli argomenti principali di questa puntata: la fede e il rispetto. Allora, Anna Maria, siamo ormai un pezzo avanti, abbiamo fatto tanta strada.
1: Gira a te
0: questa domanda. Partiamo dalla fede. Cos'è la fede in Africa?
1: Bene, certo che parlare di fede in Africa con la presenza di chi viene da quella terra forse non è la cosa più semplice.

0: Però, come dico sempre, no? Io parlo del mio pezzetto di Africa incontrata e quindi posso solamente raccontare quello che ho sentito, non solo attraverso l'esperienza che d'estate facciamo con i giovani, ma anche penso l'esperienza per me più significativa è che mi ha permesso proprio di entrare, no, a contatto con questo tema che è la fede, è stata l'esperienza dei 6 mesi, no? Io tutti i giorni comunque sono stata a contatto con la gente che vive e vive di questa fede. Allora se dovessi dire che cos'è la fede in Africa, penso che la prima parola che associo alla parola fede è proprio la vita. Cioè, quando io ho proprio sentito con tanta forza e mi ha commosso tutto questo, ho proprio sentito come la fede c'entri profondamente con la vita. Io credo che non sei un africano, adesso non so Sam se questa cosa può essere vera in tutta l'Africa, però è quello che io ho sperimentato, non sei africano se non sei una persona che crede nella vita e soprattutto che crede che la vita non è nelle tue mani, cioè che la vita non è una tua proprietà, ma che la vita ti viene data da qualcuno che ti protegge e ha a cuore quella tua vita. E questo si sperimenta fortemente in quella terra perché, l'ho detto tante volte, non posso veramente non ripeterlo con commozione, sperimenti con forza che la vita è difficile, la vita è dura, che tu sei fragile e piccolo in un contesto che spesso è nemico, no? Che spesso è faticoso e allora lì puoi solamente aggrapparti alla fede, che non è però la consolazione facile, no? Di chi non c'è niente, ma è proprio quella forza profonda, viscerale, di chi sente che la vita ti viene dall'alto, che la vita ti viene da un padre, che abbonda in qualche modo di grazie la tua vita. E aggiungo solamente questo pezzetto di racconto perché mi colpiva sempre. Io quando sono stata giù la mattina attraversavo un pezzetto di strada anche abbastanza difficile, nel senso che passava, no, dentro c'era una ferrovia, una strada abbastanza abbandonata dove però la gente aveva cominciato a fare i mercatini, no? Quindi incontravo gente e attraversavo questa strada per andare poi a fare servizio alla poponera, no? Nei bambini, cioè con i bambini della casa appunto d'accoglienza per gli orfani. E in questa strada appunto tutte le mattine passando incontravo persone che si fermavano a salutarmi. Io ero la donna bianca, no? Forse l'avrò anche raccontato. Era una donna bianca che passava e il saluto costante che mi arrivava da chiunque, fosse un bambino, fosse un grande, fosse una persona anziana, è che il Signore ti benedica, il Signore grande ti benedica. E questa cosa mi dava senso alla mia giornata, perché tu inizi con una benedizione che un uomo, fratello, ti dà in nome di un Dio. E penso che sia straordinario.
1: Anna Maria, non mi piacciono fare statistiche, comunque fare un discorso di numeri perché non dobbiamo parlare di numeri, però com'è la situazione africana? Cioè abbiamo musulmani, cattolici, no?
0: Qual è un po' la situazione? No, è anche giusto, no, conoscere poi quando parliamo di religione che cosa intendiamo per religione. Allora, l'altra bella esperienza è che il cattolicesimo, il cristianesimo, il cattolicesimo, diciamo come religione, non è la religione della maggioranza, no? Quindi tu sperimenti anche di essere una minoranza in una terra che pullula comunque di religione, dove la gente crede in un Dio, forse crede anche in tanti, crede nella forza anche, no? Dello spirito e della natura. Quindi, come dicevi tu, la religione principale sicuramente non è il cristianesimo, anche se ci sono tante poi sette anche, no? Protestanti. Non è il cattolicesimo, anche se sono arrivati comunque frati, ordini religiosi che hanno cominciato, no? A costruire chiese, ma soprattutto che hanno cominciato a dare una risposta alla povera gente attraverso ospedali, attraverso, no? Scuole, attraverso appunto case di accoglienza. La religione principale, da quello che ho capito, almeno nel Togo, è la religione tradizionale africana, che forse da noi è più nota con il termine voodoo o religione animista, una religione che crede che tutto è vita, tutto è spirito, tutto è anima, no? Che vivifica la realtà. E accanto a questo c'è sicuramente una componente importante, anche numericamente significativa, adesso non ho i dati, della religione musulmana. L'altro aspetto però bello e interessante è che tra queste dimensioni, almeno in Togo, non c'è contrasto, cioè che ognuno può in qualche modo fare esperienza, no, della propria fede e viverla appunto, no, con quell'altra parola fondamentale che è il rispetto. Rispetto per chi crede, rispetto per chi affida la vita a qualcosa che sa, lo precede, che è più grande della sua vita stessa.
1: Sam, ti volevo fare questa domanda.
2: Sì.
1: Tu vivi la tua fede, diciamo subito ai nostri telespettatori che Samba non è di professione cattolica, ma musulmano.
2: Musulmano, sì, musulmano. Esattamente.
1: Quindi, e prima Anna Maria diceva che i cattolici sono la minoranza nella terra africana. Tu vivi in una terra italiana europea dove in questo caso la minoranza è musulmana. Come vivi tu questa tua fede in una terra in cui essere cattolici per il momento ancora è il numero più forte?
2: Allora, io vivo questa, la mia religione, molto liberamente, anche perché la religione in se stesso dice di rispettare gli altri e le loro religioni. Quindi in automatico, se una persona crede nella sua religione, automaticamente segue anche tutti gli insegnamenti che dà la religione stessa.
1: Guarda, hai dato una risposta secondo me molto interessante, perché uno, hai aperto un mondo, un varco, no? Noi siamo abituati a dare giudizi verso chi non la pensa come noi, no? Allora, anzi, molte volte, questo Maria me lo puoi confermare oppure smentire, noi ci sentiamo un po' i super della situazione, a differenza, a dispetto di qualcuno che magari non la pensa come noi. Invece una riflessione, quella che tu hai fatto, mi ha colpito molto, perché tu comunque hai messo, proprio come indice principale, hai messo questo rispetto e conoscenza dell'altro. Quindi il valore ci unisce, perché comunque entrambi i messaggi che arrivano è andare verso l'altro. Poi con i percorsi forse diversi, però la persona dell'altro è quella che a noi ci interessa di più. Samba, raccontici un po' la tua storia.
2: Allora, io mi chiamo Samba, sono nato a Macerata, sono cresciuto, ho studiato, ho fatto tutto il mio percorso, diciamo, della mia vita qui in Italia, a Macerata. Spesso tengo molto alle mie origini e peraltro ogni anno tendo ad andare al mio paese di origine per aumentare la ricchezza, che la ricchezza di vita in sé, personale, non tanto la ricchezza materiale mia. E comunque poi ho anche i parenti, quindi è sempre un piacere tornare giù, trovare i parenti, i familiari, i cugini e tutte, e incontrare comunque anche persone nuove che insegnano sempre un qualcosa in più che magari non sapevo prima.
1: Dunque, tu sei nata a Macerata e hai vissuto sempre a Macerata, quindi i tuoi genitori erano qua a Macerata.
2: Sì, esattamente.
1: Erano qua a Macerata. E raccontici un po' anche proprio la tua storia familiare, perché allora, è importante questo aspetto.
2: I miei genitori sono venuti in Italia nel 1987. Sono venuti, prima è venuto mio padre, poi dopo pochi mesi è arrivata anche mia madre. Hanno cercato un po' di inserirsi, perché comunque in Africa c'è tutto un sistema diverso dal sistema europeo, ma con sacrifici e impegno comunque si sono integrati e sono riusciti comunque a sentirsi, insomma, uguale a tutti i cittadini, insomma, italiani. Poi è nato prima mio fratello, poi sono nato io e poi è nata mia sorella più piccolina. Abbiamo iniziato tutti e tre il nostro percorso, abbiamo studiato, abbiamo frequentato le scuole e comunque ci sentiamo ben integrati in questo paese. Anche
1: dunque, prima, quando eravamo in preparazione alla trasmissione, dicevi che tu hai 26 anni e sei sposato.
2: Sì, esatto.
1: E sei anche papà di?
2: Una bimba.
1: Di una bimba, che si chiama?
2: Ndei.
1: Come?
2: Ndei, che significa Eva.
1: Eva, ecco, facciamo una cosa più semplice. Eva, Quindi questo è molto importante. Eva è nata chiaramente qui in Italia?
2: No, lei è nata in Senegal perché loro sono ancora giù. È poco che siamo sposati, adesso stiamo valutando il percorso per il nostro futuro, insomma, per la piccola.
1: Bene, siamo entrati in questa prima parte di questa trasmissione proprio nell'argomento principale, anzi direi che inconsapevolmente l'abbiamo toccati entrambi gli argomenti, la fede e il rispetto. Noi adesso ci fermiamo per qualche secondo e poi ripartiamo proprio dal rispetto e chiederemo proprio a Samba come ha vissuto lui questo suo non essere italiano, non essere cattolico in una terra che non è la sua terra, ma che sta sempre più diventando la sua terra.
2: Esatto.
1: Ci vediamo tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento quando è questa grande festa?
1: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento e infatti ci torno ogni volta che posso perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, Invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie, anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua,
1: sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda, cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio Ad Fonte.

0: Non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo l'essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Međugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità međugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Međugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda. All'iniziare questa la nostra pillola, vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto non piangere, devi essere forte, non serve a niente.

Così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti. Piangiamo anche quando ci sentiamo feriti, quando perdiamo una persona cara, quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano, le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, della gratitudine per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto, molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice. Non vergognarti delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi. Al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, si senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto, tanto bene. Perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi.
le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì, al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

0: Benvenuti a questa seconda puntata dello speciale televisivo diviso in quattro puntate che Maria Vision vi propone sulla Festa della Vita 2017 tenutasi a Saluzzo in provincia di Cuneo presso la comunità Cenacolo. Una comunità, per chi non la conoscesse, che è nata nell'83 con l'obiettivo di recuperare i giovani, i ragazzi, dalle dipendenze, in particolare dalle tossicodipendenze. A cura di madre Elvira, sorella Elvira, è stata lei la fondatrice, ma lei nell'anima e il carisma vive ancora in tutta la comunità della casa madre, come noi abbiamo vissuto quelle giornate che siamo stati lì, così come in tutte le comunità che poi sono nate nel mondo e sono diverse. E ne parliamo con Paolo, Paolo Motta, che voi conoscete, che segue la trasmissione Nulla è impossibile, Dio, proprio dedicata alla comunità Cenacolo. Questa puntata è dedicata al servizio. La prima, per chi l'avesse seguita ieri sera, ricorderete, era dedicata alla rinascita e abbiamo ascoltato tante testimonianze di rinascita di ragazzi dalle tenebre alla luce, come dice la maglietta di tanti ragazzi che sono stati intervistati. Questa sera parliamo del servizio, in particolare del servizio che offrono, e lo vedrete anche dalle loro testimonianze, i genitori di tutti i ragazzi salvati, di tutti i ragazzi che ancora sono in comunità e di tutti coloro che scelgono la comunità come scelta di vita. Perché questo è un aspetto che ancora non abbiamo approfondito e lo facciamo appunto con Paolo. Tu hai avuto la possibilità, penso Paolo, di conoscere tanti genitori che oggi fanno il loro servizio in comunità.
1: Sì, perché la comunità propone ai ragazzi di entrare in comunità, però nello stesso tempo propone anche ai genitori di fare un tipo di comunità a parte. Cioè, cosa vuol dire? Che quando il ragazzo entra in comunità anche i genitori si riuniscono tutti i sabati, pregano il rosario e condividono quello che hanno vissuto durante la settimana, perché c'è il genitore nuovo che è appena entrato, per cui ho bisogno
0: di essere guidato,
1: di dare un po' di forza, perché non è facile mandare tuo figlio in comunità.
0: Certo.
1: Allora è un aiuto che si danno reciprocamente tutti i genitori. È bello perché da lì nasce un'amicizia, nasce un gruppo di preghiera, amici veri, perché hanno lo stesso problema, però nello stesso tempo si sentono liberi di poterlo parlare con qualcuno che magari l'ha già vissuto.
0: E quindi si confrontano, hanno possibilità di verificare le dinamiche di quello che accade e poi nel loro
1: sì, io ricordo che anche mio papà faceva parte del gruppo dei genitori e gli ha cambiato la vita, in poche parole. Gli ha cambiato la vita perché? Perché non è, prima di tutto non è facile fare il genitore. Per lo più avendo un figlio col problema della droga è ancora un po' più difficile, però fra di loro si aiutano molto, poi non mi ricordo, una volta al mese va anche gente della comunità, sacerdoti o responsabili, fanno un incontro con loro, per cui hanno anche loro incontri, per cui è bello.
0: Ed è così bello che poi questi genitori non lasciano la comunità, anche se i figli scelgono un'altra vita, diventano, che ne so, padre di famiglia, madre di famiglia, fanno le loro scelte ovviamente, questo capita, come capita anche l'inusuale, cioè che rimangono nella comunità, che fanno questa scelta. Ad ogni modo i genitori sono i più fedeli, perché qualsiasi scelta fanno i loro figli, loro in comunità saranno.
1: Ma poi l'incontro che c'è stato della Festa della

0: Vita, come abbiamo detto la puntata precedente, unisce le famiglie.
1: Certo.
0: C'è l'incontro dei genitori che vanno a visitare i loro figli in comunità, però c'è anche l'incontro degli ex che sono usciti dalla comunità e si trovano lì,
1: certo,
0: con i loro genitori,
1: certo,
0: che magari stanno facendo servizio.
1: Esatto.
0: È bello.
1: E anche questo, pensate, lo Spirito Santo come muove tutti noi a servizio però del bene. Diamo qualche testimonianza, adesso vi facciamo ascoltare chi veramente opera a servizio di questa comunità, anche con le missioni. Vi faremo già ascoltare una prima testimonianza sulle missioni, di cui parleremo a breve con Paolo anche.
2: Sono Patrizia, sono della comunità Cenacolo, e sono in comunità da 17 anni, ho 54 anni. E sono venuta in comunità perché desideravo conoscere un posto, avevo sentito parlare, però proprio desideravo conoscere un posto dove volevo trovare la mia strada, e devo dire che grazie a Dio e grazie alla comunità ho trovato il mio cammino. E da 17 anni sono qui, vivo nelle varie fraternità, e per tanti anni sono stata in missione in Perù e in Repubblica Dominicana, e per me è stata un'esperienza unica che mi ha dato tanto, soprattutto il servizio ai bambini. Era una missione di bambini di strada, e devo dire che questo servizio, più che dare servizio, ho ricevuto tanto, perché i bambini mi hanno dato tanto, mi hanno fatto vedere proprio la gioia di vivere, tante cose che magari pensavo che non potevo o non sapevo fare, invece proprio mi hanno fatto vedere il bello di tutto quello che è la vita, soprattutto la gioia della vita. Ho fatto tanti anni della festa della vita, e sempre in questa meravigliosa festa devo dire che ho sempre riempito il mio cuore di tante cose belle, in particolare di tante guarigioni. Quest'anno il tema è Eccomi, proprio quell'Eccomi che ci insegna nostra madre Elvira, di saper dire ogni giorno, quotidianamente, il nostro piccolo Eccomi. E per me è una grande gioia anche quest'anno essere qui e testimoniare tutto quello che posso aver ricevuto dalla comunità, dalla vita, da questa festa e da Dio. Grazie a tutti.
3: Buongiorno, io invece mi chiamo Yumna, ho 35 anni e vengo dal Libano, dai cedri del Libano, del Medio Oriente, e da 16 anni che sono in comunità, in questo anno che farò 16 anni. E invece io sono stata una tossica e ho cambiato tutta la mia vita. Oggi la mia missione non è con i bambini delle missioni, ma è proprio con le ragazze. Sono da un po' di anni responsabile di una fraternità dove accogliamo delle ragazze che sono state tossiche o magari alcolizzate o semplicemente triste, che vogliono fare un'esperienza per incontrare Dio. Potrei dire che sono una poveraccia, non sono chissà chi per insegnare, ma penso che talmente ho imparato della mia vita, prima di tutto, dei miei sbagli, del mio passato, della mia piazza, di tutto quello che ho sofferto da bambina, e che per quello che oggi riesco a riconoscerlo negli altri, di quello che hanno bisogno, anche sbagliando tante volte nel mio cammino, anche in comunità, sbagliando con le ragazze, ho imparato invece oggi a educarli e continuo ad imparare. E tante volte questa è una scuola di vita, prima di tutto sulla mia vita, però è veramente tanto tanto bello, perché ho imparato ad amare, no? Ho fatto soffrire tantissimo tante volte la mia famiglia, i miei genitori, e oggi mi sento un genitore per le altre ragazze che accompagniamo, che aiutiamo. E sicuramente arriviamo in comunità, prima di tutto io e anche gli altri, triste perché ci è mancato qualcosa nella vita, no? Questa festa della vita, se siamo tutti qui oggi, è che perché ci ha portato la croce del dolore, della droga, della tristezza, del materialismo, di tante cose che il mondo ci ha regalato e ci ha offerto, ma non ci è bastato nella vita. No, avevamo un vuoto più profondo nel cuore che io non avrei mai detto che avrei trovato qui. Tutta questa pienezza nel vivere, nel gioire, davvero oggi mi sento e ci sentiamo delle donne risorte, delle donne davvero che sono morte, risorte, grazie sicuramente alla sofferenza della droga, di tante cose nella vita, no, la droga non ha la sua ultima parola. Ed è bello veramente correre insieme per voler lottare e guarire le nostre ferite tutte. Non è vero che si guariscono con chissà cosa. Io ho scoperto che veramente si guariscono nella fede. La Madonna mi ha salvato la vita con Gesù e io oggi mi sento di annunciarlo agli altri. Non avrei mai immaginato che la preghiera che mi darebbe la gioia, il sorriso che vedete oggi. Ho provato di tutto e di più e non avevo la gioia. Allora oggi lo troviamo nella preghiera, nella vita vera, nella condivisione, nell'aprire il cuore all'altro, nella vita pulita di tutti i giorni. No, e mi sento di annunciarlo a tutti che io ho visto il risorto nella mia vita e nella vita di tante ragazze con la quale vivo e viviamo oggi. E grazie di avermi ascoltato. Et bon pomeriggio, grazie.
4: Je m'appelle Dominique, je viens de France pour la fête de la vie. J'ai vécu 3 ans en communauté et la communauté m'a donné beaucoup de vie, m'a permis d'aller de l'avant. Voilà, je suis prêtre et je vis actuellement en Espagne.
5: Ciao, io sono Marco, sono amico della comunità Cenacolo da quasi 30 anni. L'incontro con la comunità è avvenuto a Medjugorje e direttamente con Madre Elvira, che per strada ci ha fermato, ci ha incontrato, ci ha abbracciato come se ci conoscesse da una vita. E da quel momento è nata così nel mio cuore il desiderio di poter, diciamo così, fare parte di questa bellissima famiglia, perché comunque la comunità Cenacolo è una famiglia che esce oltre il recinto di quello che è la comunità. Ringrazio Dio che non ho mai avuto, sia personalmente che la mia famiglia, i miei figli, problemi, tossicodipendenze varie, ma nonostante tutto l'incontro con la comunità ha cambiato radicalmente la nostra vita. Abbiamo scoperto veramente l'amore di Dio, che a volte fuori facciamo fatica a vedere. Questa unione con la comunità, così a livello di amicizia, ci porta a testimoniare proprio fuori che si può vivere veramente della provvidenza di Dio, perché Dio è un Dio d'amore, un Dio di misericordia e compie grandi miracoli, e io sono un miracolo.
1: Eccoci qua, siamo nel clou, nel cuore, perché qui c'è cibo, caffè, bevande e dunque gelati, di tutto, quindi siamo nel cuore del servizio. Perché badate, queste sono le mamme, le vecchie mamme, nel senso di coloro che già hanno frequentato la comunità Cenacolo e poi sono usciti fuori, o le attuali mamme che ancora hanno i loro ragazzi all'interno della comunità. Comunque sono persone di grande senso di servizio e di buona volontà che mettono il loro lavoro a disposizione di tutti, e per tutti intendiamo tutti coloro che sono venuti in queste giornate a festeggiare la vita, perché il tema è la vita. Quindi chi più di loro ha detto eccomi, mi sembra, anzi finiremo questo servizio dicendo tutti eccomi a Allora, la prima domanda va a Bruna che gestisce il reparto del cibo. Bruna, mi piacerebbe che tu contestualizzassi chi sei e la tua esperienza all'interno della comunità Cenacolo.
6: Allora, io sono mamma Bruna, sono una mamma da 22 anni che frequento la comunità. Dal 95 è entrato mio figlio per un'esperienza, per problemi di droga. Mio figlio ha fatto il percorso, 4 anni in comunità, noi abbiamo frequentato la comunità, io, mio marito, tutti gli altri miei figli. E poi mio figlio è uscito, sta bene, sposato, 2 figlie, però adesso siamo rimasti noi in comunità. Siamo disponibili per i servizi, per qualsiasi cosa che la comunità ci chiede, che noi siamo diventati per loro una seconda famiglia, come loro sono per noi. Qualsiasi aiuto noi dalla comunità lo riceviamo e nel nostro piccolo possiamo dare ciò che la comunità chiede. Non solo io, ma abbiamo qui uno staff che ci aiuta, tutti intorno collaborano con noi.
1: La bellezza della comunità Cenacolo è che si vive di provvidenza, per cui tutto quello che arriva qui e che poi viene servito è frutto di provvidenza. Questo è un miracolo, no? Lo chiediamo alla Carmen che si occupa delle bevande. Allora, come voi vivete nel mondo esterno? Non è normale pensare che 5.000, 4.000 persone oggi hanno mangiato di provvidenza, cioè sembra una cosa assurda, eppure qui accade.
7: Sì, qui accade, per me è stata la cosa che veramente mi ha sempre colpito di più, perché siamo abituati fuori che tutto ha un prezzo e se non ci sono i soldi non si può comprare, quindi non si può vivere. Qui oggi, in questi giorni, è veramente la festa della vita, perché è anche la festa della fede prima di tutto e di credere nella provvidenza. E ti dirò sinceramente che quando siamo nei preparativi al martedì, al mercoledì, sembra che nulla funzioni, che ci manchino le cose, che nulla sia pronto per il giorno del via, e poi arriva veramente la mano della provvidenza e tutto funziona, e per noi è una grande gioia e siamo molto
1: e nella provvidenza c'è anche il servizio, perché non solo arriva quintali e quintali di cibo, ma poi deve essere cucinato, deve essere preparato, ed eccoci quindi qui con il responsabile del caffè?
8: Del bar, sì.
1: Del bar, quindi del caffè, perché siamo tutti maniaci di caffè. Ecco, servire, cosa significa?
8: Servire vuol dire dare amore, dare un servizio, perché Elvira ci ha insegnato questo, scusa se... Sì. Però ci ha insegnato l'amore, ci ha insegnato a dire ci sono sempre. Io dal 92 che sono qua, mio figlio è entrato... febbraio 92.
1: Dillo ai nostri telespettatori.
8: Febbraio 92, dopo 6 anni ne è uscito
1: pulito.
8: Pulito, perfetto. Mi ha fatto diventare nonno 4 volte.
1: Che bello!
8: Sono felice di ciò che ho fatto.
1: Sì.
8: Sono, come voglio dire.
1: Un applauso all'incoraggiamento!
8: Io alla comunità devo dargli tutto, perché mi ha salvato un figlio. Mi ha salvato un figlio.
1: La comunità salva i figli, ecco perché questi genitori saranno grati all'infinito di quello che è vero.
6: E salva le famiglie, perché i figli hanno la sua vita, ma noi siamo ancora sempre qui, perché ha salvato anche noi. Da come eravamo a come siamo adesso.
1: Perché salva il matrimonio, salva le famiglie con gli altri membri della famiglia.
6: L'amicizia, salva di tutto, noi siamo tutti uniti, tutti una famiglia unica qua, non uno che è contrario all'altro, cioè viviamo nella simbiosi del bene, cioè come vivere in una casa, in una famiglia, con i propri figli, noi siamo tutti una festa, per noi iniziamo con una festa, finiamo con la festa.
1: Sapere che c'è sempre qualcuno, dove è andato? È scappato. Parliamo con te. Sapere che c'è sempre qualcuno su cui poter contare, quanto è importante insegnarla ai giovani.
7: Sì, qui siamo nonni, genitori e figli dei figli della comunità. Io ho avuto 2 figli che con problemi di tossicodipendenza che hanno fatto il percorso in comunità, e qui ci sono i loro figli che già sono qui per aiutare e servire, e questa è la cosa veramente molto molto bella. Però la comunità, come diceva Bruna, ci ha salvati noi, perché ci ha salvati da un modello di vita che avevamo fuori, e che era il modello di vita che le cose che contavano erano le cose materiali. Qui in comunità non contano le cose materiali, conta la vita, conta il cuore.
1: Bruna, questo cuore doniamolo anche a chi ci sta ascoltando, nel senso diamo delle indicazioni a qualche mamma, a qualche papà disperato, a qualche ragazzo che per la prima volta apre la televisione e dice oddio, forse c'è una speranza, cosa c'è da fare?
6: C'è da fare di rivolgersi, anche se il sito della comunità andatelo a cercare. Noi adesso nella provincia, qui siamo in provincia di Cuneo, in Piemonte, in provincia di Cuneo, abbiamo aperti dall'inizio dell'anno 4 punti di ascolto proprio per le famiglie che hanno ragazzi, adolescenti, giovani, per dare loro un sostegno, un aiuto, un'indicazione dove potersi rivolgere. Questi incontri li facciamo ogni primo lunedì del mese. Facciamo a Cuneo, qui a Saluzzo, Fossano ed Alba. Per adesso siamo in questi 4 punti. Probabilmente l'anno prossimo verranno estesi anche in altre regioni per poter dare disponibilità. Noi possiamo dire la nostra esperienza, possiamo consigliare cosa abbiamo fatto noi per salvare i nostri figli. Non è che puoi dire ti do una medicina, tu guarisci. No, noi portiamo la nostra testimonianza in giro. Come dire, io ce l'ho fatta, la puoi fare anche tu, facendo le cose
1: che... C'è un numero telefonico, un'email, un sito.
6: C'è un numero telefonico, c'è un coso, la coso delle cose.
1: Magari, ecco, mentre qualcuno prende... Numero della comunità. Ok.
6: Sul sito della comunità trovate tutte le...
1: www.cenacolo.itio.com.
6: Siedete lì e vi daranno tutte le indicazioni che volete.
1: Ecco, la gratitudine in eterno, questa è parola di Dio e qui diventa fatto. Queste mamme, queste zie, questi parenti, questi figli, questi nipoti che operano a servizio del bene, perché qui si fa del bene e questo bene trova frutto. Madre Elvira iniziò dicendo che non avrebbe mai immaginato che dal suo piccolo sarebbe nato tutto ciò e voi state continuando quest'opera. Dunque adesso al mio tre, tutti eccomi, lo gridiamo, okay. Va bene? Ok, tutti con eccomi, e uno, e due, e tre, eccomi! Eccoci qua, ben trovate, avete visto che meraviglia che abbiamo ascoltato, e proprio sulle missioni c'è un aspetto che incuriosisce parecchio, se volete, perché la comunità è nata come recupero dalle tossicodipendenze, ma poi si è sviluppata, e avete sentito, sulla missione per i bambini di strada, che ce ne sono in Messico, in Brasile e anche in Africa. È una cosa che madre Elvira ha sentito a seguito della conoscenza, c'è una storia legata a Nicola?
0: Sì, Nicola è un ragazzo che era con me in comunità, Nicola era sieropositivo, era un momento, lui ha fatto una conversione proprio totale in comunità, proprio un'amicizia profonda con Dio, e lui aveva proprio questo nel cuore. Aveva il desiderio di andare a aiutare i bambini delle favelas in Brasile. Però fisicamente la malattia l'ha proprio consumato. Sto parlando di tanti anni fa, adesso magari ci sono le cure per poter... Però tanti anni fa non c'erano le cure così. Per cui la malattia l'aveva tanto consumato e lui aveva nel cuore di questo, no? E lui dipingeva le icone, però la malattia gli ha tolto la vista, non vedeva più, no? E lui ha potuto fare un'icona della Madonna e regalargliela a suora Elvira. L'ha regalata a suora Elvira e gli ha detto che quel quadro lì doveva andare alla prima missione, anche se lui non poteva andare fisicamente, però gli ha regalato quel quadro lì. È nato per il desiderio di Nicola. Di Nicola, ovviamente, anche di madre Elvira, che lei anche sentiva profondamente questo desiderio. Anche perché lui diceva, ha sentito proprio nel suo cuore durante una preghiera, che perché i ragazzi arrivano alla droga, perché i genitori si separano. Il problema è nella famiglia, no? E pensava che tutti quei bambini abbandonati, tutti quei bambini alle strade, l'80%
1: saranno i futuri criminali, i futuri tossici.
0: Per cui era nato proprio nel suo cuore e ha dedicato tutta la sua malattia, tutta la sua, croce, perché sai, non è facile, a queste, alle missioni, e grazie a lui è nata la prima missione in Brasile, poi seguita una in Messico, sì, poi in Perù, è così. E Elvira sempre dice che attraverso le missioni uno guarisce meglio, perché proprio vede la povertà prima di tutto, però arriva a stare con i bambini. I bambini sono di una libertà impressionante, per cui ti rendi conto di come sei povera ancora. E le persone che vanno in missione, a posto di dare, ritornano piene, proprio perché sono loro che ti danno.
1: Certo, sono i bambini che danno, e poi la missione di per sé è veramente di un arricchimento incredibile. Per chi l'avesse fatta riconoscerà che nella missione c'è sempre da imparare qualcosa. Di questo signore morto poi appunto sieropositivo di AIDS, Nicola, padre Stefano, durante le giornate della festa della vita ha annunziato che è stato pubblicato un libro che racconta la sua vita sotto forma di diario, poiché madre Elvira chiese a Nicola di scrivere delle lettere che raccontassero quello che lui stava provando, quello che viveva, la conversione, il cammino che faceva, anche se lo faceva in un letto di ospedale. Sono lettere assolutamente commoventi, biografiche, per cui nel libro vengono riportate con la sua scrittura originale fino alla fine dei suoi giorni.
0: Io, scusa Stavi, se posso, io l'ho fatto comunità con Nicola, e quello che posso dire di lui è che era un ragazzo sempre col sorriso. Mi ricordo Elvira che ci diceva sempre: imparate da lui. Aveva sempre un sorriso, al di là che lui non poteva giocare a pallone, sapeva che non poteva sposarsi, sapeva tante situazioni che magari non c'era più neanche il giorno dopo, no? E noi che eravamo sani, giocavamo, avevamo un futuro, eravamo sempre così, no, con la testa da un'altra parte. E lui ci dice proprio, e lui ci dice: sorridi alla vita, ringrazia che sei vivo.
1: Bello, grazie Paolo, perché sono testimonianze importanti. Diamo qualche secondo di pausa e ci vediamo a breve.
9: Eccomi, non ho più paura di dire sì.
10: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci, bentrovati, siamo in questa seconda parte di questo secondo speciale dedicato alla festa della vita della comunità Cenacolo che si è tenuto a luglio, in queste giornate di caldo intenso, ma puntualissima la festa ha rinnovato il suo contributo alla vita. Che lì si vive appieno, ve lo assicuriamo noi che ci siamo stati, abbiamo fatto le dirette televisive di tutte le liturgie delle catechesi più importanti, abbiamo vissuto l'arrivo della Madonna di Fatima, la statua peregrina della Madonna proprio lì sulla collinetta di Saluzzo, dove c'è a sede il villaggio della pace della casa madre della comunità Cenacolo di Saluzzo, e abbiamo veramente vissuto giornate di vita, quando la vita è vita e non solo estrinsecata in gioia, in entusiasmo, perché sono momenti ovviamente intensi, per cui racchiudono l'abbraccio di un padre che non vede il figlio da 9 mesi, l'abbraccio di una madre che non vede la figlia da anni, una figlia risorta che esce dalla tossicità, insomma sono momenti intensi, ma al di là di questo, quello che noi abbiamo vissuto è la pienezza dei piccoli momenti, dei piccoli con i gesti. Questa è la festa della vita, quella che Madre Elvira ha insegnato. E non ultimo ci raccontava Paolo del sorriso di un malato di ADS, Nicola, che era un sorriso costante, perenne, che ha scritto un libro, Più della mia vita amo Dio, se lo volete comprare, edito dalla comunità Cenacolo, assieme a tantissimi testi di Madre Elvira che vale la pena leggere, e che ci fanno capire che la vita è fatta di questo. È fatto proprio di un sorriso dato gratuitamente che all'altro, a chi lo riceve, dà tantissimo.
1: È un servizio, eccomi, sono a tua disposizione, al tuo servizio, per dire, no? Per cui quello che a me mi ha colpito in questi 4 giorni è il punto chiave: era Gesù.
0: Riferimento costante e scandito
1: costante,
0: in tutte le varie fasi della giornata.
1: Costante a Gesù nelle canzoni, nei balletti, un ringraziamento a Gesù per una vita ritrovata, un ringraziamento a Gesù perché ho ritrovato mio figlio, perché ho ritrovato il sorriso nella mia vita, un ringraziamento perché mi sento vivo o viva.
0: Sì.
1: Per cui è bello, perché sempre c'era il punto di riferimento, era un grazie a Gesù e alla Madonna, ovviamente.
0: E adesso Paolo ti voglio far ascoltare, ma tu eri lì con noi, avrai ascoltato tante di queste testimonianze, ma questa è particolarmente bella perché proprio riguarda quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, e cioè i genitori. I genitori che rimangono a servizio della comunità Cenacolo con una gratitudine che non è provvisoria o emotiva, è costante e razionale, voluta. Ascoltiamo.
2: Eccomi, sono Kimberly, è stato in comunità tanti anni fa. È proprio nata tutta mia famiglia in comunità, ho incontrato mio marito a Medjugorje e poi è entrata in comunità tanti anni fa, nel 99. E la comunità per me è una grande famiglia, e è veramente di essere qui alla festa della vita un dono grandissimo per me. E mia storia è proprio di capire che Dio è proprio qua, che ha fatto nascere in me una libertà di cantare, danzare, di stare con gli altri. E ancora adesso abbiamo uscito come famiglia in America, la Florida, 2007. E ancora adesso siamo proprio amici della comunità. Vengo lì e porto la provvidenza, io canto per tutti gli incontri americani e sempre sento una grande parte di questa famiglia. E ancora adesso ogni anno che vengo per la festa della vita porto un po' di americani e è bello di vedere loro entrare in questa famiglia mia. È incredibile che dopo tanti anni, che quando vengo qua ancora mi sento proprio in questo grande cuore di Dio. E grazie Signore Gesù per la comunità, per la mia famiglia, che è proprio nostre ragazze, è proprio bambini risorti. Grazie Dio, e grazie per la comunità. Eccomi.
0: Piero Peratoner di Belluno, che però vive a Fatima perché è responsabile della comunità di Fatima. Siamo qui alla Festa della Vita e siamo per regalarvi un'ulteriore speranza. E questa ve la dà adesso Piero con la sua testimonianza. Ci racconti un po' la tua storia?
3: La mia storia, allora, io sono entrato in comunità un bel po' di anni fa. Sono entrato nel 2003, e ho fatto il mio percorso in tante fraternità. Poi nel 2012 abbiamo aperto la casa di Fatima, che è stata un'esperienza bellissima per me perché è stata la prima casa che aprivo. E appena siamo arrivati ci siamo accorti che era una terra particolare, non solo per la presenza della Madonna, ma proprio è un posto che ha conservato una semplicità, una povertà nel senso positivo, bello, che ci ha toccati tanto. La casa adesso ha 4 anni e mezzo e siamo lì una dozzina di ragazzi e facciamo la vita comunitaria come si fa in tutte le fraternità, però in più abbiamo, diciamo, l'incarico di accogliere anche i pellegrini. Oltre che i ragazzi che chiedono aiuto, ci sono sempre dei gruppi di pellegrini che passano dall'Italia, dalla Spagna, dal Portogallo. E quindi abbiamo la possibilità anche di parlare della nostra vita, di testimoniare. La mia esperienza di vita comunitaria è abbastanza ricca e bella, però Fatima ha fatto proprio dei passi forti, perché ho sentito che la Madonna mi ha parlato al cuore in una maniera particolare, mi ha chiesto di più, mi ha chiesto dei passi in avanti, a volte un po' sofferti, ma d'altra parte è quello che ha chiesto anche i pastorelli, no? Di offrire dei sacrifici per i peccatori. Quindi noi, quando sentiamo che si fa un po' più fatica, sappiamo che è la Madonna che ci chiede un passo, un piccolo sacrificio per qualcosa di buono.
0: Piero, raccontaci un fatto, se ti viene in mente, in particolare riguardo ad un'accoglienza difficile, ad un ragazzo che ti ha chiesto particolarmente aiuto, una tua esperienza diretta, e come l'affrontate, e qual è il primo impegno che vi date quando qualcuno bussa alla vostra porta?
3: Ma noi cerchiamo di volere bene, cioè, in fondo è quello, no? Allora, un ragazzo che arriva sente se quel bene è un bene vero, se quell'accoglienza è un'accoglienza sincera, e se chi gli sta parlando è una persona che ha passato le stesse cose, che ha vissuto le stesse cose. E tante volte penso che questo basti, nel senso, noi cerchiamo di esserci, no? Di essere a disposizione, cerchiamo di vivere, di stare accanto, di trasmettere quello che sappiamo che è importante per noi. Poi certo, c'è chi fa più fatica, c'è chi a volte da un momento all'altro tanta luce, no? Fa paura, allora fa qualche passo indietro, scappa, poi magari torna con una predisposizione diversa, no? E noi siamo lì e cerchiamo di avere il cuore aperto, la porta aperta, e di dare quello che possiamo. Poi sappiamo che siamo solo degli strumenti, no? Sappiamo che la nostra vita è una vita comunque povera, semplice, che siamo passati attraverso determinate cose, ma il più importante poi è quello che abbiamo, sono le guarigioni che abbiamo ricevuto, e quello che siamo oggi è frutto di quello che abbiamo ricevuto, no? In questo caso attraverso gli altri, però è tutto diciamo passato attraverso gli altri, ma sappiamo che arriva dalla Madonna, sappiamo che è Gesù che ci ha guarito il cuore e che c'è la Madonna che ci accompagna adesso, no? E quindi è semplicemente quello.
4: Amare e servire, no? È sì. la frase di Madre Elvira. E qui si cura tutto con l'amore, che poi ricorda tanto Madre Teresa di Calcutta, l'amore guarisce tutto. Allora, se questo è il modo per risolvere tanti problemi che esistono oggi nella psiche delle persone, che li fanno sentire inadeguati, superficiali quindi, oppure abulici, non desiderosi di fare niente nella loro vita, non convinti di poter fare qualcosa nella loro vita. Ecco, in realtà tutto questo è frutto di vuoti, di ferite che poi vengono colmati in questo modo, amando. Una parola così importante nella vita di tutti noi, perché tutti abbiamo bisogno, necessità di amare, di sentirci amati e poi di dare questo amore. E questo è quello che fa la comunità, che fanno questi ragazzi, che sono prodigiosi in questo. Ecco perché la semplicità diventa geniale, perché in questa verità hanno trovato la formula per guarire tutto.
3: Io quando sono entrato, e tanti di noi, ti fai tante domande, sei confuso, ti senti male, non sai dove girarti, hai bisogno degli altri, hai bisogno di respirare a volte, solo respirare, perché non hai neanche più il fiato, no? L'amore è una scuola che, come dire, che va avanti da sola, nel senso, io so che devo aprire la porta e tutti i ragazzi sanno che devono semplicemente aprire la porta e lasciar passare. Quanto più riesci ad aprire, quanto più apri il rubinetto e più passa, no? E Madre Elvira l'ha detto tante volte, mi stupisco di tutta questa storia, non avrei potuto mai immaginarla. Io penso che ognuno di noi in piccolo, quando decide, dice di sì, dice io ci sono, ti stupisci perché non sai che non sai perché, ma quello che stai dicendo, la tua vicinanza, la tua presenza, diventa il senso della tua vita, riempie te, aiuta l'altro e ti accorgi che non dipende dalle tue capacità, no? Dipende da quanto hai lasciato passare. Quindi grazie Signore, grazie Signore se mi puoi usare per questo, grazie per i doni che mi hai dato, che se non sono usati con la tua luce diventano povertà regolarmente, diventano pesi addirittura, perché la mia testa se non la lascio illuminare dallo Spirito Santo passano cose che mi fanno solo del male, no?
4: Sì, ragionamenti.
3: Ragionamenti, pensieri, no?
4: Quindi, inutili.
3: Inutili, esatto, non costruttivi. Quindi il passato è guarito, il passato è diventato una cosa del passato, però dobbiamo continuare ad alimentare questo, perché la nostra vita poi prende sempre più senso, no? Senti, questa è la mia chiamata, che tu sia consacrato, sacerdote, marito, un ragazzo normale che sta camminando, ma tu cominci a sentire che sei al tuo posto, che stai camminando e che stai facendo quello che Dio ti sta chiedendo in quel momento là, e lo fai volentieri, no? E la tua vita acquista senso proprio, ti accorgi che sei guidato, no? Non hai più bisogno di farti troppe domande, di chiederti, ma che le risposte arrivano. Dobbiamo essere consapevoli che la luce ce l'abbiamo un metro davanti, il resto è fiducia, perché a volte vorremmo vedere laggiù e non puoi, no? La luce ce l'hai là, bene, fai questo passo, fidati, sei nella direzione che non ti aspettavi, fa niente, fidati e fallo, no? E poi tac tac tac, pian pianino si illumina tutto, poi ti giri indietro e dici cavolo, dove sono arrivato, che cosa ha fatto Dio, no? Nella mia vita, attraverso di me. Quindi è una scoperta anche per noi, una scoperta. Poi la comunità ci ha dato un carisma che abbiamo il dono e anche la responsabilità di portare avanti. Ognuno, Madre Elvira si è fidata di noi, le fraternità vanno avanti perché noi abbiamo detto di sì a nostra volta, per cui penso che abbiamo anche uno stato di grazia particolare in quel senso là, se siamo chiamati a portare avanti questo, a farlo crescere e a farlo, diciamo, sviluppare, no? Sapendo che lo Spirito Santo poi metterà anche delle cose nuove, quindi ecco, dobbiamo essere aperti a questo.
4: Un'ultima domanda e ti lascio, perché immagino che ti vuoi godere anche tu la festa della vita, perché qui nel frattempo c'è festa, si festeggia. E, immagino che non tutti dicano di sì, cioè ci saranno magari anche delle fasi in cui tu hai detto bellissima, un metro, vedi la luce, oltre ti devi affidare, ma c'è chi non lo fa, c'è chi ha paura, c'è chi non si fida e quindi anche se riconosce che potrebbe essere la strada, però non ce la fa, più forte di lui. Cosa fa la comunità, tu che sei responsabile adesso di una comunità in questo caso?
3: Quando un ragazzo non rifiuta, siamo liberi. Noi non abbiamo mai legato nessuno, non abbiamo mai costretto nessuno. Un'altra cosa della quale dobbiamo essere consapevoli è che non dipende da me come sta mio fratello, nel senso non posso con le mie forze decidere il destino, il cammino di una persona, quello che sceglierà domani, non posso. Quello che posso fare semplicemente è essere amico e essere vero, dire la verità con amicizia. E cercare e poi è come avere dei figli, cos'è la cosa più giusta? Dipende dal figlio, dipende dalla situazione, dipende da come sta, dipende da quello che riesce ad assorbire, a digerire in quel momento. A volte non c'è neanche bisogno di dire niente, stai là, soffri insieme, aspetti, preghi e tante volte ti accorgi che non

0: testa ancora un po', poi torna e decide di camminare. Comunque io penso che torniamo sempre a questo discorso qua, dobbiamo fare i conti con la nostra umanità e con quella degli altri, sapere che siamo liberi e sapere che poco dipende dalle nostre forze e tanto dipende da quello che noi lasciamo passare. E questo è un rischio, adesso vado fuori tema un attimino con la domanda, però ci tengo a dirlo. C'è la tentazione e il rischio di fare il cammino misurandoci contro noi stessi. La vita comunitaria è esigente, ti chiede dei passi, ti chiede un ritmo, ti chiede delle cose. Rischiamo che questa diventa solo una sfida tra noi e noi. Cioè, riesco a fare tutto bene, no? Cresco a livello di volontà, a livello di determinazione, certo. Però non è solo una lotta tra me e me, perché quando il male in qualche modo è stato coinvolto nella mia vita, questo nel passato di tanti di noi è stato forte, con le nostre forze non possiamo affrontarlo e mandarlo via. Non ci guariamo da soli, non è neanche la comunità in sé che ci guarisce, dobbiamo proprio imparare, sapere che dobbiamo avere il cuore aperto. Allora lì guariamo noi. Lì se arriva il male a livello di tentazione nella nostra vita, più che metterci in ginocchio a pregare e dire: Signore, ok, io adesso vivo le cose semplici che la vita comunitaria mi chiede, facci i miei passi e tu aiutami, dammi tu quella gioia che mi serve, quella serenità che mi serve, aiutami a fare i passi giusti. Questo vale per me e vale per il mio fratello. Per cui penso che abbiamo delle linee guida che la comunità ci dà. E però poi sappiamo che le forze non sono le nostre forze, perché poi le batterie si scaricano rapidamente, no? Dobbiamo sapere che la forza vera è metterci in ginocchio e dire: Signore, guarda, hai fatto tu tutto questo, hai voluto tu questo, hai voluto tu che il mio fratello venisse, aiutami, aiutalo, e poi quello che lui vuole.
1: Buon cammino e buona festa della vita.
0: Grazie tanto.
2: Abbiamo ascoltato queste bellissime testimonianze sul servizio reso da ragazzi, da meno, dai genitori, abbiamo visto. Paolo, vorrei concludere questa seconda puntata mandando un messaggio a tutte le persone che magari guardandoci, ascoltandoci, rimangono stupite da una cosa che viene detta spesso durante le testimonianze, ma che poi in realtà non si riesce a capire bene, cioè il concetto di provvidenza, che mai, e mi consta personalmente, mai come nella comunità Cenacolo è una realtà di fatto, cioè lì non si compra niente, lì arriva tutto.
3: È bello perché io che sono stato nei primi anni ho visto il crescere e è bello perché ti affidi totalmente alla provvidenza, a Gesù, sì, e a Maria. E se tu ti ricordi, hanno passato un video di suor Elvira che quando gli hanno insegnato la casa, la prima casa, tutta distrutta, sì, lei se la immaginava già com'era, no? Perché è una totale convinzione in quello che fai e nella Madonna e in Gesù, per cui non hai paura e vai avanti. E anche se ti manca qualcosa, vai avanti ugualmente, perché ti dicevo a te, non mi ricordo, in macchina o qualcosa, noi ragazzi che abbiamo avuto questo problema, abbiamo avuto tutto di cose materiali,
2: certo,
3: però è arrivata la droga. Per cui se manca anche qualcosa nella comunità Cenacolo, che non manca mai niente, però se mancherebbe anche qualcosa, non fa niente, si vive bene lo stesso. Non è che se non c'è il latte non vivi.
2: Certo, certo.
3: Non è che...
2: E non riguarda solo il cibo, riguarda tutto,
3: per dire,
2: anche medicinali.
3: Ma è una cosa che poi è bello della comunità Cenacolo, che ogni fine anno donano tutto quello che hanno e ripartono da zero, perché c'è un totale abbandono alla provvidenza.
2: Quindi anche loro diventano frutto di provvidenza per altri.
3: È bellissimo.
2: È bellissimo, sì. Io ho ascoltato una suora che in questo momento non ricordo il nome, mi scuserà se mi sta ascoltando, che mi ha dato una bella testimonianza, cioè

0: Suor Elvira attualmente non sta benissimo, infatti non è stata presente durante queste giornate ed è a Pagno, se non sbaglio, sì. Nella scuola, nella comunità dove ci si fanno le scuole di formazione, naturalmente accudita dalle sorelle della Resurrezione. E una di queste sorelle mi ha detto: un giorno avevo bisogno di alcune guardie, insomma, delle cose mediche che servivano proprio per Madre Elvira. Allora avrei voluto comprarle, perché si trattava di una cosa che riguarda lei poi, e poi una cosa di salute, erano guardie medicinali. Però, e stavo andando a comprarle, però mi sono bloccata. Perché semmai Madre Elvira avesse saputo che io uscivo per comprare qualcosa a lei, che è stata la madre veramente la teologa della provvidenza, perché l'ha vissuta e l'ha fatta vivere alle migliaia di persone che si sono accostate alla comunità Cenacolo, dice si sarebbe offesa, si sarebbe amareggiata. Ebbene, quelle cose sono arrivate 2 giorni dopo.
1: Ah sì, io ho tanti momenti così che
0: sì, continuamente.
1: Continuamente sono momenti che uno vede e apprezza veramente, che se ti affidi.
0: È così.
1: È così.
0: Bene, fratelli, io vi lascio in questa serata, grazie per essere stati con noi a questo secondo speciale dedicato alla festa della vita, vi do appuntamento a domani sera, andrà in onda sempre alle 9 il nostro terzo speciale che domani dedicheremo alle famiglie, le famiglie che vivono l'incontro con i loro figli che stanno nella comunità. Testimonianze speciali, perché non c'è cosa più commovente di quell'abbraccio, di quello sguardo, di quella gratitudine negli occhi di chi rivede un figlio rinato e di chi vede i genitori finalmente perdonati. Quindi vi do appuntamento a domani sera alle 9.
1: Ciao.
0: E facciamo le famiglie.
1: Quanti ce n'è ancora?
0: Altri due.
1: Facciamo tutti e due adesso?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano. Questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io lo ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko Barbarić, uomo dal grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, è il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e i loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale, ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi

le vostre case in tutto il mondo. Rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 30° Festival dei Giovani abbia inizio.

Buon pomeriggio carissimi fratelli di Maria Visione, buon pomeriggio e benvenuti. Oggi giornata importante, no? Giornata che ci ricorda tanto tra la festività di San Lorenzo, noi a Trapani abbiamo la quindicina della Madonna di Trapani, per cui siamo immersi in questa meravigliosa, in questi meravigliosi pellegrinaggi, in questo percorso che dura 15 giorni, in cui veramente chiediamo alla nostra Madonna, alla nostra Madonnina di Trapani, tutto, tutto, perché veramente c'è una fede, una devozione incredibile, come tutte le devozioni mariane, poi sono sempre molto sentite, molto familiari, anche tradizionali. Il tema di oggi infatti è un tema che ha a che fare con la fede, quella bella, quella mistica, quella che rivolge gli occhi sempre al cielo. È una catechesi che ascolteremo di Don Luigi Maria Epicoco, sempre nell'ambito di queste riflessioni che stiamo facendo in questo periodo estivo, che riguarda il Sacro Cuore di Gesù, cioè riguarda la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Io vi devo dire che ogni volta che ascolto Don Luigi mi rendo conto di quanto sia importante la sua devozione, la sua capacità anche di fare della sua fede non solo un percorso di vita a cui tutti siamo votati, ma la sua vita stessa. Ora vi dico, se noi ci crediamo come ci crediamo, la devozione al Sacro Cuore è una devozione importantissima perché sappiamo che dal cuore di Gesù si sono stillate sangue, acqua, cioè simbolicamente tutta quella sofferenza che Gesù nell'arco della sua vita e nell'arco soprattutto della sua passione e crocifissione ha vissuto umanamente. Cioè il cuore è un muscolo dell'essere umano, il più importante si dice, simbolicamente anche la sede della carità, dell'amore. Che significa? La devozione al Sacro Cuore significa che se noi sappiamo che il cuore è così importante nella vita di un essere umano, fisicamente parlando, e Gesù

0: ha vissuto tutto quello che ha vissuto come essere umano e poi come figlio di Dio ha incanalato in sé, ha vissuto in sé tutte le sofferenze dell'umanità, quindi le ha prese in sé per riscattarle e per dare una nuova vita, una nuova possibilità di ritornare alla santità, alla perfezione dell'uomo. Allora noi comprendiamo che il cuore di Gesù, oltre ad essere un cuore divino, è anche un cuore umano e ha in sé tutto quello che è nella devozione cristiana e cattolica ci consente di poter avere, di poter dare, di poter chiedere. La devozione al cuore ha questo senso, questo significato. Chiediamo il massimo e al massimo del corpo di Gesù, del corpo umano e divino di Gesù. È una devozione molto bella, molto antica. Alla stessa devozione c'è al Sacro Cuore di Maria ed ha anche, secondo me, delle connotazioni mistiche che scopriremo anche nella catechesi di Don Luigi. Io vi lascio a lui e vi do appuntamento alla prossima puntata di Maria Vision, naturalmente augurando a tutti, visto che è imminente, buon Ferragosto, ma soprattutto buona festa dell'Assunzione di Maria.
1: Nessuno di noi poteva immaginare quando alla fine dell'ottobre scorso Papa Francesco decise di pubblicare l'enciclica di Lexit Nos, che questa sua lettera, che queste sue parole, che questo suo insegnamento sarebbe stato uno degli ultimi insegnamenti della sua vita, come una sorta di sintesi del suo pontificato, come uno sguardo sintetico rispetto a tutto quello che il Signore attraverso di lui ha donato alla Chiesa e a ciascuno di noi nella parentesi del suo pontificato. E questi giorni che ci preparano alla festa del Sacro Cuore credo che siano i giorni più adatti in cui noi possiamo metterci in ascolto di queste pagine, che non sono pagine inedite, nel senso che nella storia della Chiesa diversi papi, diversi pastori hanno parlato, hanno raccontato, hanno spiegato, hanno tentato di aiutare il popolo di Dio, ciascuno di noi, a riscoprire e forse a indirizzare nella maniera più giusta, a orientare il nostro cuore nella maniera più corretta rispetto alla devozione al cuore di Cristo. Le pagine dell'enciclica di Lexit Nos sono pagine molto belle, molto intense, pagine che rispecchiano tanto la spiritualità stessa di Papa Francesco, ma che ci raccontano anche tanta spiritualità che passa anche attraverso storie di santi a noi molto cari. Pensiamo a Teresina di Lisieux, a San Charles de Foucault, a San Giovanni della Croce, San Francesco di Sales, a tanti fondatori che hanno scelto proprio la spiritualità del cuore di Cristo come quella spiritualità fondamentale su cui fondare la propria vita e anche il proprio servizio all'interno della Chiesa. Ho pensato questa sera di non fare una lezione sulla Dilexit Nos, ma di usare questa provocazione, diciamo così, questa lunga meditazione che il Papa ci ha donato per poter prendere solo qualcosa, qualche punto. E ho pensato che magari era qualche punto utile per la nostra vita in questo momento storico, non soltanto per quello che stiamo vivendo intorno a noi, le cronache terribili di guerre, di violenza a cui stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane, ci fanno domandare davvero se c'è ancora amore in questo mondo e ci ricordano quanto questo mondo ferito ha bisogno di un amore che lo salvi, che lo guarisca, che tolga il veleno dell'odio, dell'egoismo, della violenza. Ma non dobbiamo pensare semplicemente alle guerre che magari sono più o meno lontane da ciascuno di noi, ma anche da quel male, dall'egoismo e da quelle guerre che sono anche in casa nostra, nelle nostre vite, nella vita di ogni giorno, nelle nostre famiglie dove tanto spesso si consuma anche tanta sofferenza e tanta disperazione. Insomma, nessuno di noi può pensare di non avere bisogno di questo amore che guarisce, che salva, che rimette in piedi, che consola. Nessuno di noi può sentirsi escluso da questo amore. Sapete, ai tempi di Gesù, Quando Gesù predicava la buona novella del Vangelo, le persone che facevano più fatica ad accogliere il suo insegnamento, dico facevano più fatica, ma anche in mezzo a queste persone, scribi, farisei, dottori della legge, a un certo punto ci sono stati discepoli di Gesù. Ma soprattutto agli scribi, ai dottori della legge, a coloro che pensavano di poter conoscere Dio, di tenere in mano un pensiero su di Lui, una teologia, coloro che si sentivano rassicurati dal seguire semplicemente delle regole e degli insegnamenti, faceva fatica per loro l'insegnamento di Gesù, la parola di Gesù. E rimanevano sempre molto scandalizzati quando Gesù si rivolgeva agli ultimi, quando entrava in casa dei peccatori e mangiava con loro, quando perdonava questi peccatori, quando si lasciava toccare da loro, quando la sua misericordia, la sua compassione, la sua capacità di avvicinarsi alla gente, gli faceva domandare se davvero quest'uomo fosse un profeta o un falso profeta, perché loro vedevano deluso davanti ai loro occhi quell'ideale di religiosità che si erano costruiti nella loro mente. Gesù, nei loro confronti, usa un'espressione durissima, ma che rimane un grande esame di coscienza per ciascuno di noi. Loro che si lamentavano delle sue parole e del suo perdono, si sentivano dire da Gesù: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. Allora voi capite che finché noi non ci riconosciamo malati e peccatori, non riusciamo a capire che Gesù è venuto per noi. E chi di noi può dire di essere sano? Chi di noi può dire di non avere ferite nella vita? Chi di noi può dire che le esperienze che abbiamo vissuto, le cose che ci sono capitate non hanno lasciato un segno negativo dentro la nostra esistenza? Chi di noi può dire di essere giusto, di non sbagliare mai? Chi di noi può non riconoscersi dietro la categoria del peccatore? Fratelli, siamo tutti malati e peccatori e quindi sappiamo che Gesù è venuto per ciascuno di noi. Il suo amore è rivolto soprattutto a ciascuno di noi. In mezzo a voi ci sono tante persone che vivono la vocazione familiare. Vivete come chiamata fondamentale quello di essere famiglia, di avere dei figli. Voi mi insegnate una cosa molto semplice, che Gesù palesa in tutte le pagine del Vangelo. Se tu hai un figlio che a un certo punto gli viene la febbre o magari il morbillo o non sta bene, la sua malattia non lo allontana da te, anzi tu moltiplichi le attenzioni nei suoi confronti. Quando un figlio sta male, gli sei di più addosso, gli vuoi più bene. È come se la tua cura aumentasse, si duplicasse, si centuplicasse, proprio perché quella situazione di debolezza, di fragilità e di malattia spingono il tuo amore ad essere più grande di quel dolore che lui sta vivendo. Allora vedete che è proprio quell'amore che aiuta un figlio ad affrontare quella malattia, a non sentirsi solo, ma molto più amato nella debolezza che quando sta bene, che quando è sano. Questo è il paradosso di Gesù. Tutti noi, vedete, quando riconosciamo la nostra debolezza e la nostra fragilità, quando pensiamo di non riuscire a vincere i nostri peccati, quando ci rendiamo conto di essere in ostaggio del nostro egoismo, quando siamo ripiegati su noi stessi, noi non troviamo davanti a noi un Dio giudice che punta il dito e ci umilia, ricordandoci quanto siamo malati e quanto siamo imperfetti. No, noi troviamo un Dio che è come una madre per ciascuno di noi, che è come un padre misericordioso, che viene incontro a ciascuno di noi e palesa il suo amore centuplicando il suo amore, proprio in rapporto e in relazione a quanto siamo deboli e fragili. Allora capite che dietro la devozione al cuore di Cristo c'è la devozione a questo amore che salva, a questo amore di cui tutti noi abbiamo bisogno. Papa Francesco nella Dilexit in Osso è come se ci rispiegasse il significato di tutto questo. È come se inquadrasse di nuovo la questione, come se chiarisse di nuovo i termini. E ve ne accorgerete tra qualche istante. Alcune parole che non abbiamo più il coraggio di pronunciare perché pensiamo che sono parole vecchie, parole lontane da noi, parole che suscitano nella nostra testa un immaginario distorto, il Papa invece le salva queste parole, le redime. È come se ce le spiegasse in maniera nuova e le riconsegna a ciascuno di noi, alla Chiesa, affinché queste parole possano diventare un aiuto, una direzione per ognuno di noi. Ma partiamo dall'inizio. La prima cosa che vorrei consegnarvi è questa, una domanda. Noi oggi, in questo momento storico, quando diciamo cuore, che cosa intendiamo? La gente comune, quando sente la parola cuore, che cosa gli viene in mente? Normalmente, vedete, nella nostra sensibilità, la parola cuore ci suscita le emozioni, i sentimenti, insomma, suscita tutta la nostra parte emotiva. Cuore coincide un po' con la nostra parte sentimentale, quindi con la bocca del nostro stomaco, con quella parte di noi che diventa molto vulnerabile al sentire. Quasi la parola cuore ci fa venire in mente qualcosa di sdolcinato, forse di esagerato. Le persone serie sono persone che magari stanno attenti a non esagerare troppo con questa dolcezza del cuore, perché ci hanno abituato a dire che dobbiamo usare la testa, che noi non dobbiamo dimenticare di usare la testa e che certe volte ascoltare il cuore significa rimanere in balia di cose che ci sballottolano a destra e a manca. Ma quando la parola di Dio parla di cuore, sta parlando di questo? Quando noi cristiani pensiamo al cuore, quando pensiamo al cuore di Cristo, stiamo pensando alla bocca dello stomaco, alle facili emozioni, al sentimentalismo? Sapete che una persona che sa accarezzare l'emotività di qualcuno può gestire qualcuno. Molta propaganda che c'è in giro agisce esattamente su questo, accarezza le persone nel loro lato emotivo e le porta a destra e sinistra dove vogliono. Ma non è questo il cuore cristiano. Quando noi cristiani pensiamo al cuore, pensiamo a una parte fondamentale di noi, che forse sì, c'è anche il sentimento, l'affetto, ma è molto più profondo, è molto più decisivo, è la parte più fondamentale di ognuno di noi. Allora, vorrei spiegarvelo in questo modo, e vi chiedo scusa se uso questa immagine che forse può apparire molto terra terra, ma io credo che quando troviamo degli esempi molto semplici per spiegare qualcosa di complesso, quelle cose complesse forse ci rimangono più dentro di noi, diventano più efficaci per ciascuno di noi. Allora, immaginiamo che ognuno di noi è un po' come una barca nel cuore del mare. Io sono una barca in mezzo al mare, ciascuno di voi è una barca in mezzo al mare. Se io dovessi descrivere questa barca, che cosa dovrei dire? Che la barca innanzitutto è fatto dei legni di questa barca e poi questa barca che cosa c'ha? C'ha delle vele, perché magari ha bisogno del vento per spostarsi. Questa barca c'ha un equipaggio, delle persone che ci sono su quella barca e magari avrà anche dei barili con del cibo. Questa barca si trova in mezzo al mare, quindi c'è anche il mare dentro questa barca, intorno a questa barca. Insomma, la barca non è fatta solo di una cosa, ma è fatta di tanti elementi, esattamente come la vita di ciascuno di noi. Ora, se noi dovessimo dire, il cuore dov'è in questa barca? Nei legni? Nelle vele? Nell'equipaggio? Nel mare? Nel vento? Dov'è il cuore? Ma permettetemi di raccontarlo così. Che cosa rappresentano i legni di una barca? Tutti noi abbiamo un corpo, una parte concreta di noi. Vedete, il corpo è una delle cose più belle che il Signore ci ha donato. Purtroppo, un certo modo di vivere il cristianesimo e forse anche di raccontare il Vangelo ha demonizzato molto la nostra corporeità. Ma la nostra corporeità è un dono di Dio. Guardate che se non fosse un dono, il Figlio di Dio non si sarebbe fatto carne per venire ad abitare in mezzo a noi. Cioè, Dio per salvarci si fa uomo, prende un corpo. Gesù ha un corpo. Giovanni, evangelista che più di tutti gli ha voluto bene l'amato, il discepolo amato appunto, quando deve raccontare la sua esperienza di Gesù, dice: quello che i nostri occhi hanno contemplato, che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, noi lo annunciamo a voi. Allora, vedete, ognuno di noi ha un corpo e noi dobbiamo accettare che la nostra vita è fatta anche di una corporeità. Che cos'è il cuore? Il cuore coincide col nostro corpo? No. Passiamo al secondo elemento, le vele. Che cosa rappresentano le vele? Molto spesso, grazie alle vele, la barca si sposta. Tutti noi non abbiamo solo un corpo, abbiamo un'intelligenza, abbiamo dei ragionamenti,

l'intelligenza. Che cos'è il cuore? Un ragionamento? No, il cuore non è un ragionamento. Quindi vedete, non è il corpo, non è la testa. Poi c'è l'equipaggio, cioè quello che c'è dentro la barca. E sapete cosa rappresenta quello che c'è dentro la barca? La nostra storia. Tutti siamo nati in una famiglia, abbiamo vissuto delle esperienze e tutto quello che abbiamo vissuto lo accumuliamo. Esperienze positive ed esperienze negative. Tutti noi portiamo dentro la nostra vita i segni della nostra storia che diventano un po' il nostro equipaggio. Ognuno di noi si porta una sensibilità, si porta una fantasia, si porta un modo di stare al mondo, un carattere, e tutte queste cose molto spesso sono anche il frutto della storia che abbiamo vissuto. Che cos'è il cuore? L'educazione che abbiamo ricevuto? Le esperienze che si sono accumulate dentro la nostra vita? No, il cuore non è nemmeno questo. Allora vedete, c'è il mare. Il mare è quello che capita intorno a noi. E a volte capitano cose belle, a volte capitano cose negative. Quando una barca si trova nel cuore del mare e rimane ferma, in realtà il mare sposta quella barca, la fa andare alla deriva, ad esempio, oppure la avvicina alla costa. La barca viene spostata dalle onde del mare. È un po' come dire, le cose che ci capitano di vivere molto spesso condizionano la nostra vita. Ad esempio, se io da piccolo sono stato amato, questa cosa mi condiziona positivamente nella mia vita. Ma se io da piccolo non sono stato amato, questa cosa condiziona la mia vita. Ma non è colpa mia, è una cosa che è successa. È il mare, non me la devo prendere con la barca, me la devo prendere con il mare. Insomma, il cuore che cos'è? Le cose che accadono dentro la nostra vita? No. Allora voi vi domanderete, che senso ha fare un elenco? E in tutto questo elenco non c'è il cuore. Non è la barca, non è le vele, non è l'equipaggio, non è il mare. Sapete che cos'è la barca, il cuore? È il timone. E cioè quello che tu non vedi e che è nascosto sotto la barca e che in realtà indirizza la barca, dà una direzione alla barca, al di là del mare, al di là dei venti. Il timone ha lo scopo di farci andare in una direzione. Tutti noi abbiamo un cuore, perché tutti noi abbiamo la capacità di dare alla nostra vita una direzione di fondo. Sapete quando noi siamo in ostaggio del male? Non quando facciamo dei peccati che sono peccati superficiali. Quando la nostra vita è contrassegnata dall'errore, dal fallimento. Tutti siamo umani, tutti sbagliamo, anche la persona migliore tra di noi cade. Non è sempre all'altezza della situazione. Il male ci tiene in ostaggio quando si impadronisce del nostro timone, cioè quando si impadronisce del nostro cuore. Se nel tuo cuore c'è il male decide le direzioni della tua vita. Se nel tuo cuore c'è il bene, anche se sei un peccatore, anche se sei fragile, anche se hai delle ferite, anche se hai una storia difficile, non ti preoccupare. Perché la cosa più importante di te sa qual è la sua direzione, sa qual è il suo orientamento. Questo ve lo dico per rasserenarvi. Perché molto spesso noi combattiamo tanto con la nostra fragilità, con la nostra debolezza, e ognuno di noi ha la sua. Ma la vera domanda che noi dobbiamo porci è, il nostro cuore che orientamento ha? Il nostro cuore di che cosa vive? Di male o di bene? Il nostro cuore ha il timone vero di tutta la nostra esistenza? Perché altrimenti noi siamo in balia di tutto, in balia del nostro corpo, e quindi quando ci ammaliamo è finita la nostra vita. In balia dei ragionamenti, avete presente quando entriamo in paranoia con un sacco di pensieri e preoccupazioni? Che cosa fanno i pensieri e le preoccupazioni? Ci tolgono la pace e quindi hanno avvelenato il tuo cuore. E la nostra vita a volte è fatta di cose che si sono accumulate e noi pensiamo di essere sfortunati semplicemente perché abbiamo avuto una vita molto difficile. E che cos'è la nostra vita se la giudichiamo soltanto dalla cronaca?

Noi, anche noi cristiani, tante volte usiamo queste categorie pagane. Siamo fortunati o sfortunati? Lo dicevamo prima nella messa. Questo è un linguaggio pagano. Noi non crediamo alla fortuna o alla sfortuna. Noi crediamo se siamo amati o non siamo amati. Questa è la cosa che conta. Perché se io sono amato, mi possono succedere tutte le sfortune del mondo, avrò sempre la forza di affrontarle. Ma se io non sono amato e ho tutte le fortune del mondo, io sarò sempre un infelice. Forse in questa città non accade così, ma ci sono delle persone che magari hanno tanti soldi, tante proprietà, tanto successo e sono disperati, sono infelici. Perché la felicità non dipende da quello che abbiamo, capite? Dipende dalla sanità o meno del nostro cuore. Quindi capite che tutta la nostra esperienza cristiana è tentare non di lucidare la barca, non semplicemente di stirare le vele, non di fare la conta dell'equipaggio, non di convincere il mare a non darci tempeste. No, tutta la nostra vita cristiana consiste nell'aver cura del nostro cuore, di questa parte fondamentale di ciascuno di noi. Quando Gesù racconta le beatitudini, c'è una beatitudine che la dice lunga su questo. A un certo punto Gesù dice così: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Che cosa significa avere il cuore puro per vedere Dio? Le persone a cui gli funziona il cuore vedono che qualunque evento della loro vita, che qualunque persona della loro vita, che qualunque situazione della loro vita è piena di significato. Vedono Dio perché vedono il senso ovunque. Guardate che bellissimo svegliarsi la mattina e accorgersi che anche la cosa più banale, il bacio dato a una persona che ami, il lavoro che a volte è stancante, le persone che incontri, una fatica che tu stai facendo, tutte queste cose sono piene di significato, non sono banali. Solo chi ha il cuore puro si accorge di Dio, cioè vede tutte le cose attraversate da questo significato. Allora, capite che è molto di più che semplicemente pensare che il cuore sia il trionfo dei buoni sentimenti? No. Il cuore è la parte fondamentale di ciascuno di noi. Ora, Gesù aveva un cuore, sì. Anche lui aveva questa esperienza fondante dentro la sua vita. E sapete qual era l'orientamento del cuore di Gesù? Gesù era completamente, nel suo cuore era completamente orientato verso suo padre. E proprio perché era orientato verso suo padre, era orientato ad amare ciascuno di noi. Qualunque cosa è accaduta nella vita di Gesù, non gli hanno fatto mai cambiare idea sulla decisione che aveva preso nel suo cuore di amarci. Primo, hanno tentato di distruggere il suo corpo, lo hanno ucciso. Gesù ha smesso di amarci quando era sulla croce? No. Hanno tentato di convincerlo che tutti i suoi ragionamenti erano errati. Avete presente quando lui si trovava appeso su quella croce, che cosa gli dicono le persone che sono sotto la croce? Ma com'è possibile? Dici di essere figlio del Padre che è nei cieli, perché non ti salva? Perché non ti aiuta? Se sei Dio, scendi dalla croce. Hanno tentato di distruggere i suoi ragionamenti. Lui ha smesso di amarci? No. La sua vita è stata piena di persone che lo hanno tradito. Noi pensiamo che solo Giuda l'ha tradito. No, l'hanno tradito tutti. A un certo punto, dice il Vangelo, fuggirono tutti. Tutti. Se ne vanno tutti. Quando l'equipaggio se ne va, Gesù smette di amarci? No. E poi intorno a lui la tempesta, tutti contro di lui, lo accusano falsamente, gli fanno un processo falsa, lo portano davanti a un tribunale, lo umiliano, lo picchiano, lo sputano, lo conducono fin sopra la croce, intorno a lui una grandissima tempesta. Lui decide di non amarci? No. Continuerà sempre ad amarci. Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi? Ci ha amati di un amore fedele che non verrà mai meno.
Sapete cosa significa? Che può succedere di tutto nella vita, ma Gesù non smetterà di amarci. Gesù non smetterà mai di amarci. Guardate, qui dico una cosa sperando che nessuno di voi mi fraintenda. Io posso decidere di andare a finire all'inferno, di comportarmi malissimo, di vivere la mia vita contro Dio, ma non posso obbligare Dio a smettere di amarmi. Io posso andare a finire all'inferno, ma non posso convincerlo a smettere di amarmi. Certo, io non ne godo di quell'amore perché ho deciso di separarmi, ma io ho deciso di mollare la presa. Lui no, non viene mai meno in questo amore. Ma capite che questo è il fondamento della nostra vita. Invece che cosa ci insegna il mondo? Il mondo ci dice, hai presente la barca? Tuo corpo? Lucidalo, tienilo bene, non devi morire mai, devi essere sempre giovane, non ti devi ammalare mai. Guardate, aver cura della barca e rimanere schiavi della barca, il passo è molto sottile, Che cosa ci dice il mondo? Che ti trovi davanti alla vita e tu devi sempre controllare la vita, capirla tu, manovrarla tu. Che cosa potrebbe dire la nostra testa davanti alla morte della nostra sorella cherubina? Come la nostra testa potrebbe spiegare che una mamma lascia due figli? Che si muore giovani? Trovami un ragionamento, dai, su! Vi accorgete che i nostri ragionamenti sono piccoli quando succedono cose grandi nella vita? E così via. Ma questa è la cosa fondamentale della nostra fede. È sapere che la nostra vita è poggiata su un amore fedele che è quello di Gesù. Lui ha passato tutta la sua esistenza dichiarandoci questo amore e dicendo che ciascuno di noi è amato in questo modo. Ma vedete, essere amati in questo modo significa ricevere ognuno di noi un'esperienza che dovrebbe cambiare la nostra esistenza. Insomma, quando una persona è l'oggetto dell'amore di qualcuno, quell'amore dovrebbe avere delle conseguenze. Se la pioggia cade in un campo, lo scopo di quell'acqua è far germogliare qualcosa da quel campo. Che cosa germoglia nella nostra vita quando noi facciamo spazio all'amore di Dio? E questo è il problema, capite? È che noi diciamo di essere devoti al cuore di Cristo, cioè di essere devoti a questo amore, di avere consapevolezza di questo amore. Ma da dove si vede che noi siamo devoti al cuore di Cristo? Dalle conseguenze che questo amore dovrebbe portare dentro la nostra vita. Allora io vi domando, in che modo l'amore di Cristo vi ha cambiato la vita? Vi ha reso persone migliori? Ha tirato da fuori da ciascuno di voi il meglio? Quali sono i frutti di questo amore? Finché non abbiamo il coraggio di farci questa domanda, la nostra non è devozione, è devozionismo. E cioè è folclorismo dei nostri paesi. Sapete come finirà il nostro devozionismo? Chiudendo la processione è finito il nostro devozionismo. Ma è troppo poco avere la responsabilità di portare avanti una spiritualità così importante come quella del cuore di Cristo e non domandarci in che modo questo amore può cambiare la nostra esistenza. Quindi è una bella domanda che questa sera il Signore, attraverso anche la provocazione delle pagine della Dilexit Nos, dice a ciascuno di noi. Che cuore abbiamo noi? Che cosa ha deciso il nostro cuore? Qual è la direzione della nostra vita? Abbiamo un cuore puro, cioè un cuore che vede Dio, un cuore che si lascia amare da Dio? Sentiamo che la nostra vita cambia perché è fondata su un amore fedele? Oppure abbiamo messo tutta la speranza della nostra vita in cose che cambiano e che finiscono? No, noi vogliamo mettere la nostra vita su qualcosa di stabile che non finisce mai. Ma ecco, qui il Papa tira fuori due cose bellissime, che forse nella nostra spiritualità abbiamo dimenticato o sono diventate parole desuete. Usa il termine consolare e riparare. Uno dice, ma siamo ancora ai tempi in cui dobbiamo consolare Gesù? Ma lui che è Dio ha bisogno della nostra consolazione? Sì,
Sapete perché? Perché quando una persona ama si rende vulnerabile. Dio, per amarci, si è reso vulnerabile. Vi faccio un esempio concreto. Se voi volete bene a qualcuno e quel qualcuno si fa male, fa una cosa sbagliata, voi rimanete indifferenti o soffrite? Se tu ami un ragazzo, sei fidanzato con un ragazzo e a un certo punto quel ragazzo si droga, tu rimani indifferente o soffri? Beh, se lo ami, soffri. E quindi significa che l'amore ti ha reso vulnerabile, perché tutto il male che quella persona vive ricade anche su di te. Tu soffri a causa del male che quella persona sta vivendo nella sua vita. Gesù è diventato vulnerabile perché ha deciso di amarci. Quindi l'infelicità mia lo riguarda, cioè lo fa soffrire. Se io vivo nel peccato, questo lo fa soffrire. Se io vivo disperato, questo lo fa soffrire. Se io sono in ostaggio del demonio, questo lo fa soffrire, perché ci ama. E quando una persona soffre, che cosa vorrebbe? Essere consolata. Che cos'è la consolazione? L'altro giorno è capitato di ascoltare la storia di un ragazzo extracomunitario. Non vi racconto tutto, ma mi stava dicendo come era arrivato, il dramma di venire attraverso i barconi, ha visto la morte di amici, eccetera. E a un certo punto, mentre mi raccontava, ha cominciato a piangere. Sapete, quando una persona piange, e piange di un dolore vero, la cosa che ti nasce dal cuore è: come posso consolare questa persona? Come posso aiutarla a sopportare quel dolore? Questa è la consolazione. Chi ama vuole consolare. Ora, vi siete mai domandati come noi possiamo consolare Gesù? Qui scatta di tutto, perché ognuno di noi si è inventato nella propria testa la propria spiritualità. Allora dice: io adesso consolo Gesù perché faccio questa cosa in particolare, non lo so, lo consolo perché faccio 3 digiuni a settimana, lo consolo perché dico 10 rosari, lo consolo perché faccio 2 processioni al mese, lo consolo. Noi pensiamo che la consolazione viene semplicemente da un gesto esterno. La consolazione è un fatto di amore. Come se io ho un figlio che soffre perché nessuno lo ama, e per consolarlo gli compro il motorino, e poi gli compro la macchina, e poi gli do le cose pensando che questo lo consoli. Ma quel figlio ha bisogno dell'amore, non delle cose. Anche Gesù ha bisogno di amore e non semplicemente delle cose. Sapete che cos'è che consola Gesù? In questa chiesa c'è una statua bellissima di Teresina di Lisieux. Lei ce lo ha insegnato. Ciò che consola Gesù è abbandonarsi completamente a Lui. Ciò che lo consola è una parola che noi abbiamo dimenticato, che si chiama fiducia. Questo consola Gesù, quando tu ti fidi di Lui, quando tu ti fidi completamente di Lui. Questo consola Gesù. Allora significa che ognuno di noi, durante le giornate, molto spesso vive cose difficili, anche piccole, non per forza grandi, ma tutta la nostra vita, come la viviamo? Noi ci fidiamo di Gesù o no? Ci abbandoniamo a Lui o no? Pensiamo di essere nelle sue mani, sì o no? O pensiamo che dobbiamo salvarci da soli? Ora, questa è una delle cose più belle che il Papa riprende. Dice che noi cristiani dobbiamo di nuovo imparare a consolare Gesù. E per consolare Gesù dobbiamo cominciare a vivere le cose per amore suo, fidandoci di Lui, accogliendo qualunque cosa che viene nella nostra vita, sapendo che se noi facciamo spazio a quella cosa che c'è dentro la nostra vita, fidandoci di Lui, questa cosa lo fa respirare. Se io fossi un figlio che vive la tossicodipendenza e volessi consolare mia madre, che cosa dovrei fare? Tutti voi mi rispondete: smettere di drogarti. È vero? Bene, qualcosa del genere è vero dentro la nostra vita. Io, per consolare mia madre, devo cominciare ad essere una persona felice. Io,
per consolare mia madre, devo rompere con tutta la morte che ho scelto dentro la mia vita. Io, per consolare mia madre, devo dire di no alla morte e alla droga. Questo fa sentire mia madre bene. Perché? Perché io mi fido di lei, mi fido che mi ama e ascolto quello che lei mi dice, perché non direbbe mai una cosa contro di me. Se questa dinamica noi ce la portiamo con Gesù, è la stessa cosa. Allora, c'è qualcuno di noi che ha voglia di rompere col peccato? Ma guardate, il peccato a un certo punto è pure comodo. Uno sbaglia e poi si abitua a peccare, a fare. Ma se tu vuoi consolare Gesù, rompi col peccato. Se tu vuoi consolare Gesù, fidati di Lui. Trova in Lui la tua forza. Questo vale più di molti sacrifici, perché è la misericordia. Cerco di tradurlo così. Ciò che consola Gesù è che noi cominciamo ad essere uomini e donne di cuore, che il nostro cuore torna di nuovo a funzionare. Questo significa consolare Gesù. Allora, pensate un po' questa sera tornando a casa, no? Ognuno di noi potrebbe dire: come posso consolare Gesù? Quello che c'è nella vostra vita, affrontatelo fidandovi di Dio. Non domandatevi perché accadono le cose. Accettate le cose che accadono fidandovi di Dio. Allora troverete tutta la forza per fare quelle cose e vi accorgerete che Dio può tutto quando una persona si fida di Lui. Può tutto quando una persona si fida di Lui. Parole di Gesù nel Vangelo: tutto è possibile per coloro che credono. Più aumenta la nostra fiducia, più nella nostra vita accadono miracoli. Fate la prova e vi accorgerete che è così. Gesù muore dalla voglia di riversare su di noi tutte le sue grazie, ma tutto questo accade se ti fidi. Ma fidarsi è sempre difficile, perché a noi piace tenere le redini, piace comandare. Chi si fida invece lascia le redini e si mette in braccio al Signore. Quindi questa è la prima cosa, e il Papa dice: dobbiamo riprendere questa consolazione. La seconda parola è la parola riparazione, riparare. A me piace sempre un esempio, lo uso spesso perché forse può rendere bene l'idea. Se io sto giocando con un gruppo di amici, io sono un bambino che gioca con un gruppo di amici a pallone in questa bellissima piazza di Vittoria, e con una pallonata distruggo un vetro di una casa, beh, se ho rotto il vetro, qualcuno lo deve pagare il vetro. Chi paga il vetro? Io non c'ho soldi, i miei amici non c'hanno soldi, la mia famiglia non c'ha soldi, ma qualcuno dovrà pagare il vetro, sì o no? Questa è la giustizia. Cioè, se tu fai un danno, il danno si paga, non si fa finta di niente. Questa si chiama giustizia. Ora, nella storia della salvezza, lo sapete cosa è accaduto? Che noi abbiamo fatto danni, noi abbiamo tirato pallonate che hanno rotto i vetri, ma nessuno di noi aveva i soldi per pagarli, questi vetri. Chi è che si è assunto la responsabilità di pagare quei vetri? Gesù ha detto: pago io. Come? Andrò a lavorare io per pagare quei vetri. Mi metto io a tagliare l'erba di un prato, ad andare a lavorare in campagna per dare i soldi per pagare quei vetri. In pratica, la sua sofferenza, l'offerta della sua vita, il suo sacrificio sono stati dati per me, per ciascuno di voi, per pagare i danni che noi abbiamo fatto. Quando tu guardi questo, dici: caspita, mio fratello Gesù sta pagando per me, sta andando a lavorare per pagare i miei danni. Posso aiutarlo, questo fratello? Sì. La riparazione è che anche noi diamo il nostro contributo. Come? Tutti siamo convinti che dovremmo metterci a fare quello che fa Gesù, cioè offrire il nostro dolore, la nostra sofferenza. Tutto questo ha un valore solo e soltanto se capiamo che riparare non significa assumerci il peso dei nostri peccati, perché nessuno di noi potrebbe portarne il peso.
ma è cominciare a fare come fa Gesù. Sapete come fa Gesù? Ama. E tu ripari il danno che hai fatto quando tu diventi un prolungamento del suo amore. In pratica, noi ripariamo alle sofferenze del cuore di Cristo quando diventiamo il prolungamento del suo cuore, il prolungamento del suo amore. Allora, io sto andando a fare visita a un anziano, non sono io che sto andando a fare visita, è Gesù che attraverso di me sta visitando quell'anziano. Io sto facendo la telefonata a quella persona che è sola, non sono io a fare quella telefonata, è Gesù che attraverso di me sta volendo bene a quella persona sola con quella telefonata. E così via, tutti gli atti di amore che noi facciamo sono il prolungamento di Gesù, dell'amore suo. Questo ripara tutti i nostri peccati e i danni che abbiamo fatto. San Pietro ha un'espressione bellissima, sentite, la carità copre una moltitudine di peccati. Chi di noi può dire che può esimersi dal riparare? Tutti dobbiamo imparare di nuovo la riparazione, perché la riparazione la si fa amando di più, amando anche quando non ci viene, amare mettendoci contro il nostro egoismo, dando del tempo per gli ultimi, amare tutto quello che il Signore ci indica attraverso le persone e le situazioni che abbiamo intorno a noi. Ecco le due parole chiavi che Papa Francesco ci ricorda in questa enciclica. La vera devozione al cuore di Cristo è fatta di queste due colonne: completa fiducia in Lui e amare con tutte le nostre possibilità, sapendo che il nostro amore è un amore riparatore. Io lo consolo fidandomi e riparo al male amando. C'è qualcuno di voi che dice: no, io queste due cose non posso farle? Fidarmi e amare. Non sono due cose semplicissime? Eppure sono le due cose che noi facciamo più fatica a vivere. Sapete, questa è una cosa molto strana. Se io domandassi a tanti di noi che sono questa sera presenti, siete tantissimi, no? Credete che Dio esiste? Tutti. Sono certo che mi rispondereste sì. E quindi io mi trovo davanti a un popolo di credenti. Ma uscendo fuori da questa chiesa, quando tornate alla vita di ogni giorno, la mia domanda è: voi vi fidate al 100% di Dio? Al 100%. Sapete cosa significa? Uno dice: io 20, io 35, io 50, io 80, io... È difficile fidarsi al 100% di Dio. Ma è la fiducia che ci rende credenti, non le parole. Se tu credi che Dio esiste e ti ama, la tua vita è cambiata, perché tu sei 100% nelle mani sue. E quindi di che ti preoccupi? È tutto nelle mani sue. Perché vivi schiacciato se sai che tutto è nelle mani di Dio? Ma la verità lo sapete qual è? Che noi lo diciamo, ma non ci crediamo. Non ci crediamo fino in fondo. E quindi che bello se questa sera ognuno di noi prende questo impegno: devo aumentare la percentuale di fiducia. Questa sera sono entrato in questa chiesa e mi fidavo al 10, uscirò e cercherò di fidarmi al 20, e alla prossima festa del Sacro Cuore arriverò a 30, e poi a 40, e aumenterò questa fiducia fino ad abbandonarmi completamente nelle mani di Dio. Una delle preghiere più belle di Charles de Foucault inizia così: Padre mio, mi abbandono a te, di me fai quello che ti piace. Quando arriviamo a questa libertà, lo sapete cosa proviamo? Pace. Ma non avete desiderio anche voi di sentire la pace? Il desiderio di sentire la gioia. Sapete quando un bambino è nella gioia? Quando è in braccio alla mamma. Voi vi sentite in braccio a una madre? E questo è il fatto se siamo no credenti. Quindi io vi auguro di mettere in pratica la devozione al cuore di Cristo, facendo aumentare in maniera esponenziale la fiducia.
seconda

cosa: quanto stiamo amando. E amare non significa fare qualcosa, amare significa fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Ora vi dico un segreto: Gesù non ci chiede di fare miracoli, ci chiede di fare il possibile. Se una persona mi domanda: con la tua macchina devi dare il passaggio a 50 persone, io dico: no, non posso, la mia macchina non ci entrano 50 persone, ce ne entrano solo 5. Bene, il possibile è portare quelle 5 persone, non 50. Noi, con la scusa di non poterne portare 50, non portiamo neanche 5, capite? Con la scusa di non riuscire a fare i miracoli, non facciamo neanche il nostro possibile. Ma il problema, lo sapete qual è? Che noi ogni volta che celebriamo la messa e diciamo il confesso, ci autocondanniamo. Perché diciamo che chiediamo perdono ai peccati che sono fatti in pensieri, parole, opere, omissioni. Ma sapete che cos'è l'omissione? Che io posso fare una cosa e non la faccio. Volete riparare? Non dovete fare miracoli, per riparare dovete fare il possibile.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la
0: più
1: Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.

0: e siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem, perché quando vengo a Medjugorje quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità. E secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo. Spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri, ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje, prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje, è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda all'iniziare questa la nostra pillola. Vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti. Piangiamo anche quando ci sentiamo feriti. Quando perdiamo una persona cara. Quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto, molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice. Non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi.
al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, si senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

0: Gesù Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregare, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che celebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso moto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore?
1: Sì, per avvicinare al Signore.

0: sassi.
1: La spiritualità di Medjugorje noi chiamiamo cinque sassi.
0: Sì.
1: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione.
0: Di confessione.
1: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta già, di confessarti o pensi di farlo questi giorni?
0: Penso di farlo, perché prima non ne ho pensato, però penso farlo.
1: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
0: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi
1: e con il tuo spirito.
2: Ci sediamo per la salmodia, il primo coro, le monache clarisse, e il secondo coro, noi assemblea.

Preghiamo. Dio misericordioso, che hai ispirato a Santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo, povero e umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.

Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vaso di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Cristo, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

è il tema del rimanere in Cristo che domina questa liturgia, e tutta la parola ci orienta verso questa dimensione della vita, il dimorare in Lui, il rimanere in Lui. Così il profeta Osea, con la visione dell'amata e dell'amante nel deserto, rimanere in Lui. Così l'apostolo, che permane in Cristo, tribolato ma non schiacciato, sconvolto ma non disperato, perseguitato ma non ucciso, fino all'immagine della vite e dei tralci, che direi costituisce il compimento di una metafora che percorre l'Antico e il Nuovo Testamento. Rimanere in Cristo come i tralci alla vite. Quando ci si stacca da Lui si diventa come il tralcio che, reciso dalla vite, secca, è buono solo ad essere gettato nel fuoco. Ma cosa significa permanere in Lui? Significa fare del Vangelo la legge della propria vita, in ogni momento, non solo quando il percorso è semplice e facile, potremmo dire in discesa, ma quando è aspro e in salita. Mantenere il vissuto evangelico in ogni momento dell'esistenza. Allora sì, che si produce davvero frutto. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. È questa la consapevolezza che deve sostenerci. Nella lettera ai Galati Paolo dice: questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ed è questa consapevolezza, è questo amore che sostiene i santi. Chiara è discepola e pianticella di Francesco, lo dice lei stessa e non una volta sola. Prima ancora di lei lo si dà questa la si qualifica in tal modo già nelle fonti agiografiche relative a Francesco. Ma Chiara non è la discepola di Francesco, è condiscepola con lui di Cristo. È Cristo l'amore di Chiara che Francesco le ripresenta nella quotidianità della vita. Per cui lei sceglie di seguire Cristo in quella comprensione del Cristo che Francesco le trasmette. E resta in Lui in ogni momento della vita. Perché non dobbiamo dimenticare che gli ultimi 30 anni della sua esistenza furono spesso funestati da sofferenze e da malattia. Non dobbiamo dimenticare la lunga lotta che lei fece per ottenere la regola. Non dobbiamo dimenticare che si mantenne in vita finché non riuscì a baciare quel testo che il Papa aveva confermato proprio 2 giorni prima che lei morisse. Ma sempre è rimasta in Cristo, sempre. Con una nota che alcune testimoni del processo caratterizzano anche come allegria, cioè come gioia nel Signore. Forse la descrizione più sintetica e più completa di lei la dà la testimone 1ª al processo di canonizzazione, benvenuta di Madonna di Ambra, quando dice che essa vergine fu umile. Questa è la base, fu umile
fu accesa dell'amore di Dio. Nell'orazione e contemplazione continua, nell'asprezza del mangiare e del vestire allegra, gioiosa, e nei digiuni e nelle vigilie meravigliosa, bellissima, fu umile, fu accesa dell'amore di Dio. Nella orazione e contemplazione continua, nell'asprezza del mangiare e del vestire allegra, e nei digiuni e nelle vigilie meravigliosa. Ecco, rimase in Cristo sempre e comunque, potremmo dire senza se e senza ma, e ha prodotto frutto, i frutti dell'amore di Dio, che sono stati abbondanti nella sua vita e nei secoli a venire. Ecco, ci conceda il Signore di rimanere in Lui, sempre e comunque, non solo quando le cose vanno come vorremmo noi, ma soprattutto quando le cose vanno al contrario di ciò che vorremmo, mantenerci fedeli a Lui. Perché nell'orto del Getsemani, dice Francesco, quando sudò sangue, Cristo, dice, depose la sua volontà nella volontà del Padre. Questo è avvenuto anche nell'esistenza di Francesco e Chiara. Avvenga così anche nella nostra vita.

0: professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo, di tutte le cose insieme e divise. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Santa Chiara, eleviamo a Dio Padre la nostra preghiera, perché ci doni gli stessi sentimenti di Cristo e conduca gli uomini tutti alla pienezza della sua vita divina, sperimentata da Chiara nella sua vita semplice e luminosa.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Padre delle misericordie, che hai custodito con tenero amore la Madre Santa Chiara, dona salute e forza al nostro Papa Leone XIV e al nostro Vescovo Felice, e concedi loro la consolazione di vedere la Chiesa crescere nell'unità e nella carità, preghiamo. Padre Santo, veglia con amore sul cammino di tutti i popoli, in particolare su quelli che provate dalla guerra e da ogni forma di povertà e di ingiustizie. La tua provvidenza li soccorre e apre per tutti via di giustizia, di solidarietà e di pace, preghiamo. Padre di tenerezza e di carità, guardi quanti sono provati dalla malattia e di ogni genere di sofferenza, e per l'intercessione di Santa Chiara guarisci, consola e accresci in ognuno la speranza, la fede e l'abbandono fiducioso in te, preghiamo. Padre, elargitore di ogni grazia, benedici questa città di Assisi, chi vi abita e chi la visita, e per la preghiera di Santa Chiara libera da ogni male, ricolmi i cuori di ogni bene e custodisci tutti nel tuo amore misericordioso, preghiamo.
2: Padre, benedici in questo centenario del transito di San Francesco i tre ordini da lui fondati e gli istituti che a lui si ispirano. Tutti, sostenuti dalla tua grazia, possano aderire all'ideale serafico, per vivere come Francesco e Chiara della beatitudine promessa ai poveri. Preghiamo.
0: Accogli, Padre, queste nostre preghiere, anche quelle inespresse che portiamo nel cuore, e per intercessione di Santa Chiara porta a compimento in noi la tua opera di salvezza. Tu che col Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, Signore, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo di Santa Chiara Vergine e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai ispirato a Santa Chiara di seguire fedelmente, sull'esempio di San Francesco, le orme del tuo Figlio, sposandola a lui misticamente con vincolo di perenne fedeltà e amore. E avendola innalzata per la via della più eroica povertà alle altezze della serafica perfezione, l'hai costituita madre e maestra di una moltitudine di vergini. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Chiara e San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il Vescovo Felice che presiede questa celebrazione, il Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre
3: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedia a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu hai il regno,
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

preghia. O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita e il calice della salvezza, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore.

Terminiamo con la benedizione solenne. Esprimo al Signore la gratitudine per questa sera. Care sorelle, voi forse ricorderete, molte di voi almeno, che celebrai qui, concelebrai con Monsignor Goretti il 10 agosto del 2001, al termine della novena, che Madre Lucia di venerata memoria mi invitò a predicare nell'anno in cui la Basilica riapriva dopo il terremoto. Sono passati 25 anni da allora, la provvidenza mi ha portato di nuovo qua. E se Dio mi darà vita, per alcuni anni celebreremo insieme questi primi vespri e questa solennità. Vi chiedo il sostegno, che so esser certo, della vostra preghiera, e non solo per me, ma per l'intera diocesi, che ha bisogno del vostro sostegno. Voi siete la nostra capitale di energia, il nostro potente mezzo che può essere per noi un volano di diffusione. Il Signore benedica anche voi tutti, convenuti qui insieme a me, ai concelebranti, per fare memoria in questa solennità della nostra Santa Madre Chiara. Il Signore sia con voi. Ecco, benediciamo insieme con il confratello Vescovo Domenico, che ringrazio per essere qua stasera. Dio

0: nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità della nostra Santa Madre Chiara, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Chiara la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in Santa Chiara ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace. E buona festa a tutti.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in testimonianze sulle orme di Maria, il percorso che stiamo facendo. E l'ultima volta vi ho salutato dicendovi che avremmo concluso il percorso della M di Maria. Ci sono delle tappe che abbiamo fatto insieme fino a Bannon nel Belgio. Avevamo anche accennato alle apparizioni di Roma, che è uno dei punti che unisce la M di Maria, molto particolare questo, perché poi non è stato un santuario realmente approvato dalla Chiesa, però c'è questa storia che ha dell'incredibile, perché era Bruno Cornicchiola che con i suoi tre figli sulla collinetta delle Tre Fontane a Roma vedono questa ragazza di grandissima bellezza, scura, di capelli, con un manto verde, un libro fra le mani, e che si presentò a questa famigliola. E Bruno Cornicchiola era un anticlericale, era un uomo totalmente avverso alla Chiesa, anzi pensava che la Chiesa non appartenesse proprio a Dio. Era nelle sue idee, era giusto distruggerla, quindi un anticlericale pesantissimo, con delle idee molto ribelli e molto malsane. E da quel momento in poi, dall'apparizione in poi, che avvenne il 22 giugno del 2001, e diciamo che il veggente consegnò quello che aveva ascoltato, dei segreti fondamentalmente, perché non furono diffusi, al Vaticano, e non li ha mai di conseguenza pubblicati, non se ne è mai saputo niente. È molto probabile che si tratta di visioni, o comunque di quello che sta accadendo in questi decenni. Con molta probabilità qualcosa apparteneva anche all'assassinio di Aldo Moro, da quello che si è potuto poi evincere dopo, del 78, al ferimento di Papa Giovanni, Papa Giovanni Paolo II nel 1981, e anche all'esplosione del reattore di Chernobyl, questo nell'86, all'attentato della Basilica di San Giovanni in Laterano, se vi ricordate, nel 93, e alla caduta delle Torri Gemelle nel 2001. Parrebbe che erano queste le cose che erano state annunciate dalla Madonna. Però ripeto, questo delle Tre Fontane poi è un santuario, o perlomeno un luogo di devozione, che non è mai stato approvato definitivamente dalla Chiesa, probabilmente ancora in fase di studio, di verifica. Come sappiamo, la Chiesa, soprattutto per quelli più recenti, è sempre molto prudente. Poi invece c'è quello piuttosto antico, di cui tantissime volte abbiamo parlato, che è le lacrime di Maria, quello del santuario di Siracusa. E ne abbiamo parlato di Angelo Iannuso, di Antonina Giusto, che in attesa del loro primo figlio nel 1953 a Siracusa, in questa casa povera dove la giovane coppia viveva, il capezzale era questo quadro della Madonna, e incomincia a piangere, a lacrimare. Era il 29, 30, 31 agosto e l'1 settembre del 53. È un quadretto di gesso raffigurante proprio il cuore immacolato di Maria. E lacrime umane, così sono state definite, perché sono state poi chiaramente analizzate, quindi lacrime umane, non era acqua. Gli occhi di Maria si manifestarono gonfi di lacrime, come di una persona in grande forte emozione, presero a scendere rigando il volto e andandosi a raccogliere nel cavo della mano. È un messaggio meraviglioso quello che manda Maria, perché è un messaggio di tutti e per tutti. Il primo santuario, perché essendo tutti presenti e avendoli visti, proprio queste lacrime sono state viste da
tantissime persone, per cui non c'è stato dubbio sul miracolo, ma poi sono stati attestati, il quadro è stato sottoposto ad ogni tipo di radiografia, le lacrime analizzate, mentre piangevano, mentre il quadro piangeva, perché fondamentalmente era così, raccoglievano le lacrime proprio per... Perché capivano che non c'era nessun dubbio, poi non era più nel capezzale dell'etere, era stato esposto all'esterno per tutti poterlo vedere, quindi non c'era, come dire, un trucco da cui poter uscire questa eventuale acqua, eventualmente, che non era, perché erano lacrime, e le lacrime come si facevano a mettere lì e a piangere direttamente dal bulbo oculare dell'occhio del quadro di gesso rappresentante la Madonna e il suo cuore immacolato. Cioè, questa è una cosa incredibile, perché è stata vista da tantissime persone, vissuta dal vivo, analizzata con la presenza di tutte le autorità scientifiche, militari, civili e religiose, chiaramente, per cui il santuario da lì a pochi anni è stato costruito, poi è stato ricostruito uno ancora più grande che quello odierno, perché non poteva contenere il fiume di pellegrini che raggiungeva la Madonna delle lacrime di Siracusa, una cosa incredibile, di cui ancora oggi tantissime le testimonianze, noi ne abbiamo raccolte diverse, ve le abbiamo proposte, e ancora oggi le testimonianze dei miracoli che questo quadro, questa icona fa per coloro che con fede si rivolgono all'icona miracolosa. Bellissimo, noi abbiamo il nostro carissimo padre Raffaele, che come sapete è un nostro stretto collaboratore, padre Raffaele Aprile. Prima di ultimare, e si ultima proprio con la Madonna di Medjugorje, invece voglio farvi ascoltare un'altra testimonianza.

0: Bene, siamo a Vena, nel santuario della Madonna di Vena. È un santuario sulle falde del monte Etna, in vulcano. Ed è un paese piccolo, ma con grande spirito devozionale. Lo incominciamo a scoprire con Rosaria, che è qui accanto a me, una fedele devota di questo santuario, a cui chiedo intanto di raccontarci la storia, da dove nasce questo santuario.
1: Allora, nel 597, San Gregorio e Santa Silvia, madre di San Gregorio, possedevano dei territori in Sicilia. Hanno mandato dei monaci con una mula a costruire un santuario alle falde dell'Etna. Allora era un periodo in cui i monaci venivano perseguitati e qui in Sicilia riuscivano ad avere più pace e più tranquillità, quindi San Gregorio e Santa Silvia hanno messo a disposizione questi loro terreni per la costruzione del santuario. Hanno messo il quadro sulla mula, c'era questo quadro antico che raffigurava la Madonna della Tenerezza, si vede la Madonna con Gesù, sulla guancia. E hanno messo questo quadro sulla mula e hanno cominciato a girare cercando il posto idoneo per costruire il santuario. Non riuscivano a trovarlo, non sapevano dove farlo. A un certo punto la mula si ferma qui, comincia a zappettare e viene fuori una vena d'acqua. A quel punto hanno capito che era qui che la Madonna voleva il santuario, in questo posto alle falde dell'Etna. E così è stato costruito il santuario e vicino al santuario c'è il punto preciso dove la mula ha trovato l'acqua, dove ha zappettato l'acqua.
0: E la potenza di questa devozione, la forza,

0: forza, da dove deriva?
1: Allora, la forza di questa devozione intanto deriva dai prodigi, deriva dalla serenità che si respira qua dentro, da quello che la Madonna ci rappresenta, dalla sua protezione. Cioè non si, è qualcosa che non si può descrivere, è uno stato d'animo che si sente solo venendo qui, entrando qua dentro. Poi ci sono anche stati dei prodigi antichi che noi adesso non sappiamo, c'è stato il prodigio della lava.
0: La lava che stava arrivando qui, proprio a Vena.
1: Sì, a metà dell'Ottocento la lava camminava verso Vena, si era aperta una bocca proprio vicino a questa zona. E chiaramente allora era una civiltà contadina, c'erano case, c'erano terreni, c'era la vita di quella povera
0: Certo.
1: gente che viveva di quello, viveva d'agricoltura. E allora la paura era che la lava portasse via tutto, perché la lava piano piano a passo d'uomo porta via case, porta via terreni, porta via il sudore, il sangue, il sacrificio della gente. E allora hanno preso la statua, c'era una statua della Madonna. Si sono messi in processione col sacerdote e sono andati incontro a questa lava, piangendo con la fede, gridando e supplicando la Madonna di fermarla. Si sono ritrovati con la lava di fronte, cioè loro erano qui e la lava stava arrivando. Quando erano proprio vicini, la lava ha dato una folata, il fuoco è come se volesse aggredire queste persone, infatti è riuscito a bruciare la statua, però in quel momento si è anche fermato. Quindi si è bloccato.
0: Quindi c'è stata una folata che
1: Una
0: ha
1: folata.
0: tentato di annerire, poi l'ha annerita, non l'ha
1: Esatto,
0: proprio bruciata la
1: ha
0: statua,
1: annerito la
0: forse
1: statua.
0: ha sentito che era la Madonna ed è stato rigettato
1: È
0: indietro.
1: successo così, i fatti sono questi, che la Madonna si è annerita, si è quasi bruciacchiata, ma il fuoco si è bloccato. E quindi Vena si è salvata, non è stata presa dal fuoco, non è stata presa dalla lava.
0: È un fatto prodigioso,
1: Sì.
0: bellissimo, che
1: Sì.
0: in questo territorio, tra altre cose, per mano della Madonna è avvenuta
1: Sì,
0: diverse
1: sì,
0: volte.
1: sì,
0: Quindi
1: sì.
0: veramente viva Maria e grazie Rosaria.

Le apparizioni di Medjugorje, e concludiamo la M, ringrazio molto Rosaria perché ci ha dato un'ulteriore testimonianza, non la commento perché parla da sé. La firma di Maria si conclude proprio ad est, raggiunge uno dei luoghi più famosi al mondo, Medjugorje, perché dall'81, dal 24 giugno, questi bambini, questi ragazzi di questo piccolo villaggio, all'epoca veramente una cosa inesistente, bosniaco, sono stati a parlare con Maria, sono stati sottoposti proprio a questa magnifica realtà di incontrare la Madonna, la Gospa, come si dice in croato, sul monte Podvro, il monte delle prime apparizioni. La Commissione Teologica Internazionale ha studiato il caso, fino al 2014 ha riconosciuto come soprannaturali le prime 7 apparizioni della Madonna e quindi oggi i messaggi che arrivano sono sotto l'approvazione apostolica, però ricordiamoci che fino al 2014 quelle apparizioni sono approvate. Oggi alcuni veggenti, non tutti, continuano a parlare, a vedere la Madonna, riceviamo i loro messaggi, hanno l'approvazione apostolica perché sono messaggi sempre meravigliosi, di grande richiesta di preghiera, di unione, di fratellanza, di pace. Ma le apparizioni chiaramente devono essere sempre valutate nel tempo dalla Commissione Internazionale Teologica. Ritornando alla storia, nell'81, il 24 giugno, Mirjana Dragicevic si recò con Ivankovic a fare una passeggiata sul sentiero alla base della collina del Monte Podvro. E intorno alle 17 le due ragazze stavano rientrando verso casa. Ivanka vede in alto, a 200 metri di distanza, una figura luminosa.

luminosa ed esclama: «Guarda, la Madonna!». Miriana però la tacita immediatamente: «Ma quale Madonna?». In seguito quest'ultima spiegherà: «Non avevo mai sentito prima la possibilità che la Madonna potesse venire sulla terra, per questo non ho guardato, ero arrabbiata, poiché mi hanno insegnato che con il nome di Dio e della Madonna non si scherza». Dinanzi alla reazione di Miriana, Ivanka si blocca. Non riusciva a credere che stavo davvero vedendo quel che pensavo di vedere ed ero totalmente confusa, cosicché continuarono a camminare verso l'abitazione della famiglia Pavlovich, davanti alla quale si trovava la figlia minore, Mirka, che chiese alle due di accompagnarla a recuperare alcune pecore proprio sul podvro. Ivanka, tornata nel luogo dove aveva avuto la precedente visione, ha visto nuovamente quella donna, poggiata su una nuvoletta che faceva cenno di avvicinarsi e teneva un neonato tra le braccia. Questa volta pure Miriana vede la stessa figura. Mirka era al loro fianco, anch'ella stupefatta per la visione, così chiama la sedicenne Viska, che era andata a cercarla lungo quel consueto luogo, sentiero di passeggiate. E Viska dice: «Ma guarda, la Madonna!». La ragazza si impaurì, scappò, ma dopo poco incontrò il 22enne Ivan Ivankovic e il 16enne Ivan Dragicevic. Con loro tornarono sui passi e all'improvviso tutte e tre ebbero quella straordinaria visione. Tutto il gruppo, perché ormai era un gruppo di sette, vide la Madonna. E da lì iniziarono chiaramente poi la storia di Medjugorje, una storia incredibile. La costanza e la perseveranza delle apparizioni che ancora oggi ci sono. E la Madonna ci invita sempre a prepararci. A prepararci per quella che è la fine dei tempi, la venuta, la seconda venuta di nostro Signore, e poi ci invita a pregare costantemente per la pace e di stare insieme, essere l'esercito di Maria, pregare, vivere la nostra vita per lei, per quello che lei chiede nelle sue preghiere e nelle sue apparizioni. Vediamo la seconda testimonianza.

0: Siamo a Randazzo, siamo alla ricerca di luoghi di pace, dove abbiamo portato anche la carovana della pace. E siamo in un santuario mariano della Madonna del Carmine, in compagnia del suo rettore, che è padre Massimini, che ringrazio
1: Buongiorno,
0: tantissimo.
1: sono io a dire grazie a voi di Maria Vision che siete qui a valorizzare il nostro santuario e in tal maniera, ecco, si incrementa la devozione alla Madonna, perché credo che il fine sia questo,
0: Sì,
1: è quello di incrementare la devozione alla Madonna e incrementando la devozione alla Madonna, se si assume tale devozione in una maniera seria, si incrementa la fede cristiana.
0: un'affermazione bellissima che lei ha detto: ai piedi della croce c'è stata consegnata una mamma, che è
1: Certo,
0: Maria.
1: che un vero discepolo non può che assumere tra le sue cose più care. Nella traduzione a cui noi siamo abituati in italiano del Vangelo di Giovanni, ecco che per lo più, ecco, siamo abituati a sentire e il discepolo la prese nella propria casa. Se vogliamo noi tradurre letteralmente dal greco, la traduzione letterale è e il discepolo la prese tra le sue cose più proprie, tra le sue cose più care. E quindi Maria come madre non può che far parte del bagaglio più caro di un discepolo di Cristo. Ecco perché un vero cristiano come fa a non essere devoto dalla Madonna, a non sentirsi figlio di Maria?
0: No, infatti è impossibile, e le dico che in questo nostro peregrinare abbiamo incontrato una devozione a Maria fortissima, bellissima ed emozionante, perché era autentica sempre, ovunque, in qualsiasi santuario siamo stati. Ecco, una fede vera, una fede autentica è sempre caratterizzata da non solo la devozione, ma anche da un bisogno incessante di rivolgersi a Maria per arrivare a Cristo.
1: Certo, ma Cristo è arrivato a noi tramite Maria, anzi, dico di più, non è che Maria fu soltanto un mezzo, il Figlio di Dio da lei ha tratto la natura umana nella sua dimensione fisica. Poi ovviamente l'anima di Gesù è stata al momento del concepimento per opera dello Spirito Santo creata e infusa, così come avviene ogni volta che si concepisce un uomo, per cui c'è, come dice la teologia, una sorta di concorso creativo tra Dio e i genitori, coloro che concepiscono un bambino. La persona umana si compone di anima e di corpo. Il corpo proviene dai genitori, ma l'anima proviene da Dio direttamente. Ora, il corpo di Gesù, ecco, proviene da Maria, è da Maria che ha assunto la natura umana nella sua dimensione fisica, il Figlio di Dio. Allora, Maria non è semplicemente la strada percorsa o un tratto magari significativo di strada percorso dal Figlio di Dio nel suo venire tra noi come vero uomo. Infatti, San Paolo, nella lettera ai Galati, non ci dice nato per mezzo di una donna, nato da
0: Da
1: donna,
0: una donna,
1: nato da donna.
0: è
1: Ed è
0: vero,
1: significativo questo, perché da lei trae il corpo. Per cui Maria gioca nella incarnazione del Figlio di Dio e quindi nell'opera della redenzione un ruolo singolare, unico.
0: unico, speciale, che solo Dio poteva darle.
1: Il Redentore è Gesù, l'unico Redentore del mondo, ma Maria collabora in una maniera singolare, tant'è vero che il Concilio Vaticano II, la Costituzione Lumen Gentium, nel capitolo ottavo, chiama Maria la socia del Redentore, la socia che svolge questo servizio in una maniera, possiamo dire, esclusiva.
0: Grazie padre, grazie di
1: Prego,
0: cuore.
1: prego.

Per i santi la Madonna è un riferimento fondamentale. Non esiste un santo che non si avvicini con grande devozione e rispetto chiaramente ascetico alla Madonna, per tutto quello che essa rappresenta. La Madonna è la madre di Dio, sì, ma anche la mediatrice di ogni grazia e quindi è la prima delle sante, del paradiso a cui ci rivolgiamo, e anzi la mediatrice più veloce, come spesso ci diciamo, ed è anche modello della santità che noi dovremmo ricercare su questa terra, e di onnipotenza supplichevole, perché è onnipotente ma supplica il buon Dio. Il Padre eterno, creatore del cielo e della terra, lo supplica per concedere ogni grazia dall'umanità richiesta. È vista come la via più rapida e sicura per raggiungere Gesù, colei che guida, protegge e consola i fedeli portando amore e gioia. Quindi, Madre guida, via verso Gesù. Onnipotenza supplichevole, modello di santità e devozione di tutti i santi. Carla Cutis, senza andare tanto lontano, visto che ce lo abbiamo a casa, diciamo, la definiva la sua donna, la donna della sua vita. Questo giovane ragazzo che è veramente strabiliante anche nelle definizioni, nella semplicità con cui parla. La Madonna era la donna della sua vita, a cui lui si rivolgeva ogni giorno, come ogni giorno adorava il Signore. Un grande esempio. Guardiamo l'ultima testimonianza.

0: Sono con Giusy e Giulio di Lingua Glossa e siamo qui per parlare della famiglia adesso, della coppia in preghiera, della presenza di Maria in questa preghiera.
1: Sì, appunto come anticipavi, sono Giusy da Lingua Glossa, sposata con Giulio da 17 anni. E abbiamo due bambini, uno di 9 anni, Carlo, e uno di 12 anni, Antonio. E appunto siamo sposati da 17 anni, il nostro percorso anche di fidanzamento risale a 6 anni di fidanzamento, ma diciamo la vocazione nel matrimonio è appunto successiva al periodo del fidanzamento in cui non era presente il Signore nella nostra vita, o comunque era presente nella misura dell'abitudine, perché io ho sempre frequentato la chiesa sin da piccolina, ho fatto parte di gruppi della parrocchia, però realmente il mio era partecipare alle celebrazioni più per il senso del dovere che per il fatto che sentissi veramente l'amore per Gesù.
0: Giulio, quanto condividi e soprattutto come tu l'hai vissuta?
2: Allora, per me diciamo, è stato un po' difficoltoso perché lei, durante un viaggio a Medjugorje, noi eravamo ancora fidanzati, è andata diciamo, in questo viaggio di pellegrinaggio con i suoi genitori ed è tornata completamente cambiata, nel senso che dobbiamo fare un percorso di fede, il nostro percorso non è di fede, non siamo cristiani, eccetera. Diciamo, anche io ero un po' diciamo,
1: Scettico.
2: cattolico per battesimo, ma non per fede, cioè credevo a Dio, ma non frequentavo. Diciamo, lei mi ha fatto incontrare attraverso appunto un movimento che noi adesso frequentiamo che si chiama Gioventù Ardente Mariana, mi ha fatto conoscere, sì, GAM, mi ha fatto conoscere Maria e si è capovolta, diciamo, la nostra vita, nel senso che tutto, diciamo, è stato stravolto in meglio sicuramente, perché noi non avevamo intenzione di sposarci, anzi, tra altre cose, vedevo molto difficoltosa questo cammino, questo salto nel buio, come appunto tante coppie di oggi non si sposano e preferiscono appunto convivere perché è un grande atto di responsabilità. E invece con l'incontro con Maria, questo è diventato
0: Più semplice
2: più
0: di quello che
2: semplice,
0: sembrava.
2: poi la nostra vita è stata contornata di tanti doni del Signore e della presenza di Maria che diciamo
1: Ci ha sorpreso.
2: ci ha sorpreso molto.
0: In che consiste il vostro percorso di fede oggi?
1: Appunto, da 17 anni fa, dopo questa esperienza medjugorjana, abbiamo iniziato ad approfondire la fede attraverso questo cammino e quindi sostanzialmente ne facciamo parte in maniera assidua e ci incontriamo settimanalmente con altre famiglie. È un momento di preghiera in cui anche ci confrontiamo. E poi facciamo, trattandosi di un movimento di preghiera e di evangelizzazione, facciamo anche delle esperienze di evangelizzazione, missioni con la Madonna di Fatima, un po' in giro per tutte le parrocchie della diocesi e fuori diocesi. Quindi un'esperienza molto bella che ti fa vedere e che ti fa anche, ti devi mettere anche in gioco, provando veramente, testandola veramente la tua fede e la tua capacità anche di trasmetterla.
0: Avete due figli. Cosa fate nella vita? Tu sei docente?
1: Sì,
0: E
1: insegnante.
0: tu? Ok,
2: Io libero professionista. 9
0: avete due figli di che età?
2: e 12.
0: Come vivono questo, diciamo, virgulto di fede?
2: Allora, ogni tanto loro sono contrariati nel senso, ma dobbiamo andare sempre a messa, cioè, perché noi poi tra altre cose abbiamo anche altri impegni, se magari abbiamo una messa settimanale, dici, ma se, no, anche di settimana, e quindi loro sono un pochettino contrariati,
0: No,
2: però
0: poi riuscite a
2: sì,
0: coinvolgere.
2: sicuramente.
1: Loro fanno un cammino
2: Sì.
1: comunque perché il movimento prevede comunque seguire un percorso di fede per tutte le età. I giovani hanno il loro movimento, le famiglie e anche i bambini che si chiamano Bucaneve. Quindi loro già sin da bambini sono stati abituati a seguire sia nei raduni e comunque incontrano altri bambini nella stessa realtà con cui si trovano bene, hanno magari annualmente il desiderio di rincontrarli perché magari sono di Bergamo e quindi ci sono questi rapporti anche a distanza molto belli. Sicuramente poi trasmettere la fede dipende molto dalla nostra testimonianza e ce la mettiamo tutta giornalmente.
0: Immagino che ci riuscite bene. Grazie Giussi e grazie Giulio.
1: Grazie a voi e grazie a chi ci ha ospitati e chi ci ascolta.

Grazie alla testimonianza di Giuse e Giulia, è anche importante ascoltare le famiglie e come vivono la fede. Bellissimo, è una bellissima esperienza la loro, è una felice esperienza, che comunque passa da tantissimi sacrifici, perché anche loro hanno dovuto soffrire una serie di difficoltà prima di arrivare a questo equilibrio, a questa fermezza, a questo virgulto, come l'abbiamo definito, di fede. Sapevate che iconograficamente la Madonna viene anche pitturata o ci sono delle icone con le sette spade nel cuore. Quelle sette spade che confitte nel cuore rappresentano i cosiddetti sette dolori di Maria, che partono, come ci racconta nel Vangelo, da quando ci fu la rivelazione di Simeone, la profezia del vecchio Simeone che disse a Maria: la spada trafiggerà l'anima tua. E la fuga in Egitto, anche quella è una grande sofferenza, perché la Sacra Famiglia deve sottrarsi alla persecuzione di Erode, quindi deve fuggire in Egitto, ci riferiamo alla strage degli innocenti. Lo smarrimento di Gesù nel Tempio: Maria non trova più suo figlio e lo trovano cercandolo angosciosamente ovunque, ogni dove, e per 3 giorni lo cercano e lo trovano nel Tempio, tra i dottori della Chiesa, del Tempio. L'incontro lungo la Via Crucis è il quarto dolore più forse forte: una madre che vede suo figlio in quelle condizioni mentre porta la croce verso il Golgota. La crocifissione: figurarsi una madre che assiste alla crocifissione e all'agonia del figlio ai piedi della croce. La deposizione della croce: Maria accoglie tra le sue braccia il corpo senza vita di Gesù. E la sepoltura: quando Maria accompagna il corpo di Gesù in attesa alla sepoltura, in attesa poi di quella che sarà finalmente la vittoria sulla morte, cioè la resurrezione. E Papa Francesco diceva sempre su Maria, protettrice e mediatrice, e diceva che Maria, vi leggo esattamente le sue parole, è un vaso colmo della memoria di Gesù, perché la prima discepola e modello di fede umile, sottolinea la normalità della ragazza del popolo e la definisce come una donna che indica sempre Gesù con la frase: fate quello che lui vi dirà. Quindi è madre discepola, ha una fede e la vive anche con molta normalità, una ragazza normale, modello per la Chiesa, ruolo di madre e una devozione personale che il Papa Francesco, ricordo, ha avuto per la Madonna, Salus Populi Romani, e ha espresso la volontà, lo ricordiamo, non di essere sepolto come inizialmente sembrava, come tutti i papi, nelle tombe papali che sono sotto la Basilica di San Pietro, nella cripta, ma ha espresso il desiderio di essere sepolto nella chiesa Basilica Madre di Maria, che è Santa Maria Maggiore, dove oggi tutti possiamo andare a trovare Papa Francesco, una tomba semplicissima, quasi francescana, di marmo, c'è scritto solo Franciscus, è incredibilmente forte il messaggio che dalle spoglie mortali di Papa Francesco, ma sicuramente in cielo, a operare costantemente per la pace, la solidarietà.

cristiano cattolico, chi sono io per giudicare? È la sua frase più famosa. E così vi lascio sempre riflettendo e approfondendo, cercando di colmarci della pienezza della parola di Dio e dell'esempio di Maria, in questo caso proprio sulle orme sue. Grazie per essere stati con me, alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta. Che...
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani. E noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta. E quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrdo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché

0: tanto tantissimo e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
1: Diciamo
0: luogo.
1: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
0: Esatto.
1: Con Maria andare verso Gesù.
0: Esatto.
1: Lei come si chiama, da dove viene?
0: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
1: Daniela, visto che...
0: Sono un po' emozionata.
1: Che lei bene conosce Međugorje e lei vive a Međugorje. Noi diciamo Međugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Međugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
0: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
1: questa parola pace. A Međugorje si sente...
0: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
1: Međugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta. Uh-huh. In croato mir significa pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, fare la pace con Dio.
0: Esatto. sì. Soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro. E io, questa è la mia speranza e la mia... Sì, la mia speranza per...
1: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
0: Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.
2: Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Amici e amiche di Maria Vision, siamo ancora una volta qui nel santuario di Poggio Bustone e il saluto di pace e bene, o anche del buongiorno buona gente, continua a risuonare anche oggi per voi. Abbiamo pensato di parlare della figura di Santa Chiara, una figura che non è molto spesso pubblicizzata, un po' oscurata da Francesco, mentre lei ha avuto una grande importanza sia nella vita del poverello come anche nella vita poi del francescanesimo. Infatti le sorelle povere, le seguaci di Santa Chiara, sono coloro che con la loro preghiera e con il loro silenzio sostengono la fraternità dei frati che è nel mondo ad annunciare il Vangelo. Quindi oggi vogliamo scoprire in un modo del tutto semplice, ma anche abbastanza preciso, la figura di questa donna straordinaria, Santa Chiara di Assisi. Questa donna straordinaria, che non è stata semplicemente una sorta di vita francescana vissuta al femminile, ma proprio ha reinventato per lei e le sue sorelle in qualche modo lo stile di Francesco, dandogli una connotazione del tutto personale. Non dimentichiamo che Chiara è la prima donna nella storia della Chiesa che scrive una regola per delle donne. Una donna che scrive per delle donne. Un evento del tutto rivoluzionario, se pensiamo anche al tempo in cui lei è vissuta. Ma quando nasce Santa Chiara? Chiara nasce nel 1193-1194 e più o meno ha 12-13 anni in meno rispetto a San Francesco. E questo significa che quando Francesco inizia il suo cammino di penitenza, questo suo iniziare a fare penitenza, e ha 25 anni, Chiara è poco più che una bambina. Perché dico questo? Perché finalmente dobbiamo cercare di togliere dalla nostra mente l'idea diffusissima che Francesco e Chiara fossero fidanzati. Ecco, una visione romantica, una visione che appartiene alla fantasia popolare, ma che non è storica. Purtroppo sono tante spesso le situazioni o anche le cose che si attribuiscono a determinati santi, e queste cose nella vita di questi santi in realtà poi non ci sono mai state. La grandezza di Chiara è che lei, già da bambina, istruita da sua madre ortolana, una donna pia e devota, che faceva elemosine, che era stata in pellegrinaggio, sembra addirittura in Terra Santa, Chiara traduceva nella sua vita quotidiana quella carità. Quindi non viveva soltanto a parole il suo amore per i poveri, ma con sua madre spesso dava elemosina, esercitava le opere di misericordia, portando lei stessa, sembra, dei pani ai poveri. Chiara era una nobile, era di una famiglia particolarmente importante e quindi, come tutte le figlie delle famiglie importanti, già era stata promessa sposa a qualcuno o comunque si pensava per lei un matrimonio vantaggioso. Questo significa che, essendo una donna nobile, non aveva la possibilità di uscire quando voleva e come voleva da casa sua. Anzi, la sua casa, come le case dei nobili di Assisi, dopo il loro ritorno, visto che c'era stata una rivolta anni prima e la famiglia di Chiara e la famiglia dei nobili fu costretta a scappare da Assisi per questa rivolta popolare, è normale che nella sua casa ci fossero anche dei soldati che facessero la guardia, che presidiassero il palazzo dove la giovane viveva. Quindi Chiara non poteva uscire da sola o andare a fare le scampagnate, a correre dietro a San Francesco, come spesso in qualche film ingenuamente si fa vedere. Chiara quindi viene a sapere di quel gesto straordinario e anche eclatante che Francesco ha fatto nella piazza di Assisi, cioè Francesco che si spoglia dei suoi vestiti e restituisce ogni cosa al padre, dicendo a Bernardone: da oggi in poi non chiamerò più te padre,
ma dirò Padre nostro che sei nei cieli. Questo episodio non si è spento sulla piazza di Assisi, ma ha continuato a echeggiare nelle case e quindi anche nella casa di Chiara. E Chiara rimase molto impressionata da questo gesto che Francesca aveva fatto e forse proprio da quel momento ha cominciato a pensare a una vita completamente nuova. Passano 5 anni, quindi vuol dire che Chiara in questi anni all'interno della sua mente elabora, all'interno del suo cuore medita e pensa al gesto di Francesco, lo vive come un gesto liberante, come un gesto fortemente carico di Vangelo e di amore per Gesù Cristo. Tant'è vero che cominciano ad esserci dei contatti con Francesco stesso e lei, insieme alla sua nutrice sembra, si reca dal santo e Francesco piano piano la istruisce e la mette, potremmo dire, sulla via della conversione. Ma è soltanto nella notte delle palme del 1212 che Chiara decide di fare questo grande gesto e dare finalmente una nuova linea, una nuova linea alla sua vita. Ma che cosa accadde la domenica delle palme del 1212? Sappiamo che Chiara era presente alla messa presieduta nella cattedrale di San Rufino dal Vescovo, quindi nella cattedrale di Assisi, di cui San Rufino è il patrono della città, e Chiara era rimasta ferma, immobile, al suo posto. E il Vescovo parte, va verso di lei e le dona la palma. Chiara coglie in questo segno un intervento di Dio, come se il Signore la invitasse in quel giorno a lasciare tutto. Lo stesso Francesco le aveva detto: il giorno della Domenica delle Palme va a prendere la palma dalle mani del Vescovo, mentre il Vescovo che poi andrà da Chiara. La sera però muta la tua gioia nel dolore della passione di Cristo, perché Cristo cominciò a soffrire da quella notte. Quindi il cambiamento nella vita di Chiara ha un cambiamento, potremmo dire, liturgico. Chiara inizia con questa solennità, con l'inizio della Settimana Santa, la sua nuova vita in Cristo. Quando fugge? Fugge la sera. E come abbiamo detto prima, se la sua casa era presidiata dai soldati, ci sembra abbastanza impossibile che lei sia scappata aprendo la porta principale, salutando e accomiatandosi dai suoi parenti. Chiara fugge. Fugge passando per la porta cosiddetta la porta del morto, cioè quella piccola apertura dove passavano le bare e che era talmente coperta di ogni cosa, quasi per esorcizzare la morte, che sembra che Chiara si fosse fatta proprio aiutare da uno dei suoi servi all'interno della casa, forse uno dei soldati. Quindi Chiara fugge a Santa Maria degli Angeli. Lì c'è Francesco che la sta aspettando con i suoi frati. Francesco le taglia i capelli, ma non la lascia lì, in quel luogo. Immediatamente la porta in un monastero vicino, perché Chiara possa stare al sicuro. Quindi Chiara riceve questa nuova, potremmo dire, condizione di vita dalle mani di un uomo che non è né sacerdote né vescovo, ma che è un semplice

laico. Ma tagliando i capelli, Chiara vuole sottolineare che lei ormai appartiene a Dio, che è consacrata. Chiaramente i suoi parenti si fanno subito sentire e invadono il monastero dove Chiara è ospite ed entrano addirittura nella chiesa. Dinanzi allo zio che tenta di strattonarla e di portarla via, Chiara si praticamente in qualche modo ferma e si attacca alla tovaglia dell'altare, mentre con l'altra mano, la mano libera, scopre la sua testa e fa vedere che ormai lei è consacrata al Signore. Lì nessuno può più toccarla. Chiara allora dà fin dall'inizio prova di essere una donna forte. In quel momento che lei deve affrontare la sua famiglia, non c'è Francesco, che probabilmente è partito o per Roma o per la Terra Santa, non è chiaro. Non è protetta dalle monache. Le monache lasciano entrare tranquillamente i suoi parenti all'interno della chiesa, forse perché, essendo una famiglia influente, quella di Chiara, non potevano mettersi contro una famiglia nobile. Lo stesso vescovo non è al corrente della situazione, quindi Chiara si trova completamente sola ad affrontare i disagi e le incomprensioni della sua famiglia. Chiara dimostra più volte di essere una donna forte. Quando, ad esempio, si trova dinanzi alla decisione del Papa che vuole togliere a Chiara i frati che vanno nel monastero per predicare, perché cominciava un po' a serpeggiare questa diceria che non era bene che dei frati entrassero nel luogo dove ci fossero delle monache. La malizia della gente, lo sappiamo, ha sempre avuto il suo da fare, ha avuto sempre il suo corso. E Chiara, quando invece vede arrivare i frati che portano l'elemosina, che portano il pane, dice: no, vadano via questi frati, dice alle suore. Se ci hanno tolto quelli che ci donavano lo spirito e la vita, non abbiamo nemmeno bisogno di coloro che ci danno il pane materiale. E i frati predicatori torneranno nel monastero a predicare alle monache. Anche in una sua lettera ad Agnese di Praga, quando questa regina, che si è fatta sorella povera come Chiara, desidera vivere la povertà assoluta, Chiara molto fortemente dice: tieni saldo il tuo proposito, non lasciarti sviare da nessuno. Anche se fosse lo stesso Papa a chiederti di vivere non in questo modo, cioè nella povertà assoluta, non obbedire. Chiara è una donna forte, una donna che riesce anche a mettersi in contrasto quando sente che il suo ideale è quello del Vangelo, è quello che le ha lasciato Francesco. E Chiara, dopo la morte di Francesco, pur rimanendo lei inferma per circa 30 anni prima della morte, Chiara sarà sempre un punto di riferimento non solo per le sorelle, ma anche per i frati stessi. Frati che si rivolgono a lei in ogni circostanza, frati che portano anche davanti a Chiara dei confratelli che hanno qualche problema. Pensiamo semplicemente a frate Stefano, questo frate che sembra essere stato posseduto da un demonio, che dopo aver ricevuto il segno di croce sulla fronte da parte di Chiara e aver dormito per un po' di tempo dove lei solitamente pregava, viene liberato dalla tentazione e dal demonio. Quindi una Chiara forte, una Chiara che dinanzi all'invito del Papa a benedire la mensa traccia il segno della croce e su questo pane si stampa la croce di Cristo. Una Chiara che ha vissuto in pienezza l'amore per Cristo e per il suo Vangelo, una donna che non ha mai vacillato. Mentre Francesca ha avuto i suoi dubbi, ha avuto le sue paure, ha avuto le sue incertezze, Chiara non ha mai dubitato. Chiara è sempre stata, come dice la Bibbia, quella donna forte, fiduciosa, che si è abbandonata nelle mani di Dio. Ecco allora che Chiara diventa per noi non l'immagine di una donna che così ingenuamente si lascia affascinare da un uomo come Francesco, seguendola quasi senza ascoltare la propria volontà, ma semplicemente seguendo l'infatuazione o un innamoramento passeggero,
Chiara diventa la donna che ama il Cristo povero e crocifisso, la donna che fa dell'ideale di Francesco il suo ideale, come abbiamo detto all'inizio, traducendolo al femminile. Chiara che è capace anche di opporsi a coloro che in qualche modo le volevano impedire di seguire il suo percorso spirituale, così come glielo aveva suggerito Francesco di Assisi. Chiara, la donna che ama. Chiara che da un punto di vista spirituale sarà una donna mistica, e il suo epistolario, le lettere che lei scrive, sono una sintesi e veramente uno scrigno di teologia e di spiritualità. Come abbiamo detto all'inizio, spesso questo rapporto tra Francesco e Chiara è stato reso in modo più romantico, a volte è stato anche un po' esagerato nell'inventare storie o situazioni che poi non corrispondono alla realtà. Ma il rapporto di Francesco e Chiara è un rapporto speciale, un rapporto talmente libero e talmente radicato in Cristo che uno affida all'altro la propria vita nella preghiera, condividendo tutto ciò che il Signore poteva anche donare a ciascuno di loro. C'è un episodio molto bello, credo che appartenga ai Fioretti, dove a un certo punto Chiara incontra Francesco durante l'inverno, e Francesco, che viene a sapere che ci sono delle storie, che la gente comincia a guardare un po' con occhio malevolo la sua amicizia con Chiara, gli dice che per un periodo è bene che loro stiano distanti. E Chiara dice: Francesco, quando ci rincontreremo? E Francesco dice: quando fioriranno le rose. Chiara va via, dopo un poco ritornerà, avendo trovato nella neve una rosa fiorita. Quindi ciò che è puro, ciò che è santo, ciò che è voluto da Dio, nessun male, nessuna malizia, nessuna cattiveria potrà mai contrastarlo. Chiara, come ho detto all'inizio, era molto forte, potremmo dire anche più mistica di Francesco, eppure ha sempre avuto una grande obbedienza nei confronti di colui che chiamava padre. Anzi, lei stessa si definiva la tenera pianticella che il padre aveva piantato nel campo di Dio. Lo stesso Francesco vuole avere per le sorelle quella stessa sollecitudine e premura che ha nei confronti dei frati. Voglio avere per voi la stessa cura che ho dei miei fratelli, dirà Francesco alle sue sorelle.

Insieme a voi vorrei ora un attimo descrivere l'immagine classica di Santa Chiara. Mentre Francesco nell'iconografia viene sempre rappresentato con le stimmate o con il Vangelo, Chiara viene sempre rappresentata con l'Eucarestia. Ecco, in realtà, come vediamo dall'immagine dietro le mie spalle, egli ha in mano un ostensorio. Ecco, questo oggetto sacro che viene utilizzato durante l'esposizione eucaristica per l'adorazione. Ecco, avendo una forma un po' diversa, qualche volta qualcuno l'ha confusa per una lanterna, ma non è quello il significato. Perché Chiara ha in mano l'Eucarestia? Perché oltre che essere una contemplativa, che fa dell'adorazione eucaristica, quindi del culto del Santissimo Sacramento, il cuore della sua vita orante, si riferisce anche a un episodio. Chiara viveva nel monastero di San Damiano, questa chiesetta che era stata la prima chiesa restaurata da Francesco e poi lasciata alle sorelle quando finalmente si stabilirono in un loro luogo. Chiara non è una benedettina, la sua forma di vita è diversa da quella delle monache classiche, quindi vive all'interno di questo monastero che stranamente non è all'interno delle mura

della città, ma è fuori. Ed essendo fuori è anche a rischio. Rischio incursioni, di furti. Poi pensare che lì dentro vivono delle donne, da sole. Quindi a maggior ragione era un luogo indifeso e privo di riparo, di sostegno. E proprio in una incursione, sembra, dei saraceni, ecco, il monastero di San Damiano viene attaccato. Chiara, che è forte, dice alle sue sorelle: non abbiate paura, nessuno potrà mai violare il vostro cuore. Cosa fa? Prende l'Eucaristia, che probabilmente non era nell'ostensorio ma in una sorta di custodia, come questo piccolo scrigno che ho tra le mani, la mette davanti alla porta, si stende lei per prima e dietro tutte le sue sorelle. Chiara aveva dato questo comando: se mai dovessero entrare, mettete me davanti a tutto. Quindi Chiara si prostra dinanzi a questo scrigno che contiene l'Eucaristia. I saraceni arrivano, ma probabilmente non sentendo nessun rumore o nessuna urla di spavento, vanno via e non entrano nel monastero di San Damiano. La forza dell'Eucaristia. Addirittura si dice che Chiara abbia sentito uscire da questo scrigno, o comunque dal tabernacolo, una voce di bambino che gli diceva, che diceva a lei e alle sue sorelle: vi ho sempre custodito e sempre vi custodirò. Anche in Chiara e si fa presente la figura del bambino che parla nell'Eucaristia, come il bambino che aveva preso vita la notte di Natale nell'Eucaristia a Greccio per Francesco. C'è questo parallelo che è molto molto bello, perché fa vedere come sia Francesco che Chiara, nell'immagine di poco pane o di un bambino indifeso, sanno cogliere la potenza e la grandezza di Dio che si mette nelle nostre mani.

E per concludere questo nostro raccontare la vita di Santa Chiara, vorrei parlare adesso della sua morte. Chiara, dopo che Francesco è salito alla casa del padre, gli sopravvive 27 anni più o meno. Francesco muore nel 1226, Chiara l'11 agosto del 1253. E Chiara vive tutti questi anni, 27 anni, del tutto inferma, o comunque ha difficoltà a muoversi. Ma lei accetta tutto con amore, offre tutto al Signore e non accuserà mai Dio di ingiustizia o di una sofferenza che pensa di non meritare. Chiara accetta fino in fondo la volontà di Dio. E il momento della sua morte è segnata da questa serenità di Chiara, questo suo andare incontro con gioia al Signore. Lei, a un certo punto, dinanzi alle sorelle, dice queste parole, quando si sta rendendo conto che la morte sta arrivando. Va sicura in pace, anima mia benedetta, perché colui che ti ha creata ti ha santificata e sempre custodendoti come una madre il proprio figlio ti ha amato di tenero amore. Quindi Chiara parla alla sua anima, le dice di non temere, di andare incontro a colui che la ama e che l'ha sempre custodita. E la frase finale è: ti benedico, Signore, che mi hai creata. Chiara vive in pienezza il suo rapporto di creatura nei confronti di Dio. Chiara accetta ogni cosa della sua vita e nonostante le prove, le sofferenze, le incomprensioni, il dolore, Chiara benedice il Signore per il fatto che l'ha creata, per il dono della vita. Non disprezza la vita, non l'ha mai disprezzata in tutta la sua esistenza. Si dice che Chiara muore l'11 agosto del 1253. Soltanto 2 giorni prima il Papa le concede l'approvazione della sua regola. Un fatto del tutto straordinario, perché il Papa aveva detto che tutti gli ordini che sarebbero sorti dopo il Lateranense IV del 1215 dovevano adottare regole già preesistenti. Francesco tiene la sua regola semplicemente perché il Papa, prima di quella data, le aveva approvato a voce la forma vitae nel 1208-1209. Ma Chiara ottiene, nonostante questa regola, una sua regola, cioè quella di poter scrivere qualcosa per lei e per le sue sorelle. Una cosa del tutto grandiosa, potremmo dire. Chiara muore 2 giorni dopo, l'11 agosto del 1253. E appena muore, il Papa presente vuole immediatamente fare l'ufficio delle vergini e non l'ufficio dei defunti. Ecco, fare questa cosa significava dichiarare Chiara immediatamente santa. I cardinali richiamano il pontefice alla prudenza e viene quindi celebrato l'ufficio dei defunti. Si dice anche che Chiara è la patrona della televisione. E questa è un po' una curiosità, ma per quale motivo? Si dice che una notte di Natale, Chiara inferma, quindi siamo già nel momento della sua malattia, non potendo scendere in chiesa per il mattutino e per la messa di mezzanotte, si rammarica e si addolora per questo. A un certo punto si dice che sente arrivare da lontano i cori dei frati che cantano l'ufficio nella chiesa di San Francesco e lei stessa viene trasportata in corpo ad assistere a questa celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco. È una sorta di visione, potremmo dire, è una sorta di legame
quasi ci fosse stato un collegamento. Da qui nasce Chiara come patrona della televisione, da questo episodio singolare, ma però che ci fa comprendere che il Signore non abbandona mai i suoi figli che si rivolgono a Lui. E quando uno si sente abbandonato o si sente lontano da tutto o incompreso, il Signore è sempre lì che interviene, che accarezza con tenerezza e che ci avvicina con il suo amore. Chiara, che fu chiara per vita, chiarissima per fede, più chiara per virtù, possa veramente essere per noi un punto di riferimento per amare Dio, amare i fratelli e servire la Chiesa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera a tutti e ben ritrovati qui da Assisi, sono Giacomo e siamo qui con la rubrica Giovani nella Fede, una rubrica che, come la scorsa puntata, parla solo ed esclusivamente della vita dei giovani. Come la scorsa volta, anche oggi abbiamo qui un ospite che non è Marco, ma lo lasciamo presentare.
1: Allora, ciao a tutti, sono Paolo Morelli e sono di Assisi, ho 19 anni.
0: Ecco, oggi Paolo è anche, oggi è anche la festa di San Pietro e San Paolo, quindi facciamo anche auguri di un buon onomastico.
1: Grazie.
0: Ecco, come dicevo, questa rubrica parla solo ed esclusivamente dei giovani. La scorsa puntata abbiamo affrontato un tema molto importante, il tema della fede nella famiglia. La fede, di come la fede nasce all'interno della famiglia. E oggi invece, anche su consiglio dei messaggi che abbiamo ricevuto la scorsa puntata, andremo ad affrontare un altro tema. Il tema della fede all'interno della parrocchia, di come i giovani vivono la fede all'interno della parrocchia. E anche oggi però ci diamo la carica con un canto di cantiere Kairos, Un passo oltre.

0: Ecco, al di là di ogni apparente muro, c'è il tuo invito a fare un passo oltre. E anche oggi noi facciamo questo passo, facciamo un passo in più nel nostro cammino, nel nostro viaggio. E vi ricordo che lo facciamo anche con l'aiuto di voi da casa. Abbiamo, insomma, ecco, i numeri a cui potete chiamarci o su cui potete scriverci su WhatsApp. E quindi ecco, vi invito a farlo e ad essere anche voi ospiti e partecipi di questa rubrica, di questo grande viaggio. Come dicevo prima, oggi affronteremo il tema della parrocchia, lo facciamo insieme a Paolo. E oggi abbiamo visto come per i giovani la parrocchia è un po' un luogo desolato, un luogo in cui non ci si avvicina perché comunque si crede più a quello che si dice che a quello che realmente è. E quindi ecco, io volevo chiederti Paolo, cos'è che ti ha fatto avvicinare alla parrocchia? Cioè, ci sono ecco questi pregiudizi che dicono la parrocchia è un luogo noioso, è un luogo brutto, diciamo, tra virgolette. Cos'è invece che a te ti ha fatto andare contro questi pregiudizi e ti ha fatto avvicinare ad essa?
1: Allora, io dopo la cresima non sono più ritornato in parrocchia, ma anche prima della cresima frequentavo dei gruppi che mi portavano a fare delle cose che non andavano bene e portavo delle maschere troppo pesanti. E queste maschere troppo pesanti ho deciso una volta facendo un incontro di toglierle, perché ho trovato in parrocchia una famiglia, degli amici che ti accettavano anche per i tuoi difetti, per i tuoi pregi. E quindi ho fatto questa scelta perché, ecco, ho trovato questa famiglia e non ho trovato quel gruppo di amici dove magari c'erano troppe maschere, c'era magari anche troppa falsità. E come ho detto prima, facevo cose che non andavano bene, quindi magari mi trascuravo, magari fumavo le sigarette già da quando ero piccolo, quindi con l'esperienza, dopo un po' ho capito che quelle cose non facevano più per me, perché una volta, ti racconto questa, Giacomo, che sono ritornato a casa, mi sono guardato allo specchio, ho detto: questo non sono io, non è quello che voglio fare, non è quello che voglio diventare. E quindi ho fatto questa scelta di andare in parrocchia una sera. E è cominciato tutto da lì.
0: Quindi ecco, è stata, cioè tu già vedevi nel luogo della parrocchia, vedevi un qualcosa che ti dava un po' più sicurezza, diciamo.
1: Sì, mi dava più sicurezza perché c'era proprio il calore degli amici, il calore della famiglia, una seconda famiglia. Poi i sacerdoti della mia parrocchia ma penso anche delle altre parrocchie, sono molto, molto bravi, sono veramente non solo amici, ma anche papà, possiamo chiamarli papà.
0: Questa è una cosa molto bella perché i giovani adesso vedono nella parrocchia più lati negativi che lati positivi. Invece tu già in un breve periodo di tempo ci hai detto tanti lati positivi. Quindi una parrocchia che hai detto ti ha accolto, che ti ha saputo anche, anzi ti ha dato il coraggio di vederti allo specchio come realmente sei. Quindi quello tu dicevi che con gli amici ecco vedevi ciò che non eri. Invece in parrocchia tu hai visto chi realmente era Paolo, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Ecco, quindi ecco, come dicevo, i giovani vedono nella parrocchia più lati negativi che lati positivi, e forse anche questo che li allontana da essa. E non riescono a valorizzare quei pregi che realmente la parrocchia ha. E secondo te, invece, perché succede questo? Cioè, che cos'è che non attira un giovane e cosa invece lo attira nella parrocchia?
1: Ma io, come esperienza personale, a me mi ha attirato non la preghiera, perché la vedevo un po' come una cosa noiosa, quindi magari per attirare un ragazzo in parrocchia, magari fare dei canti, magari fare dei giochi dove c'è un fine, su quel gioco c'è un fine dove gli viene insegnato la parola di Gesù, la parola di Dio. E anche attraverso concerti come hanno fatto anche il Cantiere Kairos, quindi portare la musica, scoprire Dio attraverso la musica, scoprire anche Maria attraverso la musica.
0: Certamente questa ecco, è una cosa che non sempre viene fatta, cioè viene più privilegiato quello che è l'insegnamento della fede. Dicevamo anche la scorsa volta con Marco, la fede non deve essere insegnata, la fede deve essere trasmessa, deve essere testimoniata. E io penso che in parrocchia ci sia questa testimonianza, quindi non ci sia più quell'insegnamento che è, insomma, sui libri, sui libri, ecco, di catechismo ti parlo, perché comunque sia, come ascolteremo successivamente, la fede è una trasmissione, quindi una trasmissione che avviene in diversi luoghi. Abbiamo visto la scorsa volta quello della famiglia e abbiamo visto invece e vediamo oggi quello della parrocchia. E invece, quindi, ecco, cos'è invece che tu mi dicevi un po' è quella preghiera che un giovane la vede più noiosa rispetto magari a un concerto, la musica o i giochi? E oltre a questo, vedi qualche altro lato negativo secondo te della parrocchia?
1: Ma magari, cioè, non so come, magari, cioè, oltre la preghiera, magari i sacerdoti, magari la chiesa deve attirare i giovani anche con magari non sì, pellegrinaggi, far scoprire i luoghi del mondo dove magari dei posti dove
0: c'è stata una forte presenza,
1: sì,
0: di Dio.
1: Sì,
0: va benissimo. Ecco, quindi la parrocchia abbiamo visto che quindi è un luogo accogliente, è un luogo di serenità, è un luogo di gioco e di divertimento. E penso che ci siano anche comunque sia dei ruoli, non penso sia un qualcosa allo sbaraglio. Tu che ruolo hai personalmente all'interno della tua parrocchia?
1: Allora, io svolgo il compito del coordinatore, ormai da 1 o 2 anni faccio il coordinatore della mia parrocchia insieme ad altri ragazzi. E cosa facciamo noi coordinatori? Formiamo gli altri animatori ad essere portatori di quella parola, ad essere portatori di preghiera attraverso i bambini, attraverso i giovani che hanno fatto la cresima, quindi il dopo cresima. E dopo hanno altre responsabilità i coordinatori, quindi supervisionare l'attività degli animatori. E abbiamo anche altre responsabilità che tipo come il GREST, abbiamo iniziato il GREST e noi coordinatori facciamo parte adesso di un gruppo dove dobbiamo controllare i bambini, le entrate, le uscite. Adesso, ecco, con questo...
0: Infatti, ecco, quest'anno è un po' più particolare come situazione.
1: Sì.
0: Quindi penso il ruolo del coordinatore sia anche un ruolo abbastanza importante.
1: Sì, perché devi controllare se va male qualcosa, devi subito trovare, insomma, la toppa, sì, la soluzione da metterci sopra, insomma.
0: Adesso, ecco, ascoltiamo delle parole di Papa Francesco che ha scritto nell'Evangelii Gaudium, precisamente nell'Evangelii Gaudium.

0: Nel numero 28, dove aveva detto: la parrocchia non è una struttura caduca, proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse, che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l'unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alla casa dei suoi figli e delle sue figlie. Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa, separata dalla gente, o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti, perché siano ancora più vicine alla gente e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione e si orientino completamente verso la missione. Ecco, qui Papa Francesco fa un invito molto caloroso alle parrocchie, fa l'invito di rinnovarsi. Rinnovarsi perché appunto la fede deve andare comunque sia dietro quello che è il tempo adesso. Ma deve farlo appunto migliorandosi, migliorando quei rapporti con la società, quei rapporti con le famiglie, quei rapporti specialmente con i giovani. E Papa Francesco critica proprio questo, critica che questo rapporto non è ancora migliorato, critica che ancora non è avvenuta questa trasformazione che lui stesso richiede e quindi critica le parrocchie per appunto non essere ancora riusciti a trasformarsi e a rinnovarsi. Cosa pensi, Paolo, di queste parole?
1: Allora, a me mi ha colpito molto quando Papa Francesco, le cose che hai letto tu, quando Papa Francesco dice l'assetato beve quando cammina, quindi nel bere trova insomma quel supporto, quella serenità. E sulla parrocchia, certo, la parrocchia si deve rinnovare in tanti punti. Magari anche, come ho detto prima, organizzare delle cose più attinenti per i giovani, più coinvolgenti per i giovani. E un po' questo, ecco, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il Papa e mi ha colpito molto il discorso che ha fatto durante, insomma, la sua, penso, omelia, no?
0: Questa sì, era l'Evangelii Gaudium, faceva parte dell'enciclica. Quindi sì, ha fatto sicuramente un articolo molto importante. Quindi è forse un punto di partenza su cui le parrocchie devono ancora lavorare, come dice lui stesso. Quindi deve riuscire a trovare quel punto di aggancio con i giovani, come dicevi te Paolo, trovare quei nuovi spunti che riescano ad attirare la Chiesa, quindi a rendere la Chiesa aperta ai giovani. E adesso ci prendiamo un attimo di pausa, ci prendiamo un attimo di pausa ascoltando un canto di Deborah Vezzani, Cerco il tuo volto.

0: Eccoci qua, ci ritroviamo qui dalla sede di Assisi con Giacomo e Paolo. E ecco, abbiamo ascoltato questo canto di Deborah Vezzani, Cerco il tuo volto. Quindi siamo qui anche per questo, siamo qui per ricercare quel volto che ci riempie e ci colma di amore, ci colma di un amore infinito. Quindi abbiamo visto come riusciamo a cercare questo volto. Come riusciamo a trovare anche questo immenso volto di amore? E vi ricordo che, come sempre, anche voi da casa potete scriverci, potete anche chiamarci nei numeri che vedete. E siamo lieti, insomma, ecco, di rispondere o di ascoltare quello che avete da dirci su questo discorso dei giovani, sul discorso della parrocchia. Un discorso che, appunto, è molto importante perché abbiamo visto come la fede, dopo maturare, nella famiglia, matura nei luoghi dove Cristo vive, quindi matura anche nella parrocchia. Parlavamo appunto di questa parrocchia che Papa Francesco vuole che si rinnovi, vuole una parrocchia che riesca ad accogliere anche i giovani, riesca ad attirarli a sé. E quindi ecco, eravamo rimasti proprio qui, Paolo, eravamo rimasti in questa parrocchia che deve maturare questo senso di responsabilità nei confronti dei giovani. E io volevo chiedere appunto a te, com'è che tu hai maturato la tua fede all'interno della parrocchia, perché ecco, penso, per come ci hai detto prima, non sei entrato che avevi una piena fede come ce l'hai adesso. Quindi volevo chiedere com'è che questa fede è maturata all'interno della parrocchia? Ti ha aiutato la parrocchia in questo?
1: La parrocchia mi ha aiutato moltissimo e ho sperimentato la mia fede attraverso campi estivi, campi invernali.

0: si facevano alla fine di un percorso di dopo cresima, quindi un anno di dopo cresima l'estate ti portavano a un campo estivo in Veneto, mi ricordo, e quello è stato il campo in cui ho sperimentato veramente l'amore di Dio, non solo attraverso la parola, non solo attraverso il crocifisso, attraverso la preghiera, ma anche attraverso i volti delle persone. Perché se tu sai amare le altre persone, sai amare anche Gesù, perché attraverso quelle persone tu scopri che c'è qualcosa in mezzo a noi che insomma ci fa vedere le cose in un modo diverso, vedere le cose in un modo più giusto, in un modo più bello. E la fede poi la sperimento anche in parrocchia lì da me, che molti ragazzi, molte famiglie che vengono a chiedere aiuto. Ti guardano con quello sguardo di benevolenza e magari anche di tristezza delle volte, però tu ci devi stare davanti come li devi insomma confortare e quindi quella è sempre un'esperienza di fede perché hai sempre più persone per cui pregare, quindi sperimenti la fede anche pregando per le altre persone, andando a messa. E quando si prega insomma per l'Eucarestia, pregare anche per quelle persone che sono in difficoltà, che sono venute magari quel giorno in parrocchia sconfortate e che magari non hanno ancora trovato il volto insomma di Dio, non hanno trovato ancora il vero amore che c'è dietro.
1: Questa è una cosa molto bella, il fatto che noi cerchiamo a volte anche ovunque questo volto e non ci accorgiamo che il volto di Dio è in realtà nel prossimo. Lo dice lui stesso, ama il prossimo tuo come te stesso. Ed è proprio lì appunto che noi troviamo il volto di Dio. Quindi lo cerchiamo, a volte lo cerchiamo nelle cose anche più inutili, lo andiamo a cercare ovunque, ma non ci accorgiamo che magari quel volto di Dio è vicino a noi, è in quelle persone che, come dicevi te Paolo, vengono in parrocchia, ti chiedono aiuto, è in quelle persone che hanno un problema e vengono da te per affrontarlo. E penso che, come dicevi te prima, con anche il ruolo di coordinatore, che lo vedo anch'io nella mia parrocchia, ci sono tanti di quei giovani che magari hanno quella sete di Dio, hanno quella sete di fede, e non riescono ad appagarla e quindi vanno a seguire quello che è il tuo esempio, vanno a seguire quello che tu fai per loro. Seguono quello e è lì che devono trovare Gesù, proprio nella testimonianza di Dio. E proprio su questo argomento vediamo adesso un breve video di Papa Francesco che ci parla appunto di come la fede è trasmessa, quindi di come deve essere trasmessa la fede ai giovani e agli altri.
2: La fede va trasmessa sempre in dialetto. È il dialetto di casa, il dialetto anche poi dell'amicizia, della vicinanza, ma sempre in dialetto, no? Lei no, non può trasmettere la fede con il catechismo. Ah, legge il catechismo e avrai la fede, no? Perché la fede non sono soltanto i contenuti, sul modo di vivere, di valutare, di gioire, di rattristarsi, di piangere, no? È tutta una vita che va lì, no? E la sua domanda è un po', mi permetto, sembra un po' colposa, ma abbiamo fallito noi nella trasmissione della fede? No, non si può fare questa domanda. La vita è così, incomincia così, voi avete trasmesso la fede, ma poi si vive e il mondo fa delle proposte che entusiasmano ai figli ad andare avanti e tanti si allontanano dalla fede perché fanno un'opzione, non cattiva sempre, ma tante volte incosciente, fra i valori, sentono delle ideologie più moderne e si allontanano, no? Mai cercare di convincere. Perché la fede non cresce, la Chiesa non cresce, la fede non cresce per proselitismo, cresce per attrazione. Questa è una frase di Benedetto XVI. cioè per testimonianza. Ascoltarli, riceverli bene, ai nipotini, ai figli, accompagnarli in silenzio.
1: Perché la fede è non soltanto i contenuti, c'è il modo di vivere, di valutare e di gioire, di rattristarsi e di piangere. È tutta una vita che porta lì. La fede cresce per attrazione. Quindi ecco quello che dicevamo anche prima e che dicevamo la scorsa volta insieme a Marco. Una fede che non è, come diceva Papa Francesco, obbligata, ma è una fede che appunto nasce per attrazione e testimonianza, una fede che attira le persone che credono e che vogliono andare a credere. E ecco, questa, forse anche i giovani trovano questo obbligo, lo vedo molto spesso anche nel catechismo, che viene visto come un obbligo dai bambini, quindi un obbligo nel ricevere quelli che sono i sacramenti, senza più quella coscienza di sapere che cosa sto realmente ricevendo. E quindi ecco che, Paolo, che cosa è che ti colpisce a te di queste parole di Papa Francesco?
0: Beh, come dici tu, mi ha colpito molto la frase in cui ha ricordato Benedetto XVI, dove dice che la Chiesa, la fede non deve essere, non si devono avvicinare i giovani o le persone alla fede per convincimento, anche i bambini, no? Vengono al catechismo e tu li senti dire: ci sono venuto perché mamma me l'ha detto, mamma mi dice di andare al catechismo. Oppure un giovane che i genitori lo mandano, magari a me succedeva da piccolo che mio padre mi portava per forza, insomma, tra virgolette per forza, a messa la domenica, ma lo faceva perché da quando sono piccolo mi ha sempre educato per la fede, solo che l'ho scoperta credo troppo tardi, perché se la scoprivo un po' prima potrei appezzare anche quello che faceva catechismo, quindi non andavo a catechismo solo per incontrare gli amici, solo per incontrare quelle persone che mi stavano antipatiche, magari potevo anche litigarci, potevo anche creare dei gruppetti e fare un po' il bullo della situazione. E quindi di questi anni un po' me ne pento e dico: ma se avessi avuto un'attrazione, come dice Papa Benedetto XVI, come l'ha ricordato Papa Francesco, avessi avuto un'attrazione, magari ora sarei anche un po' più contento del percorso che ho fatto di fede. E ora, ecco, sto ancora continuando a fare questo percorso e questo.
1: Abbiamo una domanda per te, Paolo. Vedi, la gente da casa ci scrive, quindi vi ricordo che anche voi, ecco, potete scriverci o anche chiamarci per darci una vostra considerazione o anche una vostra esperienza che avete passato in parrocchia. Quindi scriveteci o chiamateci, siamo, ecco, disponibili qui e siamo qui per voi. Non c'è il mittente, però ecco, la parrocchia oggi è la figura più conosciuta della Chiesa per il suo carattere di vicinanza a tutti, di apertura verso tutti, di accoglienza per tutti. Secondo te quindi, Paolo, la parrocchia è missionaria, cioè si adegua ai cambiamenti della società, fa integrare le persone? La parrocchia quindi ha il coraggio per affrontare le novità di questa nuova generazione? Cosa ne pensi e cosa faresti? Ci vanno pesanti.
0: Una domanda che magari ho risposto parzialmente, ma come, allora, la parrocchia per adesso parzialmente si è insomma adeguata a quello, alla modernizzazione dei giovani, perché ancora esistono magari quei, come posso dire, no?
1: Quelle lacune un po'.
0: Quelle lacune, sì, ma anche quei stop, come si dice, quei dogmi che la Chiesa dà, quelle regole che la Chiesa dà, che magari i giovani si sentono magari troppo bloccati davanti a una cosa, tipo, che esempio posso fare? Non saprei, però ecco, la Chiesa sì, per alcune cose ancora restiva a cambiarle, quindi magari i giovani si sentono ancora un po' bloccati. E una parrocchia, come diceva sul messaggio, una parrocchia più missionaria, Quindi portare i giovani a fare pellegrinaggi, a conoscere luoghi, a vedere la Terra Santa, Medjugorje, Fatima e insomma queste cose qui. Quindi modernizzare un po' la parrocchia per quanto riguarda quelle lacune che ancora ci sono.
1: Ecco, su questo ecco, sono anche d'accordo con te. Io ho avuto un'esperienza insomma a Medjugorje, quindi penso che da giovane andare a Medjugorje ti dicono ma tu sei pazzo, cioè nel senso che ci vai a fa', perdi un'estate per niente. Invece devo dire che nonostante comunque fossi più giovane all'interno del gruppo, è un gruppo che appunto cammina verso un'unica direzione, quindi è un gruppo dove ti trovi bene. Quindi nonostante l'età, la fede comunque è unica. Quindi proprio per questo la Chiesa che riesca a coinvolgere tutti è una Chiesa che riesca a fare questo, a rendere la fede unica per tutte le età. Quindi ringraziamo insomma chi ha fatto la domanda, che ecco non ci ha lasciato il nome, ma lo ringraziamo comunque. E quindi ecco, Papa Francesco ci parlava appunto di questo aspetto dell'attrazione, quindi era uno degli aspetti che appunto vedevamo, come dicevo prima, nella prima puntata. Ma insieme ad esso, quindi, la Chiesa, ecco, non è solo ed esclusivamente un catechismo, quindi che deve essere fatto sui libri. La Chiesa deve essere fatta anche con il divertimento e con il gioco. E adesso chiedo, ecco, una cosa un po', un dubbio, una curiosità mia. C'è un'esperienza, un episodio particolare che ti ricorda una Chiesa che appunto è gioiosa, una Chiesa missionaria, una Chiesa soprattutto che diverte il giovane?
0: Ma ci sono magari degli episodi, delle scene, delle cose che facciamo insieme, delle cose che condividiamo, quelle gioie che condividiamo, ma anche, come diceva Papa Francesco, le tristezze. Io mi ricordo che avevo pianto tanto al campo estivo perché avevo fatto proprio quella scoperta di Dio, avevo sentito proprio quella grande presenza e quindi sono scoppiato a piangere. E ho visto subito che quella famiglia che ho trovato in parrocchia mi è venuto subito a rasserenare. Quindi c'è quel ricordo, no? Che piangevo e mi sono venuti ad abbracciare, mi sono venuti a consolare. E mi ricordo che al campo estivo in Veneto, cioè questo ricordo che racconto un po' a tutti, che è anche un po', insomma, tra virgolette simpatico, che una lacrima mentre era appoggiata è caduta su una foglia e dico, vedi, ho lasciato un segno su questa terra in cui sono stato, bene così, e quindi e dopo ci siamo fatti un po' una risata e siamo ritornati insomma nella condivisione e nella famiglia, diciamo.
1: Io penso, ecco, queste sono esperienze molto belle, lo vedo anche io personalmente, ecco, settimana prossima partiremo con il campo estivo anche noi qui di Assisi, e quindi sono sempre esperienze che toccano, perché ecco, come dicevi te, ti accorgi di avere un gruppo che davvero ti sostiene in tutti i momenti, ti sostiene nel gioco, ti sostiene nella lacrima, nel pianto, e quindi è un gruppo che c'è sempre, questo qua della parrocchia. E forse è questo che il giovane deve scoprire, cioè il giovane deve vedere nella parrocchia quella che è anche una seconda famiglia, appunto, dove si riesce ad essere se stessi, come dicevi te all'inizio, Paolo, si riesce ad essere chi realmente siamo. E questa è una cosa importante per i giovani, perché adesso come adesso il mondo fuori ti obbliga ad essere qualcun altro per andare dietro a dei modelli, andare dietro a delle maschere che ti impone la società. Invece la parrocchia è tutto il contrario, la parrocchia ti obbliga ad essere te stesso ed è solo lì che scopri il volto di Dio. E tu, ecco, mi dicevi, mi facevi questa esperienza del campo. In parte bella, cioè nella parte penso sia la cosa più bella, ma penso che come tutti i ragazzi comunque, se ci sia stato quello scherzo che si fa sempre all'animatore o c'è stato un episodio che...
0: Sì, ai campi estivi insomma con la schiuma da barba o con magari la ceretta si va dall'animatore e si spruzza un po' di schiuma da barba sulla faccia, sul viso e magari si fa la ceretta anche sulle gambe. E se risveglia tutto un po'...
1: Io mi ricordo l'anno scorso, ad esempio, al nostro sacerdote, gli abbiamo, insomma, tra virgolette, chiuso la porta della camera con il nastro quello bianco e rosso, abbiamo fatto tutto un corridoio con i nastri. E quindi sono scherzi, ecco, che rendono una chiesa, una parrocchia divertente, la rendono familiare, la rendono aperta in questa maniera. Sono piccoli esempi, ma che devono far capire come in realtà la parrocchia non è quel luogo che viene visto noioso, quel luogo che viene visto centrato solo ed esclusivamente sulla preghiera, ma è anche attraverso il gioco, come dicevi te prima, è anche attraverso il gioco che si trasmette Dio, si trasmette la parola di Dio. Ecco, siamo giunti verso la fine, siamo, ecco, nei limiti dei tempi, e un'ultima domanda che ti voglio fare, un po' anche per sintetizzare tutto quello che ci siamo detti, è chiederti un consiglio ai giovani, un consiglio a quei giovani che ci ascoltano, che ci ascolteranno, su come riuscire ad entrare in sintonia con la parrocchia e riuscire a vivere la fede in parrocchia.
0: Allora, il consiglio che posso dare ai giovani per avvicinarsi alla parrocchia è quello di non ascoltare i pregiudizi che dicono gli altri, perché io tante volte sono stato offeso a scuola, sono stato offeso nel mio gruppo di amici perché ero, tra virgolette, il prete della situazione o il sacerdote della situazione, perché, cioè, se io vado in parrocchia sono per forza un prete, sono per forza quello là che parla solo di Gesù. Invece no, chi va in parrocchia si toglie quella maschera e non gli interessa del giudizio degli altri, perché sta vivendo qualcosa di bello, e se tu vivi qualcosa di bello è giusto continuare. È giusto continuare quella cosa che stai facendo nonostante i pregiudizi che ti arrivano, e senza offenderti. Quindi vivi le tue cose nella parrocchia, vivi la tua fede in modo sereno, senza ascoltare i pregiudizi degli altri.
1: Mi dicono, insomma, che abbiamo un'altra domanda. Andrea da Loreto, ho 13 anni e non vado più in parrocchia perché ho trovato in quell'ambiente un gruppo che bullizzava. Cosa devo fare? Rispondi.
0: Va bene. Come si chiama?
1: Andrea.
0: Mi sembra. Ciao Andrea. Allora, io a 13 anni, no? Sì.
1: 13 anni.
0: Io seguo, insomma, i ragazzi che hanno 13-14 anni, anche 12, e il consiglio che ti posso dare è: negli ambienti si trovano sempre quelle persone un po' più cattive. Come ho detto io al catechismo, anch'io ero un po' il bulletto della situazione, e magari parlarne, non so se ne hai parlato con il tuo parroco, parlandone con i tuoi animatori. Se magari non ti hanno dato ascolto, magari non ti hanno dato supporto, cioè è un po' difficile darti un consiglio, perché non sapendo la storia te lo posso dare magari superficialmente, quindi magari se ti bullizzano offendendoti non l'ascoltare, se invece ti bullizzano anche, insomma, con magari anche toccandoti sul corpo, insomma, diciamo, i pugni o cose così, devi parlarne con, insomma, gli animatori. Ma comunque l'esperienza di fede si fa in parrocchia, ma si fa anche in chiesa, insomma. Quindi puoi continuare lo stesso ad andare a pregare, puoi andare allo stesso ad andare a messa la domenica e fare un'esperienza tua di fede. Se non riesci a fare l'esperienza serena di fede nella tua parrocchia perché ci sono questi bulli, la fai in chiesa, la fai a casa. L'esperienza di fede non si fa solo in chiesa o in parrocchia, ma si fa anche a casa, prendendo la Bibbia, prendendo un passo del Vangelo, leggendolo, meditandoci sopra e pregando per quelle persone che stanno male, quelle persone che anche pregando per i tuoi nemici, quelli che tu vedi come nemici, i tuoi bulli, pregando per loro per fargli scoprire, insomma, la cosa brutta che stanno facendo e fargli scoprire che l'altruismo è molto più bello dell'egoismo.
1: Io invece, Andrea, un consiglio che voglio darti, che mi sento di darti, che, ecco, un fratello che da poco ne ha compiuti 14 anni, quindi riesco, insomma, a capire anche quella che può essere la situazione, soprattutto nella tua età, nell'esperienza di fede. E io penso che innanzitutto devi comunque continuare ad essere te stesso all'interno della parrocchia. Poi, come diceva Paolo, anche confrontandoti con quelle persone che seguono il vostro gruppo e anche con il parroco. E anche sì, pregando per questi ragazzi, insomma, che penso, ecco, presumo anche siano più grandi, pregare perché riescono a capire che in realtà quello che loro mostrano nei tuoi confronti è una loro debolezza, e quindi affidali davvero al Signore perché riescano a scoprire questa debolezza e ad abbatterla. E come dicevo prima, ecco, sii te stesso, perché comunque sia la fede aiuta in tutto, la fede ti aiuta anche a sopportare queste situazioni, ma come, ecco, ti dicevo, affidati anche a quelle persone che vi seguono, perché riescano comunque sia a mettere fine a, lo dico, ecco, a te, ma lo dico a tutte quelle persone, tutti quei ragazzi che hanno, insomma, che sono soggetti di bullismo, riescono a mettere fede a questo. Parlatene con i più grandi perché possano affrontare queste situazioni che magari, ecco, voi ancora da piccoli non riuscite a fare, ma non vi vergognate a dirlo, perché soltanto dicendolo agli altri innanzitutto vi liberate di questo peso, e poi riuscirete a superarlo, quindi riuscirete a superarlo voi e a superare loro che con questi gesti si mostrano, insomma, deboli nei vostri confronti. E citando un salmo, il salmo 139, per qualsiasi motivo essi ti bullizzino, ricordati che noi siamo formati da una persona che ci ama e ci ha formati come prodigi. E proprio in questo essere prodigi, in essere un prodigio, mostrati superiore a loro e non farti abbattere da questi gesti, e fa sì che la tua fede sia superiore a quello che per loro è una debolezza. E ecco, comunque ti salutiamo, Andrea.
0: Ci ha avuto un bel coraggio di esporre questa cosa,
1: Non è assolutamente semplice, quindi ti ringraziamo comunque sia di esserti affidato a noi, e ecco, ti auguriamo comunque sia una buona serata e una buona scoperta del volto di Dio. Ecco, siamo giunti alla fine di questa puntata, e ecco, ringrazio Paolo perché grazie comunque sia è stato disponibile a venire qua e a raccontarsi, a testimoniarsi, quindi ti ringraziamo tantissimo per quello che ci hai detto e che ci hai testimoniato. E vi ricordo, ecco, che comunque sia noi siamo qui, i nostri numeri sono comunque attivi se volete dirci qualcosa per le prossime puntate, risponderemo poi successivamente. Un saluto comunque sia a tutti voi da casa che ci seguite e che continuate a farlo e a sostenerci. E niente, quindi vi ringraziamo, vi auguro una buona serata e ci vediamo settimana prossima. Buona serata a tutti.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

San Domenico nacque in Spagna nel 1170. I suoi genitori erano membri della nobiltà spagnola e imparentati con la famiglia reale. Suo padre era Felix Guzman, il custode reale del villaggio, e sua madre era la beata Giovanna Daza. Secondo la leggenda, durante il pellegrinaggio della madre a un'abbazia di Silos, ci furono molti segni del grande bambino che avrebbe dato alla luce. Giovanna fece un sogno in cui un cane saltava fuori dal suo grembo con una torcia in bocca. Secondo le sue parole, l'animale sembrava incendiare la terra. Domenico fu educato a Palencia e si concentrò sulla teologia e le arti. Nel 1194 Domenico entrò in un ordine benedettino, i canonici regolari di Osma. Nel 1201 divenne superiore o priore del capitolo. Nel 1203 accompagnò il vescovo Diego de Acebo in un viaggio in Danimarca. La sua missione era aiutare a trovare una sposa per il principe ereditario Ferdinando. Tuttavia, la principessa morì prima di poter partire, lasciando Domenico e Diego liberi di viaggiare. Si recarono quindi a Roma, dove Papa Innocenzo III chiese loro di andare nel sud della Francia per convertire gli eretici alla vera fede. Quando il severo Domenico dibatteva con gli eretici, questi spesso non riuscivano a difendersi. Molti iniziarono a minacciare Domenico con la violenza. Nonostante le minacce, Domenico continuò a predicare e convertì molti di nuovo alla fede cattolica. Riconoscendo la necessità di un'istituzione fisica della Chiesa nel sud della Francia, Domenico fondò un convento a Puy nel 1206. Questo divenne la prima casa domenicana. Il monastero esiste ancora oggi come monastero di Notre-Dame-de-Puy. Secondo la leggenda, San Domenico ricevette il rosario durante un periodo di preghiera presso l'abbazia di Puy. Si dice che ciò sia avvenuto nel 1214, durante un'apparizione della Vergine Maria. Il rosario mariano divenne estremamente popolare dopo questo evento. Domenico divenne famoso grazie alla sua misericordia e al suo operato. Questo spinse altri importanti esponenti religiosi a chiedere che diventasse vescovo, ma Domenico rifiutò. Nel luglio del 1215 a Domenico fu concessa l'autorizzazione a fondare un proprio ordine religioso per promuovere la moralità e l'espulsione dell'eresia. Il gruppo seguiva una regola di vita che prevedeva una rigorosa routine di disciplina, comprendente preghiera e penitenza. Il suo ordine fu confermato il 22 dicembre 1216 e nel 1217 Papa Onorio III chiamò Domenico e i suoi seguaci Ordine dei Predicatori. Nel 1218 Papa Onorio III elevò Domenico al grado di maestro del Sacro Palazzo, una posizione occupata da predicatori domenicani ancora oggi, sin dai tempi di Domenico stesso. Dopo aver lavorato duramente per portare diversi ordini di suore a Roma e ristabilirne la disciplina, il Papa ricompensò Domenico con una nuova chiesa per il suo ordine. La Basilica di Santa Sabina, che rimane tuttora la sede dell'ordine domenicano. Dopo i suoi successi, Domenico iniziò un periodo di viaggi che sarebbe continuato per il resto della sua vita. Nel luglio del 1221, Domenico si ammalò di febbre. Chiese ai suoi fratelli di mantenere uno spirito di umiltà e carità. Dopo diverse settimane di malattia, fece la sua ultima confessione e un testamento. Poi morì all'età di 51 anni. Il corpo di Domenico fu deposto in un umile sarcofago nel 1223 e trasferito in un santuario nel 1267. Papa Gregorio IX canonizzò S. Domenico il 13 luglio 1234 e la sua festa è l'8 agosto. S. Domenico è il santo patrono degli astronomi, della Repubblica Dominicana e degli innocenti falsamente accusati di crimini. Spesso viene raffigurato con un cane o dei gigli e mentre tiene in mano un libro. Per saperne di più su Saint Dominic visita catholic.org. Sì, Dominic, ispira te o qualcuno che conosci.
Acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti qui sotto.

Santa Elisabetta d'Ungheria, conosciuta anche come Santa Elisabetta di Turingia, nacque in Ungheria il 7 luglio 1207 dal re ungherese Andrea II e da Gertrude di Merania. Nel 1221 fu data in sposa a Ludovico, con cui il matrimonio era stato combinato, ma che amò profondamente. Condusse una vita austera e semplice, praticò la penitenza e si dedicò alle opere di carità. Nel 1223 arrivarono in Turingia i frati francescani e insegnarono a Elisabetta tutti gli ideali di Francesco d'Assisi. Decise di vivere la sua vita rispecchiando la sua. Quando malattie e inondazioni colpirono la Turingia, Elisabetta si dedicò a prendersi cura delle vittime. Fece costruire un ospedale e provvide ai poveri. Dopo che Ludovico morì di malattia nel 1227, Elisabetta fece voto di non risposarsi mai più e di vivere come una suora. I suoi voti includevano la castità e un accordo di completa obbedienza al suo confessore e direttore spirituale, Maestro Corrado di Marburgo. Nel 1228 Elisabetta entrò nel Terzo Ordine di San Francesco e fondò un ospedale in onore di San Francesco. Quattro anni, il 17 novembre 231 a Marburgo, in Assia. Uno dei suoi più grandi miracoli fu il miracolo delle rose. Ludovico la trovò mentre portava del pane ai poveri e scoprì una visione di rose bianche e rosse sotto il suo mantello. Elisabetta è una delle prime tra le tante che associano i santi cristiani alle rose. Dopo la sua morte, presso la sua tomba, iniziarono ad avvenire guarigioni miracolose. Le indagini sulle guarigioni e le testimonianze fornirono motivi sufficienti per la sua canonizzazione. Gregorio IX la canonizzò il 27 maggio 1235. San. La festa di Elisabetta si celebra il 17 novembre ed è la santa patrona dei fornai e dei mendicanti. Spesso viene raffigurata con un cesto di pane per mostrare la sua devozione verso i poveri e gli affamati. Per saperne di più su Santa Elisabetta d'Ungheria, visita catholic.org. E se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

Santa Emma, conosciuta anche come Emma di Liseum o Emma di Stiepel, visse in quella che oggi è conosciuta come Brema. Fu la prima donna abitante della città di cui si conosca il nome. Poche informazioni specifiche su Santa Emma sono sopravvissute. Emma visse all'inizio dell'undicesimo secolo e nacque nella famiglia Imadinger. Gli Imadinger erano nobili sassoni, discendenti dal leggendario re Wudeking, che combatté contro Carlo Magno. Il padre di Emma era un conte e suo fratello un vescovo. Sposò Ludiger, figlio di un duca sassone. Dal loro matrimonio nacque un figlio, un ragazzo di nome Imad, che divenne vescovo di Paderborn nel 1051. Il marito di Emma fece un viaggio in Russia nel 1011. Si ammalò e morì. Dopo questa tragedia, Emma si rifugiò nella fede e il suo carattere divenne mite. Fu una grande benefattrice delle chiese, fondando molte piccole parrocchie.

parrocchie. Fece una donazione alla cattedrale di Brema. Dopo la sua morte, fu sepolta in una tomba nella cattedrale di Brema. Quando la sua tomba fu aperta, si vide che tutto il suo corpo era ridotto in polvere, tranne la mano destra, che usava per fare doni. La sua mano intatta fu inviata all'abbazia di Esse, Ludger a Vierden. Dopo la sua morte fu venerata come santa, ma non esistono date ufficiali della sua beatificazione o canonizzazione. A due giorni di festa conosciuti, il 3 dicembre, che è la data registrata della sua morte nel 1038, e il 19 aprile. Per saperne di più su Santa Emma, visita catholic.org e, se lei ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica.

0: A te che mi hai picchiata, a te che mi hai stuprata, a te che mi hai tolto la gioia di essere madre. Quante botte, quante volte sono venuta a tirarti fuori dal carcere, dai guai, scusate. Quante volte sei finito in carcere perché la tua testa non funzionava. 15 anni di matrimonio, botte, carcere e io che dovevo sempre stare zitta e subire. Ho cominciato a drogarmi pur di non sentire il dolore. Mi picchiavi se di fronte a te avessi avuto, come se di fronte a te avessi avuto un uomo. Non so se per caso o perché Gesù aveva deciso che la mia vita doveva cambiare, è arrivata la tua morte. Mi sono sentita subito libera di crescere i nostri figli. Ecco, all'improvviso che subentra la tua famiglia, dicendomi che mi avrebbe aiutata. Andai a vivere con loro, trovai lavoro, passarono 2 anni e tutto sembrava andare bene. Ma ecco di nuovo il baratro. Sì, lo stupro avvenuto in famiglia. Spaventata e sola, presi 4 stracci e sparì, lasciando i miei figli perché la giustizia li aveva affidati. Ricominciai a drogarmi. Quello stupro mi faceva male, non mangiavo più, riuscivo perfino a strofinarmi la pelle fino a farla sanguinare. La droga mi portò pure a prostituirmi. Piena di eroina, di cocaina, facevo passare i giorni fino a diventare un vegetale. Un giorno incontrai una comunità francescana, di cui oggi ne sono membro. Intanto sono passati 17 anni nei quali non mi è stato permesso di essere madre. Quanti Natali, quanti compleanni passati con il lutto nel cuore. Notizie non ce n'erano mai e continuano a non essercene. Incontrai nel mio cammino il progetto Sicomoro, una realtà che diventa Vangelo. Dopo 4 corsi entrai come vittima nel carcere di Opera. Attraverso quegli occhi, attraverso il loro dolore, raccontando loro la mia vita, per la prima volta mi sentì protetta. Settimana per settimana vedevo che nei loro occhi e sentivo nei loro cuori il cambiamento di chi voleva mettersi in gioco. E loro stessi hanno fatto in modo che io riscoprissi la bellezza del perdono e la dignità di donna. Oggi lotto per i miei figli, lotto per poter amare, aiuto gli ultimi, gli emarginati, i carcerati, come lo ero stata io. Le giornate si riempivano d'amore per me stessa e per gli altri, affidando tutto alla Vergine Madre che intercede presso suo figlio Gesù. Oggi sto bene, prego per chi mi ha fatto del male, prego e sono fermamente convinta che la vita che mi è stata riconsegnata è un dono e bisogna riconsegnarla.
1: Ciao, mi chiamo Andrea, vengo dalla provincia di Bergamo, sono italiano e sono uno dei tanti ragazzi della comunità Cenacolo. E sto vivendo la gioia della

resurrezione, no? Quello che è la gioia di aver ritrovato una vita, la gioia di aver ricominciato a sognare, aver ritrovato un senso a quello che sto facendo, al mio cammino. E ho la grande fortuna di vivere qui in Bosnia e Erzegovina, a Međugorje. Sono qua da un paio di anni, 2 anni e mezzo. E sono tanto grato di questo dono, perché sono entrato in comunità con un bagaglio di sofferenze, un bagaglio di vita non facile, e ho avuto una grande grazia. Semplicemente ho incontrato quello che è Gesù Cristo, ed è stato Lui a prendermi mano nella mano, a fare da padre nel mio cammino, no? Adesso racconto un po', no, quello che ho vissuto io. Vengo da una famiglia bella, una bella famiglia composta da 5 persone. Siamo i miei 2 genitori, 2 fratelli, uno più grande e uno più piccolo, ed io in mezzo, no? Una famiglia cristiana, comunque, e una famiglia semplice. Mio padre un semplice lavoro, mia madre casalinga, e mi hanno sempre insegnato la vita al sacrificio, mi hanno sempre insegnato tante belle cose, anche la semplicità della famiglia, no? Solamente che in una famiglia anche così bella, nella mia sensibilità, io ho sofferto tanto per delle piccole cose, no? Che magari i miei genitori su certe cose non hanno messo troppa attenzione, no? E io ne ho sofferto tanto, e ho preso poi successivamente delle scelte molto sbagliate, no? E una delle cose principali che mi ha ferito, posso dire che è stato questo generalizzare da parte dei miei genitori, nel senso che io mi sono riscoperto un ragazzo molto sensibile, no? E i miei genitori avevano un metodo per educare i propri figli, ed era così per tutti. Erano duri, puntavano tanto sulla scuola, mio padre puntava tanto sul lavoro, puntavano tanto sull'ascoltare, su delle regole ben precise, no? Io facevo fatica, ho fatto fatica a scuola perché ero dislessico, ho fatto fatica con i miei fratelli perché li ho sempre considerati più bravi di me, più intelligenti, più capaci, no? E ho cominciato a vivere tante diversità con la mia famiglia, e il comportamento dei genitori non mi aiutava, perché nei loro confronti c'era tanta durezza, tanta pretesa, no? Anche nel bene, perché comunque lo vedo che lo facevano per amore. Ma io ne ho sofferto tanto, allora dentro di me ha cominciato a nascere un rifiuto, ho cominciato a chiudermi con loro, ho cominciato a chiudermi con i miei fratelli, ho cominciato a sentirmi escluso dalla famiglia in un certo senso, ho cominciato a sentire male, ho cominciato a creare come una corazza contro, no? E quando poi sono cresciuto, i problemi hanno cominciato a farsi davanti, perché io non volevo essere la stessa persona chiusa, la stessa persona l'ultimo, no? Quando ero fuori con gli amici. E allora ho cominciato a fare lo stupido, no? Ho cominciato fin dai 12 anni, ho incontrato le prime droghe leggere, 12-13 anni, no? E penso di aver trovato la soluzione, perché mi bastava tanto così, un po' di marijuana, un po' di queste pastiglie, e sembrava che tutto passava, no? Non ero più l'ultimo, non ero più considerato lo sfigato, come si dice, non ero più considerato questo, ma gli amici mi vedevano più attivo, io avevo meno vergogna, e allora mi faceva avere un nome, mi faceva avere una considerazione, a me questo piaceva tanto. E ho deciso di seguire questa strada. Poi a questo ho cominciato a camminare nel male, e il male porta ad altro male. 12 anni, 15 anni, poi ho cominciato con droghe più pesanti, eroina, cocaina, e sono finito a distruggere tutta la mia vita, no? Sono entrato in comunità fortunatamente a 20 anni, completamente disperato, ho distrutto la famiglia, avevo una bella, brava ragazza per qualche anno. Più o meno 4 anni, forse, sì, più o meno 4 anni, stavamo insieme, puntavo tanto anche su questo, e poi per colpa della droga poi ho rovinato tutto. Avevo un posto di lavoro anche lì, per colpa della droga ho rovinato tutto anche di lì, la famiglia non mi ha più voluto come figlio, perché ho provato tanta delusione, tanta sofferenza, tanta frustrazione, vergogna, no? E anche gli amici, quando erano finiti i soldi, erano finita anche l'amicizia.

0: perché nessuno vuole un peso, nessuno vuole un debito di girarci insieme. E allora mi sono ritrovato completamente da solo, distrutto, deluso. E tutto quello in cui credevo, tutto quello che pensavo che portava alla felicità, ho visto che mi ha distrutto, mi ha rovinato. Da qui sono arrivato a un certo punto dove sono dovuto entrare in comunità. Quando sono entrato in comunità, cosa ho trovato? Ho trovato completamente l'opposto di quello che pensavo di trovare. Pensavo di ritornare come in un carcere dove tutte le regole, tutto quadrato, tutti ragazzi con problemi. Invece ad accogliermi c'erano due ragazzi semplici, che tra l'altro non erano nemmeno italiani. E guardate, un sorriso, una pulizia che al momento mi ha fatto male, persino quando sono entrato, perché veramente ero quasi arrabbiato con loro quando sono entrato. Li vedevo così felici, così in pace, che io ero troppo invidioso di loro. Volevo essere così anch'io. E non potevo credere che esisteva una vita così piena. Ed è stato tanto difficile, perché venivo anche da un mondo dove non c'era un Dio. La mia famiglia era cristiana, sì, ma non mi sono state trasmesse queste cose qua. Non mi è mai stata trasmessa questa gioia nel credere. Era più una fede basata su quello che vedevo, cioè la Santa Messa la domenica, o solo i vecchi vanno in chiesa, o il prete era noioso. E per me la religione non aveva un valore così. Quando l'ho vista vivere da questi ragazzi, per me era diversa, aveva un altro sapore ed era qualcosa di nuovo. E mi ci è voluto tempo, però quando poi mi sono lanciato dentro ho scoperto una pienezza grandissima ed è bellissimo. Oggi vivo questo miracolo e ne sono contentissimo, perché mi è bastato mettermi in ginocchio per trovare la pace. La pace, come l'ho trovata? Ma da tenermi la coscienza pulita dentro. Cosa vuol dire? Che quando sei in ginocchio davanti a Dio, che fai un sacrificio, io sento che sto facendo la cosa giusta, la cosa bella, nel momento giusto, nel modo giusto. E allora sono felice. Può succedere che durante la giornata sono nervoso, che qualcuno mi fa arrabbiare un momento, che sono deluso da una situazione, da una persona. Ma una felicità di fondo, una pace, ce l'ho. È qui. La sento e la comunità mi fa vedere dove trovarla e io ne sono felice, perché finalmente ho trovato quello che cercavo e penso che Dio sia la risposta, perché davanti a Dio riesco a trovare queste cose che sto cercando. E io ne sono tanto grato, ringrazio tanto la comunità, ringrazio tanto Madre Elvira che ha creato, che ha portato avanti quest'opera, e sono tanto grato di farne parte. E allora questo è quello che volevo un po' condividere, ecco. Grazie mille che mi avete ascoltato. Un saluto.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Antonietta. Volevo dare testimonianza di un grande dolore. 10 anni fa ho perso un figlio di nome Riccardo. Però da questo grande dolore solo il Signore, insomma, ti può dare la luce, la gioia, la serenità, e solo il cielo ti può dare dei segni, dei miracoli. A me sono successe diverse cose, tra cui la più toccante per me è che mi è stato regalato un libro di una mamma che aveva perso, di una mamma che ha lasciato 4 bambini. Io leggendo questo libro era come tutti i miei sentimenti erano scritti su quel libro. Dopo diverso tempo che ho letto questo libro, un giorno mentre salivo in macchina, a una signora accanto a me si è fermata la macchina, ha bussato sul mio vetro della macchina e l'ho fatta salire, e lei mi ha detto che era tanto triste. E io l'ho chiesto perché tra poco era Natale, e lei mi ha detto perché ho 4 nipotini e non hanno più la mamma. E allora io ho fatto, ma perché ha perso una figlia, signora? Lei mi ha detto sì. Io ho detto, sai che anch'io ho perso un figlio. E lei mi ha detto, ma che incontro particolare questa mattina. E strada facendo, parlando, Io sentivo che tutte le sue parole io come se le avessi già sentite. Quando questa signora si chiamava Rosina e mi ha detto sono arrivata a casa e il mio angelo in cielo si chiamava Nicoletta, allora io ho fatto ma Nicoletta Latini? Lei ha fatto sì, ma perché l'ha conosciuta? Io ho fatto no, ma io ho letto il libro di sua figlia. E lei ha iniziato a dire lode, lode, lode, gloria al Signore, perché questo veramente è un miracolo che solo che i nostri figli ci hanno fatto incontrare. E quindi ci siamo abbracciate fortemente e ci siamo trasmesse tanto dolore, tanta pace, tante cose. E da lì, dopo un po' di tempo, io vengo in Santa Casa e sulla macchina trovo un'altra volta Invito Latini, perché Latini per me era importante perché è il cognome della mia mamma. E per me era come se io trovassi la soluzione a tutto attraverso questo cognome. E infatti mi chiama un'altra volta questa Rosina e mi ha invitato alla messa della sua figlia. Però lei mi dice, ma perché non ci incontriamo e parliamo dei nostri figli in cielo? E lei mi ha dato appuntamento a una casetta che aveva al mare. E premetto che io da quando è morto Riccardo cercavo a tutti i catechisti, i sacerdoti, a tutti, la comunione dei santi cosa volesse dire. Ma nessuno mi ha dato una risposta. Quella mattina siamo andati su questa casetta e Rosina ha iniziato a parlare tanto di Nicoletta, di tutto quello che le aveva trasmesso, tante lacrime, gioie, tante cose. E io del mio Riccardo per i suoi 15 anni vissuti insieme. E alla fine, insomma, quando abbiamo parlato dei nostri figli, che ci se la dovevamo, lei mi ha abbracciato forte, forte, forte e mi ha detto, Antonietta, ma questa è la comunione dei santi. E al che io gli ho detto, ma io non sai quanto ho cercato questa parola, cosa significasse. E lei mi ha detto, il cielo e la terra, i nostri figli, noi stiamo qua giù e loro stanno lassù che ci guardano, che ci consolano. E quindi io l'unica cosa che voglio dire è trasmettere la luce a chi soffre, perché io grazie a Dio l'ho ricevuta, e un saluto ai ragazzi, ormai saranno di Nicoletta,

0: sia lodato Gesù Cristo Maria. Tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per Festival dei Giovani?
1: È il primo.
0: Prima volta?
1: Prima volta.
0: Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto. E quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare.

0: questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarò.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua.
1: E se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.

Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Musica e Fede. Quante volte capita di arrabbiarci con Dio a causa di svariati motivi? Il lavoro non va, la famiglia non va, oppure perché abbiamo perso una persona a noi molto cara? Ormai non conto più le volte in cui mi hanno detto frasi del tipo: ho sempre creduto in Dio, ma da quando mi è successo questo, da quando mi è successo quest'altro, ho perso completamente la fede. Bene, oggi vorrei raccontarti quella che è una piccola parte della mia testimonianza di vita. Sono nato all'interno di una famiglia credente, fondata su valori ben solidi, ma a un certo punto della mia vita ho praticamente perso tutto. A 13 anni ho perso la madre, a 19 anni ciò che io reputavo fossero i miei migliori amici mi hanno voltato le spalle. Mi sono ritrovato completamente solo, dovendo ricostruire una nuova vita, dovendo instaurare delle nuove amicizie. Nello stesso anno si concludeva quello che per me io valuto che sia stata la mia prima vera storia d'amore, e la scuola non voleva saperne di andare bene. E allora iniziavo a fare sempre più parecchie domande a Dio, del tipo: ma perché deve succedere tutto a me? La mia famiglia ti è sempre stata fedele, io ti sono sempre stato fedele, perché mi deve succedere sempre tutto questo? Ed ero sempre più arrabbiato con il grande capo, a me ogni tanto piace chiamarlo così, ed ero arrabbiato soprattutto anche con il mondo intero. Allora a un certo punto sono completamente esploso. E parlando con Dio gli ho detto chiaro e tondo: guarda, io so bene che tu esisti, perché nella mia vita ho visto troppe cose, ho provato troppe cose sulla mia pelle e ho sentito troppe cose che mi dicono che tu ci sei. Non potrei mai dire il contrario. Gli ho fatto una lista di cose e gli ho detto: bene, io farò questo, questo, questo, questo. Forse un giorno ritornerò da te. Quando avrò finito questa lista, forse ritornerò da te. Inutile dire che, finito questo discorso che ho fatto con lui, ho passato i 2 anni più bui della mia vita. Alla fine di questo periodo, la visione della mia vita era completamente nera. Nel dicembre del 2014 mi arriva una proposta da parte di mia sorella di andare con lei ad un pellegrinaggio insieme a un gruppo giovani che si sarebbe svolto durante l'ultimo dell'anno. Inizialmente le avevo detto anche di sì, ma poi tra una cosa e l'altra, altri inviti di altre feste, avevo deciso di non andare. Però all'ultimo secondo c'è stato un ribaltamento della situazione e ho deciso di andare. Durante quel pellegrinaggio il mio compito era quello di animare i momenti di preghiera, e qualche giorno prima di partire avevo scritto a mia sorella: guarda, io dopo questo pellegrinaggio non farò più niente per Dio. Arrivato in albergo, il giorno dopo, mentre animavo l'incontro di preghiera, sentivo che qualcosa dentro di me stava cambiando, sentivo che stavo sempre meglio. Ritornato da questo viaggio, ho ricominciato a pregare per conto mio perché avevo un grande desiderio nel cuore. Però più pregavo, più mi rendevo conto che stavo bene e avevo un'immagine di me stesso che era come se stessi uscendo poco alla volta da quella fossa che mi ero creato da solo. E quindi ho capito che dovevo pregare non perché si avverasse quel desiderio che avrei voluto tanto, ma perché dovevo sempre stare meglio io. Da quel pellegrinaggio la mia vita è stata sempre un crescere, fatta comunque di alti e bassi e anche di molte cadute. Se ti dico questo, c'è un perché. Io non so dirti il motivo e il perché di certe cose che ci capitano nella nostra vita. No, non saprei dirtelo, perché fa parte del mistero della vita. So che un giorno ci sarà molto più chiaro. Anche le cose che sono adesso incomprensibili per noi, un giorno le capiremo. Ciò che posso dirti è che senza le esperienze che hai fatto nella tua vita, belle e brutte che siano, non saresti mai la persona che sei adesso. E se stai passando un momento difficile adesso, voglio dirti: non mollare. C'è una citazione che a me piace molto e dice: la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Ti sembrerò pazzo.
ma voglio dirti e voglio invitarti, voglio incitarti a lasciar perdere ogni pensiero negativo che ti passa per la testa. Buttalo via. Cerca invece di iniziare a vedere tutto ciò che ti circonda in modo positivo. Guarda il lato positivo di ogni singola cosa. Non fare come facevo io, che dipingeva tutto di nero ciò che mi circondava, peggiorando così la mia situazione. Probabilmente cadrai molte volte, ma se tu vuoi, se tu lo desideri, se tu lo chiedi, ci sarà sempre Dio che ti sosterrà. E quando tu deciderai di affidargli la tua vita, cambierà ogni cosa di male che c'è nella tua vita in bene. Ti invito soltanto a dire questo: Dio, Padre, ho bisogno di te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del Festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto, ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

0: Adriano, anche se non siamo a Rio,
1: siamo vicini da Loreto
0: e salutiamo

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Ci raccogliamo in silenzio per qualche momento e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,

togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre Onnipotente.

Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto, infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: Beato l'uomo che teme il Signore.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia, egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto.
1: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria.
1: Beato l'uomo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Avete presente quel giocattolo per i topi che stanno da drrrr? Anche i ratti godono di questo. E quando vediamo un topo, un ratto girare, drrrr, che scemi, fanno niente. E comincio con quelle immagini perché comunque noi stiamo su quella stessa cosa, drrrr, perché la nostra vita è un enorme sforzo inutile per tenere lontano la sofferenza, il dolore, l'umiliazione, il fallimento, le trauma e tutto. E devo trovare un modo per star bene e non pensare, non sentire. E perciò l'alcol, telefono,

sentire. È così che la vita va avanti e non lo so se si produce molto, ma nessuno è fiero della propria vita in questa maniera. Molte volte persone vengono da me che hanno già 60 anni passati, 70 anni, la loro carriera è finita, sono in pensione e poi il grande crollo, oh no, quel corpo di dolore è addosso. La carriera sembra lontano, le mogli, i figli sono lontani e stanno chiusi o angosciati e devono rimettersi nella rotta un'altra volta. Uso queste immagini per arrivare al Vangelo. Gesù direbbe: no, bisogna saltare fuori da quella ruota, deve cadere per terra e muore. Ah, comincia a produrre frutto. La tua vita avrà molto da offrire a questo universo se esci da quella ruota insensata. Gesù, lui stesso vive questo, lui cade per terra e produce frutto. L'Eucaristia che celebriamo è il primo dono di questa cadere del terra, del grano che produce molto frutto. L'universo vive questa continua trasformazione di morte che diventa vita per altri. Siamo noi che ci mettiamo nella ruota a girare e non morire. Saltare fuori significa cadere per terra. È la prima cosa che succede se io salto fuori dalla ruota e cado per terra. Il mio corpo di dolore è addosso a me. L'angoscia, la tristezza, la solitudine, il senso di fallimento, le traumi, le ingiustizie, la rabbia. Primo impatto è la paura. Perché nessuno vuole saltare fuori, affrontare il proprio dolore terribile. Ma il Signore dice: fa morire questo. Salta. Devi attraversare questo, perché la tua vita comincia a produrre il suo frutto. Ieri abbiamo celebrato nella messa Pietro che cammina sulle acque, momento di grande coraggio, e poi bam, deve affrontare terribilmente la sua paura, la sua vulnerabilità, la sua incapacità. Era importantissimo per Pietro crollare per terra, gridare: Signore, salvami. Ed è così deve essere per ognuno di noi. Questo Vangelo ci invita di saltare fuori dal nostro dover controllare, tenere a bada la mia giustizia, le mie terrori, qualsiasi cosa, saltare fuori e far che la mia vita diventi un dono a Dio, al mondo. E perciò il primo impatto dell'ansia e della paura non deve correre di nuovo a trovare in qualche rimedio per me, ma devo offrirlo. Signore, stai tu con me adesso. E quando sto soffrendo un'umiliazione, un senso di fallimento, non devo cercare in qualche modo di riuscirci meglio un'altra volta, ma anche lì, Signore, l'offro a te, sto con te. In questo modo il mio io che vuole sopravvivere può serenamente morire. E il Signore mi offrirà molte occasioni perché io attraversi un'umiliazione, un fallimento, un'incapacità. È così importante che io diventi capace di morire al mio bisogno di riuscirci. Perché mi consegno al suo bisogno di poter vivere di me, con me. E in questa maniera, morendo a me, io comincio a vivere per Lui e Lui può morire attraverso di me e risorgere e produrre molto frutto. Allora questa immagine del chicco che cade per terra e muore è un'immagine, ma ha delle riverberazioni molto concrete in una decisione, in una libertà che posso prendere di permettere a Gesù di farmi saltare fuori da quella ruota, che io cadi per terra.

0: Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò. Di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eleviamo le nostre preghiere, pregando insieme. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo, Signore, per coloro che si sono affidati alla nostra intercessione, per tutti che, tutte le persone che entrano in questa chiesa e affidano qua le loro intenzioni, le loro richieste al Signore per mezzo di Maria. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Per la pace nel mondo e per tutte le persone che vivono nella paura, nella difficoltà, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Qualcun altro?
2: E preghiamo, Signore, per la intercessione della Vergine Maria e aumento le vocazioni sacerdotali e religiose.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Padre buono, ti preghiamo per tutti i giovani, tutte le famiglie, tutti i consacrati, che possono vivere secondo la tua volontà, abbandonandosi ogni giorno la tua volontà. E questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Voglio pregare per la mia vicina di casa che è venuta a mancare, e una persona che mi ha dato tanto, e che ci raccolga la braccia aperta.
0: Padre buono, ascoltaci.
5: Per tutte le persone malati, i soffocati che mi amano, quelli che hanno chiesto di modo per dare perdono,
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
7: Il canto dell'offertorio numero 76.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Gesù e di Maria, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio.
0: Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo e fa che giovino alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono riposati.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusto, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato del Santo Martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Proclamiamo nell'attesa, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Petta e il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Lorenzo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì.

0: La comunione sarà distribuito anche all'esterno.
1: Conto della comunione numero 116, 1 per 16.

0: Regierung.
1: Saziati dai tuoi santi doni ti preghiamo, Signore. Il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: Canto finale 231.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda all'iniziare questa la nostra pillola. Vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti. Piangiamo anche quando ci sentiamo feriti. Quando perdiamo una persona cara. Quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice: non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi.
al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, se senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta sofferenza. Per questo sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci,

Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Samuele Romano, vengo da Pollenatrocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è: qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con, insomma, la Madonna? Mi sento di rispondere che, diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che, diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa, insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande, a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

vita che sembra andare a sbattere contro qualcosa, e il più possibile noi la difendiamo perché quel giorno, quel momento arrivi il più tardi possibile. Non è di questo che ci parla non solo il Vangelo, ma anche la nostra vita cristiana. È fondata tutta sulla vita, quella eterna che nasce nella resurrezione, che noi celebriamo nell'Eucarestia. Sappiamo bene come quando andiamo in chiesa non andiamo a piangere un morto, anche se questo sembra quando usciamo dalla chiesa, no? Che siamo andati all'ennesimo funerale, quello di Gesù. Noi veniamo a celebrare un vivo. E nelle immagini della pagina del Vangelo che abbiamo proclamato in questa ricorrenza festosa, è quello che chiede il chicco di grano all'erba, che chiede la spiga all'erba: ma perché devo morire? L'erba lo chiede al chicco di grano: ma perché devo morire? Il chicco di grano lo chiede alla farina: ma perché devo morire? La farina lo chiede al pane: perché devo morire? Insomma, perché occorre che io finisca la mia identità? Perché io sia trasformato. Perché io sia trasformato in quello che sono e da quello che sono per quello che sono. Lo sono queste immagini che ci dicono appunto che nulla va perduto della spiga, dello stelo, del chicco di grano, della farina, del lievito, nulla va perduto, tanto più la nostra vita che viene trasformata anche nell'esperienza dolorosa del morire o della finitudine, perché questa è la cosa che poi più ci dà fastidio, perché noi crediamo di essere re, Dio e Padre Eterno della nostra vita. E poi ci accorgiamo che questa scappa da tutte le parti, non ne tratteniamo nemmeno un secondo quando arriva la fine. Perché questo? Perché la nostra vita non è tutta nelle nostre mani, è solo nelle nostre mani. È un dono ricevuto e va reso a chi ce lo ha donato. Va reso non come restituzione di una tassa, ma va reso come un investimento che ha fruttato il regno di Dio in mezzo agli uomini. Ti senti parte di questo disegno? Se no, questo è il nostro problema. Vivo in scarpe che non sono mie, vivo in un'esistenza che non mi appartiene, mi credo una cosa e sono un altro. È questo il nostro dramma, per cui la nostra vita molte volte vive sfasata, vive la testa da una parte e il tronco dall'altra, perché non viviamo per ciò per cui siamo stati creati, che non è una condanna, ma è un annuncio, una libertà, una liberazione nostra e dell'universo che Dio ha messo nelle nostre mani. Questo ci annuncia la parola di Dio del chicco che muore per portare frutto. E il Padre mio ti onorerà, dice Gesù. Lo ha fatto da sempre, da quando ti ha pensato. Continua a farlo quando la tua vita sta trasformandosi e fino a quando non verrà resa tutta nelle sue mani. Per questo sentiamoci in un viaggio, e il pellegrinaggio è ciò che riproduce meglio di ogni altra cosa questo viaggio. Ecco il senso vero di quello che non è un passaggio turistico, non solo qui, ma in tutti quei luoghi dove abbiamo questa tendenza di andare a riporre la nostra vita, appoggiare la nostra vita da qualche parte. Oggi siamo saliti al Monte Gargano e dinanzi a Dio poniamo le nostre intenzioni, la nostra vita, pure quei pensieri che abbiamo dentro e che il Signore conosce meglio di noi. Ecco, il Signore accoglie ogni cosa di noi, ma ci chiede anche una prontezza ad essere trasformati. Si diceva appunto nella prima lettura: Dio ama chi dona con gioia, perché quando Dio dona, quando Dio chiede, Dio dona, quando Dio chiama, Dio ama, ci dà sempre di più di quello che sembra che noi gli stiamo rendendo. È sempre un di più ed è per noi, non è per Lui, è tutto a vantaggio nostro. E questo è il segreto dei santi, e questo è il segreto dei santi martiri. Indossiamo il rosso perché Lorenzo è con il sangue che ha testimoniato questa fede in Dio. Persino la loro vita è valsa di meno per quello che per cui la stavano rendendo. L'hanno resa perché gli veniva chiesto: oh, staccati da Dio.

malora la tua fede e ti risparmiamo l'esistenza. È gente che è andata fino in fondo a testimoniare la fede, dando proprio prova che anche la propria vita viene meno di Dio, è qualcosa che viene meno rispetto a Dio, che è il tutto della mia vita, della vita di ciò che Dio mi ha dato e di tutto quanto quello che io sono nel mondo e per il mondo. Il sangue dei martiri, dirà un padre della Chiesa, sarà il seme dei cristiani. E così come ogni goccia di Gesù da quella croce non è stata sprecata, stiatene certi, nessuna lacrima, nessuna goccia, anche dei nostri sacrifici verrà sprecato. Veniamo a messa e al Signore sull'altare noi offriamo pane e vino, frutto della nostra terra, del nostro lavoro, del sacrificio, delle lacrime di questi uomini e donne che oggi qua stanno con quel dolore, con quella piaga, con quella spina dinanzi a questo altare. Ma non per buttarla lì e dire fai tu qualcosa, ma perché noi, nella promessa che il Signore rende a ciascuno di noi, crediamo, e da quella promessa non siamo mai stati traditi. Il sangue di Gesù non sprecato è investito per la nostra vita, e quelle nostre lacrime diventano corpo e sangue di Gesù a noi restituito in tutta la sua pienezza. Ecco di che cosa oggi noi diventiamo ricchi, trasformando la nostra intenzione, il nostro dolore, la nostra vita, che forse fa fatica anche ad uscire da un impianto in cui è stata radicata. Noi oggi abbiamo la grazia di poter vedere da Dio trasformata quella situazione nella sua stessa vita e a noi ridonata. Oh, te ne vai con un dono di Dio fra le mani, e i doni di Dio Dio non li spreca. Te li ho dati anche se non sei un banchiere, te li ho dati anche se non sei un amministratore. Mi sono fidato di te, non sprecarli. Investili per come ti sono stati donati, saranno quelli la tua gioia, la tua libertà. Lo hanno fatto appunto i santi che sono morti nel martirio, lo hanno fatto i santi della sofferenza, Padre Pio, al quale tutti chiedevano, ma insomma sta sofferenza che porti, che fine fa, che fine ti fa fare, ha proprio senso? Ha portato una piaga, delle piaghe nella sua vita, pensando che quelle non erano la fine della sua vita, ma erano lo strumento per conformarlo a Gesù. Sia questa, fratelli e sorelle, allora la celebrazione dove questa purificazione interiore da Dio ci è donata. Nel sacrificio dell'Eucarestia c'è tutto ciò che Dio ci può donare, non c'è comunione più grande con Lui. L'abbraccio più grande è la messa, è la preghiera più completa. Ecco, se questa preghiera completa è arricchita dal nostro sacrificio nel pellegrinaggio, dal nostro essere concentrati su un tema esistenziale della nostra vita, ecco, abbiamo l'opportunità in questo luogo dove tutto si rigenera. Guarda che questa grotta è un po' come la vita tua. In genere noi siamo abituati a vedere le chiese, una navata centrale, un altare in fondo, se sono belle ci hanno pure due navate laterali, ci abbiamo punti di riferimento. Sta grotta sembra la vita mia, comincia in un modo, finisce, boh, non lo so, ogni giorno scopro un angolo, l'altare è pure un po' storto, eh? Chi non ha un altare storto nella vita? Ma è qui che il Signore dice non c'è nulla e nessuno che è come Dio, che addrizza le tue righe storte, che fa piovere pure nella roccia e che dona pane in abbondanza ai suoi figli, sia lodato Gesù Cristo. Amen.

Avete presente quel giocattolo per i topi? Che stanno da... Anche i ratti godono di questo. E quando vediamo un topo, un ratto girare... Che scemi. Fanno niente. E comincio con quelle immagini perché comunque noi stiamo su quella stessa cosa. Perché la nostra vita è un enorme sforzo inutile per tenere lontano la sofferenza, il dolore, l'umiliazione, il fallimento, le trauma e tutto. E devo trovare un modo per star bene e non pensare, non sentire. E perciò l'alcol, telefono, internet di ogni genere, lavoro. E quando mi fermo un attimo, quel corpo di dolore comincia a invadermi di nuovo. Devo rimettermi nella... a girare di nuovo un'altra cosa, la come si chiama? Non lo so la parola. Quella ruota. Pur di non sentire. È così che la vita va avanti. E non lo so se si produce molto. Ma nessuno è fiero della propria vita in questa maniera. Molte volte persone vengono da me che hanno già 60 anni passati, 70 anni, la loro carriera è finita, sono in pensione, e poi il grande crollo, oh no, quel corpo di dolore è addosso. La carriera sembra lontano, le mogli, i figli sono lontani e stanno chiusi o... Oh. Angosciati e devono rimettersi nella ruota un'altra volta. Uso queste immagini per arrivare al Vangelo. Gesù direbbe: no, bisogna saltare fuori da quella ruota, deve cadere per terra e muore. Ah, comincia a produrre frutto. La tua vita avrà molto da offrire a questo universo se esci da quella ruota insensata. Gesù, lui stesso vive questo, lui cade per terra e produce frutto. L'Eucaristia che celebriamo è il primo dono di questa cadere del grano che produce molto frutto. L'universo vive questa continua trasformazione di morte che diventa vita per altri. Siamo noi che ci mettiamo nella ruota a girare e non morire. Saltare fuori significa cadere per terra. È la prima cosa che succede se io salto fuori dalla ruota e cado per terra. Il mio corpo di dolore è addosso a me. L'angoscia, la tristezza, la solitudine, il senso di fallimento, le trauma, le ingiustizie, la rabbia. Primo impatto è la paura. Perciò nessuno vuole saltare fuori, affrontare il proprio dolore terribile. Ma il Signore dice: fa morire questo. Salta. Devi attraversare questo, perché la tua vita comincia a produrre il suo frutto. Ieri abbiamo celebrato nella messa Pietro che cammina sulle acque, momento di grande coraggio, e poi bam, deve affrontare terribilmente la sua paura, la sua vulnerabilità, la sua incapacità. Era importantissimo per Pietro crollare per terra, gridare: Signore, salvami. Ed è così deve essere per ognuno di noi. Questo Vangelo ci invita di saltare fuori dal nostro dover controllare, tenere a bada le mie giustizie, le mie terrori, qualsiasi cosa, saltare fuori e far che la mia vita diventi un dono a Dio, al mondo. E perciò il primo impatto dell'ansia e della paura non devo correre di nuovo a trovare in qualche rimedio per me, ma devo offrirlo. Signore, stai tu con me adesso.
E quando sono sta soffrendo un'umiliazione, il senso di fallimento, non deve cercare in qualche modo di riuscirci meglio un'altra volta, ma anche lì, oh, Signore, l'offro a te, sto con te. In questo modo il mio io che vuole sopravvivere può serenamente morire. E il Signore mi offrirà molte occasioni perché io attraverso un'umiliazione, un fallimento, un'incapacità, è così importante che io diventi capace di morire al mio bisogno di riuscirci. Perché mi consegno al suo bisogno di poter vivere di me, con me. E in questa maniera, morendo a me, io comincio a vivere per lui. E lui può morire attraverso di me e risorgere e produrre molto frutto. Allora questa immagine del chicco che cade per terra e muore è un'immagine, ma ha delle riverberazioni molto concrete in una decisione, in una libertà che posso prendere di permettere a Gesù di farmi saltare fuori da quella ruota che io cade per terra. Che qualcosa non vada, che io fermo il mio concetto di come deve essere la mia vita, anche cristiana, anche spirituale, che io salto fuori da tutto questo controllo. Signore, ecco, sii tu il Signore della mia vita, ma te lo consegno. Questo è come tu muori a te e cominci a vivere per Lui.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che è proprio lì la strada.

La vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo, alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio. Però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati, e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.